0: abbiamo i nostri recensori invece, gente di tutta di un pezzo con sì. un grande valore morale.
1: Prego.
0: Un team di archeologi
1: ha
0: trovato le rovine del luogo dove trascorreva le sue vacanze Gesù.
1: Illa.
0: Era un resort.
2: Da lunedì a venerdì, dalle 7 alle 9, il morning show di Discoradio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.

0: City. Tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Disco Radio, the beat of the city.
1: Nuova settimana con la migliore dance anni 90. Ben trovati da Mason, Alessia Ruisi ritorna puntuale anche oggi il Rhythm Keister Extended Version. Da qui in avanti 60 minuti che dedichiamo a tutte quelle che ci hanno fatto cantare, ballare, sognare negli anni 90, ma anche nei primissimi del 2000. Siete pronti a partire con questo viaggio che tra poco ci farà riascoltare un po' di Italo Disco, anzi di Italo House. Gli FBI Project con Rischi, andremo nel 97 con Gina G, prima la Bush, prima i Love.
0: Rhythmic History, la storia del ritmo su Disco Radio.

0: Little Bit More, c'era Gina G. Quanto ci piace questa, era il 1997. Parte così il nostro Riffing History Extended Version. Io sono Alessia Roisi, tra un attimo vi riporto nel 93 con Captain Hollywood Project.
1: Rhythmic History.
0: Tanti di voi ci ascoltano in auto, ma visto il prezzo della benzina, se resterete a casa nei prossimi giorni, ascoltateci anche da lì, canale 8858 di Sky, oppure sul vostro smart speaker. Basta dire, ehi Google, fammi ascoltare Disco Radio, oppure se avete Alexa, Alexa, apri Disco Radio. Dai che continua il nostro viaggio nel tempo. Tra un attimo vi riporto addirittura nel 1987, con una canzone che non può mancare all'interno del nostro appuntamento, si chiama Pump Up the Volume dei Mars. Poi riascolteremo anche Gurgias Project con Infinity e Giacomo Orlando con Sinfonico. Prima More and More.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: again now.
1: You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel.
0: Getting horny now.
2: Questa fu un vero e proprio tormentone all'inizio del 2000, grazie anche al remix degli Eiffel 65. La Blood Dot Gang con The Bad Touch, tra un attimo su Disco Radio, anche Gala.
3: Rhythmic History.
4: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook.

0: Una bella playlist fatta di tutte quelle che ci hanno fatto ballare negli anni 90 e nei primi del 2000, da ascoltate ogni sera in diretta dalle 21 qui su Disco Radio. Io sono Alessio Ruisi, arrivo già alle 19, ma appunto alle 9 della sera scatta la festa con il nostro party. E poi un saluto a quelli che si stanno svegliando proprio in questi minuti, non lo vogliamo mandare agli amici del mattino che ci ascoltano in replica tra le 5 e le 6. Benvenuti anche a voi. Tra un attimo Body Lotion con Always Hardcore, riascolteremo anche Mojo con Lady e gli Other Brothers di Boom Boom Boom. Prima c'è Gala, Let a Boy Cry.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: città di Chicago aveva proprio il suo movimento di musica house, in questo caso la chiamano Chicago House, e questa potrebbe essere e rappresentare un po' quel sound lì, rappresentato in questo caso da Rickster con la sua Night Moves anno 1988, che chiude l'appuntamento di oggi con il Rhythmic Easter Extended Version. Io mi chiamo Alessio Easy, ritorno qui domani alle 19 come sempre in replica alle 5 del mattino.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio. Disco Radio to the beat, Disco Radio move your feet.
3: Got to keep on moving. Beh ragazzi, che chicca per chiudere, Night Moves, bellissima, di Rickster, nell'appuntamento con Rhythmic History Extended Version che tornerà questa sera come sempre a partire dalle 21. Buongiorno anche da parte mia, sono Fabrizio Sironi, inizia ufficialmente l'appuntamento con i QBS, quasi belli, svegli, lavoratori ci siete?
4: Lavoratori!
3: E allora siamo pronti a sentire insieme la prima delle nostre novità, quella delle 6 e un minuto.
2: Disco.
3: Altro ragazzi, oggi martedì, per cui canzoni che vi danno la carica e la giusta energia per iniziare la giornata, le vogliamo sentire, fateci le vostre richieste, cercheremo di accontentare un po' tutti, magari sentendone anche solo un pezzettino della canzone che ci proponete, per poi sceglierne una da ascoltare intorno alle 6.30, facciamo così come sempre. E allora 393-800-3000, mentre abbiamo già scelto la prima delle nostre novità, il disco nuovo di Miley, si chiama Bass Persuades.
1: Novità, novità, novità!
5: Disco Radio!
6: Forza ragazzi, si va in scena! Sveglia, sveglia!

0: Il disco di Miley, quello nuovo, si chiama Bass Persuades, su Disco Radio alle 6 e 5 di questa mattina. Buongiorno lavoratori.
1: Lavoratori.
0: Ma soprattutto
2: buon martedì.
0: E ci sta sempre un buon martedì, quando è martedì ovviamente, come oggi, 22 di settembre 2026. Allora un po' di salute che vanno a Thomas D'Alecco, pensionato, affezionato, lavoratore QBS. Buon martedì, nel dì di Marte a battagliarsi parte, ognuno nel suo campo, perché no, insieme cantando Ecuador di Rodriguez. E non ho preparato perché non pensavo che ci fosse una canzone già nelle rime del nostro Thomas, che comunque recuperiamo, eh. E poi un saluto agli autotrasportatori, come sempre. Moltissimi quelli che ci ascoltano dai mezzi pesanti, dalle... Quante ruote hanno i mezzi pesanti? Ma tantissime, stavo per dire 4, ma sono ben di più. E poi chi c'è? Pronto?
3: Buongiorno QBS, buongiorno Fabrizio, Tito Pinerolo. Proseguendo con queste fresche mattinate, calde giornate,
0: sì?
3: Vi auguro... Buon martedì! E dai andiamo, lavoratori!
1: Lavoratori!
0: Beh, ci sta anche il buon martedì che abbiamo già augurato a tutti quelli che si fossero appena sintonizzati su Disco Radio. Buongiorno, buongiorno, buongiorno!
4: Un buongiorno a Disco Radio, Dino da Mercenasco. Buon martedì a tutti.
0: Sì?
4: Un pezzo che si potrebbe ascoltare. Allegro. Believe di Cher.
0: Ma sai che
4: lavoratori.
0: Ma quella lì è andata in onda poco fa nell'appuntamento con Rhythmic History Extended Version e ci ha già svegliato parecchio anche.
1: Lavoratori.
0: E allora chi c'è? Buongiorno, buongiorno Fabri, QBS, questa è una mia nuova canzone, se vi va di ascoltarla insieme. È Marco D'Alanzo che ce lo scrive, una canzone che è veramente bellissima, si intitola Questa è

0: Ah, ragazzi, ma è bella, ne abbiamo sentita solamente un pezzettino della canzone di Marco D'Alanzo che ci ha inviato il suo link e che abbiamo ascoltato all'interno del nostro appuntamento di oggi con i Quasi Belli Svegli, che continua immediatamente. A proposito di musica, abbiamo già scelto dal 2012 anche la prossima, so che vi piacerà perché è stato un classicone quasi. C'è il DJ Antoine, Mascherì.
1: Ciao, this is DJ Antoine on Disco Radio, The Beats.

0: questa mattina di martedì. Anzi, scusatemi, ma se dico martedì... non si può prescindere da questo. Allora, 393-800-3000, anche per le canzoni che vi danno la giusta carica, la giusta energia per svegliarvi questa mattina. Chi c'è? Pronto? Chi è? Chi è? Niente, c'è
1: ciao
0: musica.
1: Fabri, oh. Buongiorno, oggi martedì 22 settembre 2026, Disco Radio spacca, Rhythmic History pure,
0: sì.
1: E che dire, si va in via Santa Radegonda, ragazzi, giù dalle brande, lavoratori, ciao bagai.
0: Vabbè, lavoratori ci lavoratori. Sta però, è pronto?
2: Ragazzi, solo per voi la mocca. Carlo da Nerviano e famiglia, lavoratori.
0: Ah, ci siamo.
2: Grande.
0: Ci
2: buongiorno.
0: Siamo. Buongiorno.
2: Quasi belli svegli, avanti, si comincia.
0: Detti anche QBS, grazie. Carlo da Nerviano e famiglia, pronto. Chi è?
1: Buongiorno Disco Radio, buongiorno Fabri, sono Tony da Civitello.
0: Ciao Tony.
1: Oggi è martedì 22 settembre, ore 5:46.
0: Sì?
1: Ci sono 19 gradi. E che dire, visto che oggi è martedì, se potevi mettere per qualche minuto Gigi D'Agostino, Electro Message. Concludiamo con un bel lavoratori.
0: E la canzone che ci hai chiesto, tra l'altro, è questa.

0: Grazie, un bel Gigi Dag per incominciare la giornata, non è mai male. Allora, ancora i vostri messaggi. Buon martedì a tutti. Daniela da Montebello Vicentino, grazie, grazie per essere una dei QBS anche oggi. Pronto?
1: Ciao Fabrizio, ciao lavoratori, ciao Disco Radio, siamo connessi stamattina. Dopo una festa ieri sera per il compleanno di Lele, gli fai auguri Fabri?
0: Ma certo.
1: Allora, in tal proposito, manderei la canzone di DJ Manuel Iori, tanti auguri, è la canzone di oggi per Lele. Grazie Fabrizio, auguri ancora lavoratori, ciao lavoratori. Fabri.
0: Ma grazie, la canzone era questa?

0: via, ci siamo tolti anche gli auguri per Lele che avrà sentito, ci auguriamo, mentre abbiamo già preparato un altro dei nostri ottantistori in arrivo dal 1986.
1: Ogni sera dalle 21 Rhythmic History Extended Version con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio. Oh. Y'all ready for this?
2: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
3: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 30 settembre.
4: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
5: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. ComprooroDoro.it.
7: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
8: Pronti a ripartire?
9: E allora, riparti con Skoda Fabia o Kamiq. Da Autorigol di Skoda Milano, Fabia e Kamiq sono in pronta consegna a tasso zero con anticipo di 4.000 euro e rate da soli 85 euro al mese. TAN 0%, TAEG 1,04%. E a settembre hai anche 1.000 euro di extra bonus e 2.500 euro di eco incentivo Autorigol di Skoda Milano.
8: A settembre riparti con Skoda Fabia e Kamiq.
9: Riparti alla grande con le offerte Autorigol di Skoda Milano. Autorigol!
10: A Milano dal 1906.
8: Aperti tutti i giorni di settembre in via Novara.
11: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Dykeman, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1.000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobeatrun.com e iscriviti subito.
12: Aiù, aspettam!
13: Festeggiamo il quinto compleanno di Napoletano con tanti eventi fino al 26 settembre. Piatti della tradizione, gadget, tombolata scostumata e pizzaioli acrobatici campioni del mondo. E sabato 26, cena spettacolo con Nino Nero. Vivi una vera esperienza napoletana a Cermenate, a due passi da Milano e Como. napoletanopizzeriatrattoria.com.
14: Sole, mare, relax.
15: Spia motore. Ed è arrivato il momento di cambiare auto? Da Outlet Multimarca Gruppo Carmeli le vacanze finiscono, ma i vantaggi continuano. Centinaia di auto con vantaggi fino a 3.000 euro. Usate, aziendali e chilometri zero dei migliori marchi. Vieni nei centri usato Gruppo Carmeli di Brescia, Coccaglio e Bergamo. Oppure scopri tutte le occasioni su gruppocarmeli.com.
16: Ciao, sono Fabio Marelli, vi aspetto a Volontari a tutto volume. È una festa speciale a sostegno del soccorso locale, per sostenere i volontari del soccorso di Calozio Corte. Partecipate a questo evento speciale insieme a me e alla musica di Disco Radio, giovedì 24 settembre alle 21. Vi aspetto al Dancing Sport Lavello di Calozio Corte, Lecco. Biglietti in prevendita su eventdrive.it.
17: Cerchi un'auto? Hai più di 2.000 possibilità di trovare quella giusta.

0: partire da meno di 8.000 euro con bonus finanziamento, ma solo fino a domenica 27 settembre. Non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Maxi Mercatone, a Legnano, via Saronnese 143. Auto Wow, lo dirai anche tu.
1: Penelope, son tornato!
2: Ulisse, sempre più alto!
1: E tu invece sei rimasta bassa.
2: Come uno scontrino del gigante?
1: Sì!
3: Al gigante il risparmio è una certezza, grazie agli oltre 1.000 prodotti a marchio a prezzi bassi, sempre! Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco.
4: Aperitivino?
5: Meglio! A settembre da Denicar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid Automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger Benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
4: Solo da Denicar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denicar.it.
6: E allora ci siamo anche questa mattina, ci sono i QBS Lavoratori.
7: Lavoratori.
6: E abbiamo già preparato un altro dei nostri ottantistori, ma ci sono messaggi da sentire, pronto?
8: Buongiorno Fabri, buongiorno lavoratori, Angelo dalla provincia di Lecco, direzione Bergamo stamattina.
6: Sì.
8: Saluto la mia amica Loredana, saluto Corrado,
6: sì?
8: Ciapparat
6: e
8: Skeleton.

0: My System, il disco di Felicia alle 6.29, ragazzi di corsa perché abbiamo poco tempo, pronto?
1: Buongiorno, buongiorno Disco Radio, buongiorno lavoratori. Buon martedì! Beh, niente, io me la sono fumata ieri a questo punto la mia canzone. Fabri, dai. Digital Boy di Mountain of King.
0: Ah, certo, la è vero, la mettiamo oggi,
1: un
0: martedì.
1: Saluto a tutti, da Varazze, Pietro e la sua banda.
0: Grazie, grazie mille.

niente così per svegliarsi. The Mountain of King, c'era Digital Boy che abbiamo sentito su Disco Radio, un pezzettino come sempre per accontentare il più possibile quelli che di voi ci chiedono la loro canzone preferita e che soprattutto dia la giusta carica e la giusta energia per svegliarsi. Per esempio, buongiorno, stamattina ci svegliamo tamarri con Mystic Soul e Run for Cover, l'abbiamo trovata, faceva così. Bye.

0: Ragazzi, bello anche questo. Tony dalla provincia di Milano, grazie per averci raggiunto. Un po' di messaggi da ascoltare a questo punto. Ce n'è un altro, per esempio, chi c'è? Pronto?
1: Buongiorno capitano, Matteo da Valbrona, direzione Monza.
0: Sì?
1: Capitano, per il sound che picchia, te la ricordi? Sentila, te la metto in anteprima.
0: Dai, vediamo, vediamo cos'è, vediamo cos'è.
1: Si chiamava Tiesto.
0: Sì?
1: Il titolo era Industrial Lethal, capitano.
0: Sì?
1: Mettetela, fatela sentire su Disco Radio che ci svegliamo. Un saluto a tutti QBS lavoratori.
0: Ciao magari.

questa ci si sveglia, sì, eh. Grazie, grazie mille il nostro Matteo da Valbrona, che ci ha appunto segnalato la sua di canzone, mentre abbiamo già preparato anche un disco che è andato fortissimo quest'estate. Eugil, Imangel, Ultranate, c'è Moving to the Sun.

0: Sun. UG, le Ultranate, c'era Moving to the Sun su Disco Radio. Mentre arrivano i vostri messaggi, il 393-800-3000 è sempre a vostra disposizione per la canzone che vi dà la giusta carica e la giusta energia. Stamattina dobbiamo eleggerne una per tutti, tra l'altro. È pronto?
1: Buongiorno Fabri, buongiorno QBS, Francesco da Rescaldina, direzione Milano.
0: Sì.
1: Questa mattina volevo fare un saluto a mia moglie e alle mamme dalla classe delle ex Margherite che non ci credono che mando i messaggi a Disco Radio.
0: Figurati.
1: Ciao mamme, buona giornata a tutti, lavoratori.
0: Aggiungiamolo allora questo lavoratori, chi c'è?
2: Ciao
0: ancora?
2: Disco Radio, sono Emma e sono in macchina con i miei genitori per andare ad Oreo Arserio perché parto una settimana per la Spagna in stage
0: bello.
2: Scolastico. Ci vediamo al mio rientro, ciao!
0: Ti aspettiamo, Emma! Allora, tra le canzoni che ci richiedono c'è Roby da Lodi che dice per la sveglia di oggi direttamente dal 2000 ascoltiamoci Computer Love degli Unconditional.

0: degli Unconditional. Computer Love.
1: Lavoratori,
0: so che ci siete anche questa mattina, è tornata anche la dottoressa Morgante. Buongiorno, buongiorno Cinzia.
2: Buongiorno, buon
0: benvenuta.
2: Martedì.
0: Ma buon martedì. Hai detto buon martedì?
3: Ho detto buon martedì.
0: E allora bisogna sottolinearlo. Tra l'altro abbiamo già preparato le ultime notizie che arrivano con la prima edizione di LinkedIn di questa mattina, per cui io cederei immediatamente la linea alla nostra redazione per tutte le ultime novità.
4: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: E allora vediamo cos'è successo in Italia e nel mondo con Cinzia Morgante.
2: Grazie Fabrizio, buona giornata, ben ritrovati tutti. Tensioni a Rozzano, due indagati a Milano per percosse e odio razziale, aperto un fascicolo per far luce sulle presunte ronde e sullo spaccio. Dopo il gasolio nel Naviglio, l'allarme arriva al Ticino, sversamento di idrocarburi vicino alla diga della Miorina, l'allarme scattato nella serata di ieri fra Sesto Calende e Gola Secca. Si sono tuffati da una barca nel lago di Como, un quindicenne è stato salvato dal padre, disperso un 38enne, turista inglese, in quel punto a San Siro le profondità superano i 200 metri. Il lavoro, una buona notizia dalla Ferrero di Alba, oltre 2.500 euro lordi di premio per i 7.000 dipendenti italiani, lo ha comunicato la direzione aziendale ai sindacati, sarà erogato a ottobre. A Milano da oggi il via alla Fashion Week, la settimana della moda donna, in città sfilate, presentazioni, mostre ed eventi fino a lunedì prossimo. Il monito del capo dello Stato, Sergio Mattarella, la scuola è aperta a tutti e deve unire la più grande leva di integrazione. No ai ghetti, le news tornano tra un'ora.

0: Ma è già pronto un altro dei nostri From Disco to Disco? Sentiamo chi c'è però, pronto?
1: Buongiorno Disco Radio. Volevo fare gli auguri di buon compleanno alla mia bambina Maria, che oggi compie 8 anni. Tanti auguri, amore mio!
0: E tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a Maria che oggi ne fa 8. Tanti auguri a te! Mentre abbiamo già preparato anche le prossime 4 da ascoltare senza interruzioni, si comincia con Jerry Halliwell.

0: Ma buongiorno, belli svegli anche da parte di Christian, che ci ha raggiunto al 393-800-3000 dopo Alan Walker e Ava Max che abbiamo sentito con Fate, ma anche Paul Young con Love of the Common People, Camera The Love Sober, It's a Raining Man di Jerry Halliwell, le quattro del nostro From Disco to Disco. Sentiamo chi c'è al 393-800-3000. Pronto?
1: Buongiorno QBS, sono Simone da Settala.
0: Ciao Simone.
1: Ogni mattina si va a lavorare a Milano. Volevo salutare le mie tre splendide bambine.
0: Sì.
1: Papà vi vuole tanto tanto bene. Un bacio amori miei, buona giornata.
0: Lavoratori.
2: Lavoratori.
0: Aggiungerei. E poi pronto?
3: Buongiorno, belli svegli. Direzione Bustarsizio e poi Oleggio.
0: Ok.
3: Per smaltimento di Eterni con tutina e mascherina oggi, ragazzi.
0: Eh sì, Eterni.
3: Palestra
0: certo.
3: Assicurata da Keshiro 76 nonché Paolo da Varese.
0: Ciao Paolo.
3: E vi aspetto su TikTok con Keshiro 76.
0: Ah, c'hai un canale tuo, ma che bello, pronto? E la moca, e se c'è la moca, ragazzi.
4: Caffè pronto, QBS. Questa mattina ce lo beviamo in spiaggia.
0: Sì.
4: Piedi nudi.
0: Sì.
4: E la felpa perché fa ancora un po' freschino.
0: Vero, vero, vero.
4: Per gustarci l'alba. Come dite? Vi piace la montagna?
0: Mm.
4: E state a casa allora. Capitano, ci dica, il sole oggi sorge sempre troppo tardi, mi
0: sì,
4: sa.
0: Ancora qualche minuto in effetti manca. Allora, diamo un po' di dettagli rispetto a questa giornata. 265esimo giorno dell'anno, 39esima settimana del 2026, con il sole che sorgerà alle 6.58, per cui tra qualche minuto, tramonterà alle 19.08, luna crescente illuminata al 76%, e per tutti gli altri dettagli, anche questa mattina, c'è il nostro almanacchiere.
5: Buongiorno! Martedì 22 settembre 2026,
0: sì?
5: San Maurizio! E ricordate, una grande forza che ci porta avanti è che c'è ancora domani! Ciao.
0: Ma grazie allora al nostro almanacchiere. Settembre è il mese giusto per scegliere il tuo usato certificato da Autorigol di Volkswagen Milano. Qualche esempio? Volkswagen T-Roc tua da 20.200 euro, Volkswagen Polo da soli 14.900 euro e Volkswagen Taigo da 19.400 euro. Per te fino a 36 mesi di garanzia anche con l'esclusivo finanziamento full drive. Autorigol ti aspetta tutti i giorni di settembre a Milano negli showroom di via Gallarate e nel centro usato di via Novara. Scopri di più su autorigoldi.it.
6: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati.

0: Showroom Concept in via Sumatra 12 Milano.
1: Officine Locati presenta Mamma si è ristretto il garage.
2: Allegrisa, Allegrisa, avete comprato la macchina elettrica e volete ricaricarla con i cavi dell'alta tensione del San Gottardo nel vostro garage con una bella presa lunga? La soluzione è una sola, precisa.
1: Officine Locati, la basculante che elimina i contrappesi. Allarga il garage fino a 15 cm, in poche ore, senza opere murarie e beneficiando delle agevolazioni fiscali. Officinelocati.com.
3: Parte la super rottamazione Opel! A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAIG 11,81. Rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel corsa da 13.450 euro.
4: Ti aspettiamo da Stellantis and You Milano, in via Gattamelata 41 e a Sesto San Giovanni, in via Carducci 299.
5: Penelope, son tornato!
6: Ulisse, sempre più alto!
5: E tu invece sei rimasta bassa.
6: Come uno scontrino del gigante?
5: Sì!
7: Al gigante il risparmio è una certezza, grazie agli oltre 1000 prodotti a marchio a prezzi bassi, sempre! Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco.
8: Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid.
9: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
10: Da Autotecnica IB, scopri tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica IB, da più di 40 anni, la tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia.
11: Domenica 27 settembre il Gran Teatro Geox di Padova diventa la casa della dance. Arriva Eiffel 65 and Friends. Sul palco con gli Eiffel 65 ci saranno Alexia, Marvin e Prezioso, DJ Ross e tanti altri ospiti che hanno fatto la storia della musica dance. Uno show rivoluzionario, pieno di energia e di grandi sorprese. Tutto in una notte che non si ripeterà. Non fartela raccontare. Eiffel 65 and Friends, 27 settembre, Gran Teatro Geox di Padova. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticketmaster e Ticket SMS.
12: Allora, un po' di messaggi ancora prima di iniziare ufficialmente, almeno uno ci sta.
13: Buongiorno Fabri, buongiorno QBS, buongiorno a tutti. Oggi è martedì e dai, la settimana si accinge a niente, a iniziare. Comunque dai, fa niente, buon lavoro a tutti lavoratori.
12: Ah, ci siamo, pronti per iniziare belli svegli con la squadra quasi al completo. Prima c'è Junior Jack.

0: c'è?
1: Sono qui!
0: Incredibile, anche di martedì.
2: Sempre presente.
0: E allora, signori, in diretta!
1: Da dove?
0: Dai Gioia Studios di Milano.
1: Che succede?
0: Va ora in onda Belli Svegli.
1: Wow!
0: E 5, 6, 7, 8. Buongiorno! Mamma mia, ragazzi, ma che bella giornata! Oggi è proprio una giornata di quelle che è mua! Proprio.
1: Ah, che ottimismo! L'ottimismo è il martedì, vedi che è finito il bioritmo basso?
0: E poi, boh, non lo so, perché stamattina davvero.
1: Cosa?
0: C'ho proprio un po' di.
1: Di?
0: Mi è rimasto quell'amaro in bocca lì dalla cena di ieri sera. Cioè...
1: Cosa hai mangiato?
0: Niente di particolare, avevo dei desideri che poi si sono.
1: Ah, come dire, inespressi.
0: Sì, inespressi.
1: Che ma desideri proprio... avevo? Sono curioso alimentare.
0: Allora, io ieri volevo fare proprio cena completa, cioè primo, secondo contorno, caffè ammazza caffè, e niente, invece un primo così, proprio buttato lì.
1: E cos'è che ti ha impedito di mangiare il resto?
0: E niente.
1: Beh, però avrai un'occasione, perché lunedì sera abbiamo una cena qui della radio.
0: Ah,
1: e avrai
0: l'ora,
1: la possibilità di fare antipasto, primo, secondo, contorno, tutto gratis, Fabri.
0: Chi è che paga?
1: Paga Matteo Epis.
0: Ah, certo,
1: e
0: milioni.
1: Garibaldi.
0: Soprattutto
1: quanto
0: lui.
1: È bello dire vado a cena e paga Garibaldi.
0: Quello sì, che non ti lascia l'amaro in bocca.
1: Zero.
0: Mica come altre situazioni dove invece c'è un po' quella,
1: però,
0: quel rammarico, diciamo.
1: Però io mi sono un po' stancato dei modi di dire, cioè mi ha lasciato l'amaro in bocca. Beh, amaro come la vita. Secondo, ti dico, come lo prendi il caffè? Amaro, amaro come la vita.
0: No, dai, no, non è possibile.
1: Cambiamo amaro come perdere qualcos'altro. Tipo amaro come perdere una partita all'ultimo secondo.
0: Per esempio. O amaro come andare a casa della suocera a cena di domenica a mezzogiorno.
1: Sì.
0: A pranzo di domenica a mezzogiorno.
1: Amaro come dover fare un gioco nuovo stamattina e non poterlo fare a causa dell'assenza di Marco.
0: Aia! Le 7:03.
3: Disco Radio.
1: Sì. 2-3 mesi che prepariamo sto gioco.
0: No, vabbè,
1: da
0: cioè,
1: fare oggi.
0: Vabbè, guarda, non ho parole, l'amarezza proprio, l'amarezza.
1: Manca uno e non si può fare, cioè...
0: No, tra l'altro avvisiamo, purtroppo
1: proviamo,
0: lo possiamo fare solamente adesso e magari anche in qualche altra occasione nel corso dell'appuntamento di oggi con i Belli Svegli, i due protagonisti del gioco che avevamo preparato.
1: Sì, perché, sì, sì.
0: Insomma,
1: uno sapevole e uno inconsapevole.
0: E uno inconsapevole. Che...
1: Se ci senti adesso, sappi che purtroppo siamo costretti a rimandare. E non possiamo comunicartelo in altro modo. Perché qua è tipo: hai presente quei film
0: Fort Knox?
1: C'è uno solo che ha la chiave per accedere ai due pulsanti della bomba termonucleare globale.
0: Esatto.
1: Ecco, è Marco.
0: Quello è Marco.
1: Manca
0: quello
1: Marco,
0: è
1: fine
0: quello.
1: Di tutto.
3: Novità, novità, novità.
0: Noi ridiamo, però davvero grandi scuse, grandi scuse. Intanto,
1: amaro come?
0: Amaro come non poter chiamare il nostro ascoltatore.

0: David Guetta, i Patton, You and I, Me and You, la nostra novità delle 7 nell'appuntamento con i belli svegli di questa mattina. Allora, messaggi da sentire. Amaro come, siamo partiti da lì, no?
1: Quelle non robe più che... la vita.
0: No.
1: Mettiamoci qualcos'altro.
0: Sì, perché la vita, che noia, sempre quella. Pronto.
2: Buongiorno Fabri, buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno.
2: Mimmo da Cologno, dopo 20 anni ho ricominciato ad ascoltarmi un'altra volta.
0: Ma
2: grande, grande,
1: dove sei stato?
2: Lavoratori, un abbraccio.
0: Grazie, un abbraccio anche a te, ovviamente. Poi qualcuno ci scrive: ciao belli svegli, buongiorno. Il vostro buongiorno prima o poi mi sa che lo metto come suoneria del telefono.
1: Giusto, giusto.
0: Beh, basta registrare.
1: O sveglia anche.
0: Sì, sì, sì, sì, sì.
1: Svegliare
0: essere.
1: Sveglia.
0: E non è amaro, tra l'altro.
1: No,
0: contrariamente al nostro tema. Invece, per, come dire, rimanere in linea, chi c'è?
3: Buongiorno belli svegli. Amaro come ogni mattina alzarsi e andare a lavorare.
0: Lo so, sì. Quello sì. Vabbè, che è amaro, rende, quello rende, sì, che rende. Senti la sveglia prestissimo, nel cuore della notte a volte. Pronto.
4: Buongiorno Omar, buongiorno Fabrizio. Io ho l'amaro in bocca perché ci sono le cagnoline in calore, il mio cane è infoiato, poverino, e quando usciamo mi trascina in giro e arrivo a casa stanca morta.
1: Spero non sia un alano, se no fai surf cittadino attaccato.
0: Sai, con quella... mi viene in mente una sorta di collare rigido per cui
1: sì,
0: ti porta
1: sì.
0: Il cane e rimane a mezz'aria
1: volante
0: appeso dietro.
1: Tanto io l'ho vista una scena così,
0: sì.
1: Sì, un alano che decide di trasportarsi dietro la padrona, che voglio dire, se tu pesi 40 kg 50 kg non c'è niente a fare, eh.
0: No, pesi meno del cane,
1: cioè, il cane se ne va, non è che dici.
0: Belli svegli, amaro come la pubblicità, tranne quella di Mourinho nelle puntate delle serie, anzi ovunque.
1: Ma cioè, Mourinho. Mourinho prima.
0: Sì.
1: Mourinho prima.
0: Perché negli spot a rotazione ci sono altri soggetti, tipo Lucia, tipo Maria, per esempio.
1: Sì, poi lui se la prende perché come prima Lucia.
0: Ma no, prima.
1: Zero titoli.
0: Pronto. Dai,
5: buongiorno ragazzi, ma scusate, ma non c'è uno che può sostituire Marco?
0: Il
5: sostituto!
0: Il sostituto?
1: No! Ma è questa la cosa incredibile. In questa radio si sostituisce chiunque.
0: Anche me sostituiscono.
1: È arrivato l'ego!
6: Perfino me! Colui il quale dovrebbe essere insostituibile.
0: Dai, che questa te l'ho sì, servita sì, sul piatto d'argento proprio. Te l'ho servita.
1: Francesca Belli, dove sei? La psicologa. Marco no, Marco non si sostituisce.
0: Pensa, siamo riusciti a sostituire anche Omar, che è qualcosa di eccezionale.
1: Per 3 mesi, tra l'altro. Cioè,
0: esatto, mica
1: quindi
0: per
1: questa
0: un
1: è la dimostrazione di quanto valgo io qua. Lo zero cosmico.
0: Ma non è vero, non è vero. È stato faticoso trovare qualcuno all'altezza.
1: Sì.
0: In quel caso lì.
1: Tre minuti. Ci è voluto.
0: Ma che tre minuti?
1: GPT trova comico pari a Omar. Ah, bombolo, va bene, perfetto.

0: disco di Axwell e Bon. Si chiama Whatever Turns You On, nell'appuntamento di oggi con i belli svegli. Allora, Amaro, partiamo da lì stamattina, siamo partiti da lì stamattina, sostituendo Amaro come la vita a qualcos'altro, cioè quindi Amaro come, vi faccio un esempio, Amaro come...
1: Ciao Melania Albignano, Amaro come un'unghia incarnita non curata, ciao!
2: Aia, quella non è amara, quella è dolorosa.
0: Dolorosissima.
2: Cavolo, e adesso si opera?
0: Sì, si toglie. Di solito si toglie.
2: Si toglie?
0: Sì, si toglie, a volte ricresce, a volte no, dipende.
2: Base ai fatti suoi, cioè così.
0: Esatto, a volte sì, a volte no. Buongiorno, belli svegli. Amaro come la parcella dell'avvocato che ho ricevuto ieri.
2: Aia. Avvocato di? Divorzista?
0: Non lo so. No. Con una causa qualunque.
2: Tra l'altro, se hai ricevuto la parcella, teoricamente hai pure perso, no?
0: Sì.
2: No, a parte che puoi vincere e le spese comunque te le fanno pagare a te.
0: Beh, magari ci sono altri servizi che fornisce un avvocato senza necessariamente dover essere in causa. Amaro come l'F24 da pagare che ti arriva a giugno. Ci scrivono.
2: Cosa sono le tasse?
0: A giugno.
2: F24?
0: Sì, tasse.
2: Perché l'F24
0: è il modulo classico con cui ti arriva tutto quello che c'è da pagare.
2: L'Atari, tipo
0: l'IVA.
2: Sì. Tanto la prima volta che mi hanno fatto pagare l'Atari, ho detto: ma io ho la PlayStation, perché devo pagare l'Atari?
0: L'Atari è molto
2: datato. Ce l'avevo alle medie, l'Atari.
0: Pronto?
3: Ciao belli svegli, Amaro come la Milano Meda alle 7:05 del mattino. Ciao Domenico da Seveso.
2: No, abbiamo sentito fuori onda allora.
0: L'ho sentito fuori onda. Amaro come il dolcificante. Che ha un po' quel gusto lì particolare, non è esattamente dolce. Oppure Amaro come il miglior amico dell'uomo.
2: Cioè?
0: Lucano.
2: L'amaro Lucano.
0: Esattamente.
2: Giusto.
0: Quello.
2: Galetti o X?
0: Forse X.
2: X.

0: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineal Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
1: Subaru.
2: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
4: Nuova Chang'an Deepal S05 Ultra Hybrid, 1060 km di autonomia combinata. A settembre tua da 26.900 euro con formula full drive, assicurazione e servizi inclusi. E quando la provo? Aspetta, a settembre Auto Ghinzani Bergamo Cittadella dell'Auto è aperta tutte le domeniche. Allora domenica si va!
5: Scopri Chang'an Deepal S05 Ultra Hybrid da Auto Ghinzani Bergamo, Cittadella dell'Auto, via Zanica 58H, Bergamo. A settembre, aperti tutte le domeniche.
6: Pronti a inaugurare la nuova stagione? Sabato 26 settembre al Picasso di Vergiate torna

0: party della stagione ti aspetta sabato 26 settembre. Picasso, via Sempione 88, Vergiate, Varese.
1: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
2: Ma no! Da Autorigol di Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
1: Anticipo zero?
2: Zero! Da Autorigol di Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigoldi sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
3: Autorigol!
4: A Milano dal 1906.
5: Aperti tutti i giorni di settembre in via Gallarate. Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e presso Oro d'Oro, il tuo compro oro di fiducia, ritira tutto. Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo.
2: Portalo da noi. Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti.
5: Fino a 99 euro al grammo. Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5. A pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato.
2: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
5: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
6: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
7: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
8: Prima c'erano giochi dappertutto. Poi sono arrivate tante passioni che la sua cameretta non contiene più.
9: Non puoi più rimandare. Fai crescere lo spazio dei tuoi figli. Da Mami Camerette fino al 4 ottobre. Approfitta della promo esclusiva. 40% di sconto e materasso in omaggio. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
10: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
11: Cerchi un'auto? Hai più di 2000 possibilità di trovare quella giusta. È arrivato il maxi mercatone di Auto Wow. Maxi di nome, maxi di fatto. Usato garantito, chilometri zero e nuovo. Fiat, Jeep, MG e tanti altri brand. A partire da meno di 8000 euro con bonus finanziamento. Ma solo fino a domenica 27 settembre. Non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Maxi mercatone, a Legnano, via Saronnese 143. Auto Wow, lo dirai anche tu.
12: Lo senti il tic-tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
13: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
12: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
14: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
12: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
15: Non la troverai nei ristoranti alla moda e nemmeno su red carpet esclusivi. Questo mese la stella più bella brilla da Merbag.
16: Fino al 27 settembre da Merbag arrivano le Star Weeks. Due settimane con speciali offerte su vetture Mercedes-Benz e Smart nuove, usate e chilometri zero.
15: Per te vantaggi fino al 35%, supervalutazione dell'usato e promozioni esclusive sull'assistenza.
16: Ti aspettiamo alle Star Weeks di Merbag, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Milano e a Monza.
15: Info su merbag.it.
17: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
18: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
17: Strano. L'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
19: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
20: Ti aspettiamo da Stellantis and You Milano, in via Gattamelata 41.
21: Disco Radio!
22: Amaro come il fatto che dopo 4 anni, dalla settimana prossima, non riuscirò più ad ascoltarvi tutte le mattine.
23: No!
22: Questa è proprio amara, sta cosa.
23: È vero.
22: Ragazzi, fate una compagnia incredibile. Vi vogliamo tanto tanto bene. Buona
23: grazie,
22: giornata.
23: Ma grazie. Cambio ma, lavoro?
24: Ma guarda, c'è il podcast tanto.
23: Sì, oppure no. Puoi svegliarti apposta per no, dire un po' no, prima magari.
24: Non c'è
23: il podcast, non, perché non c'è Marco,
24: esatto,
23: certo.
24: Esatto, non c'è il podcast.
23: Però se la settimana prossima sì, no?
24: Sì, sì,
23: o è così incurabile?
24: Non lo so, spero di no, insomma.
23: Tre linee di febbre, qua sono tre settimane di malattia, eh.
24: E sì, gliel'hanno proprio firmata, cioè 22 giorni di malattia.
23: Ricordiamo l'amico che doveva giocare con noi questa mattina,
24: sì,
23: che purtroppo causa assenza di Marco non si può fare questa cosa
24: per tanti motivi
23: e soprattutto non abbiamo potuto neanche comunicartelo perché ripeto Marco ha accesso a certi file qua che noi non sappiamo nemmeno che esistano.
24: Vabbè, cercheremo di recuperare più avanti. Intanto arrivano i Culture Beat.

0: Culture Beat con Mr. Vain. Era il 1993, mentre c'è qualcuno che ci dà una spiega rispetto all'assenza di Marco. Pronto.
1: Ma raga, ci credo, sarà andato in Islanda in maniche corte, pantaloncini corti, febbre secca.
2: Certo, sì, ma non è il freddo, ragazzi, sono i virus.
0: Lo sapevo che era per te questo. Amaro come i rimbrotti del tuo superiore.
2: Già.
0: Amaro del capo.
2: Galetti.
0: No. Gian da Cuneo.
2: Grande Gian.
0: Gian da Cuneo, molto bella.
2: Già uno che, Gian, uno che usa rimbrotti.
0: Ma che parola meravigliosa.
2: Sì, rimbrotti. Sì, sì.
0: È vero, no?
2: Sì, è un po' bella e un po' sembra che se la sia fatta addosso.
0: Cosa mi ho rimbrottato?
2: Scusa, ho rimbrottato.
0: Vai.
2: Mi sono rimbrottato addosso, no? Non sembra un po'.
0: Sì, è vero. Amaro come il 730 quando hai doppio CUD, porca di quella.
2: Queste sono le tasse.
0: Vabbè, non è che sempre col CUD ti arrivano.
2: No,
0: poi...
2: però perché prima hanno scritto Fantini non sa cos'è l'F24, ma le paga le tasse.
0: Qualcuno, esatto, ce l'ha anche detto con una nota vocale che...
2: Perché ho il commercialista io, fa lui, capito?
0: Fa tutto lui. Quanto quindi, spendi di commercialista? 8 miliardi di dollari?
2: Tipo 800 all'anno.
0: Vabbè, ma dai, ma non esiste.
2: 800 euro all'anno.
0: Ma è pochissimo!
2: Vabbè, ma mica cosa deve fare il mio commercialista?
0: Ma il tuo commercialista manca solo che venga a svegliarti
2: all'anno.
0: La mattina, scusa. Ma dai,
2: ma che fatture faccio?
0: Ma che ci fattura?
2: 20?
0: Ma sembrerebbe vero.
2: 20?
0: Sembrerebbe vero.
2: Gli spettacoli non sono fatturati, Li tiene una cooperativa.
0: Ah.
2: Cioè li fattura una cooperativa è perché quando tu sei un lavoratore autonomo per l'ospedale non puoi farti l'empals da solo.
0: È vero.
2: Che è geniale questo. Pensa che roba geniale. Allora tu puoi fare spettacolo ma non puoi metterti in agibilità.
0: Non puoi autocollocarti.
2: Cioè, incredibile, sono dei geni strepitosi. Deve farlo un altro, capito?
0: Se sei un musicista lo puoi fare.
2: Se sei un comico no.
0: Se sei un comico,
2: non hanno fiducia
0: nei comici. Esatto, probabilmente.
2: No, se quello devono mettersi agibilità, un comico. Non è agibile neanche il cervello del comico, figurati.
0: Che forse non hanno tutti.
2: Quindi
0: torti.
2: Me lo deve fare una cooperativa, capito?
0: Certo,
2: quindi io risulto dipendente dalla cooperativa.
0: Che
2: ma non era
0: amarezza.
2: Meglio quando eravamo a corte e il giullare faceva le battute sul re, quando esagerava lo uccidevano. Era meglio.
0: Pronto?
3: Ciao, ben svegli. Amaro come lo sciroppo per la tosse che mi dava mia madre alle elementari.
0: Vero,
3: un ricordo incredibile.
0: Guarda, sì.
3: Ciao.
0: Amaro come il dolcificante, l'abbiamo già detto. Ben svegli, amaro come vedere l'amante solo una volta al mese, anonima. È un po' pochino,
2: La rigiro. Amaro come l'amante, come vedere l'amante di tuo marito.
0: Tuo
2: armadio.
0: In quel caso forse è meglio al massimo una volta al mese.
2: Ci sono donne che secondo me preferiscono trovarla nel letto l'amante che nell'armadio. L'armadio no!

0: Jackie Chan.
1: Ah, ragazzi, come amara la vita. No, però stamattina abbiamo provato a sostituire amaro come la vita per farlo diventare qualcos'altro. Per esempio, qualcuno ci scrive: ciao Disco Radio, amaro come rinnovare il permesso di soggiorno Moranbup di Garbagnate Monastero.
2: Che, non hai ancora trovato un'italiana da sposare. È un colpo solo, è tam. Adesso, ma cos'è successo poi con la cittadinanza? Hanno aumentato il periodo di permanenza o non ancora? Non mi ricordo se... fortunatamente la Morgante di fianco che mi fa dei cenni. No, no, è rimasto uguale, 10 anni, giusto? 10 anni di permanenza qui, se non sbaglio.
3: Dovrei andare a controllare, sì.
2: No, io dovrei saperlo perché ho una compagna tunisina, quindi che l'ha appena presa dopo che ero 33 anni di permanenza qui, quindi diciamo, con calma.
1: Vabbè, ragazzi.
2: Tu pensa che voleva Salvini, mi sembra voleva istituire un esame di italiano prima di dare la...
1: Sì.
2: Nessun bergamasco avrebbe la cittadinanza italiana. Nessuno, neanche uno.
1: E lo dici da bergamasco, ovviamente. Allora, chi c'è? Pronto? Aspetta, è pronto.
4: Amaro come dover pagare 2 assicurazioni di 2 auto a pochi giorni di differenza. Un incubo.
1: Ci credo, tanta sì, roba, sì. E tanti soldi. Con la patata in bocca, tra l'altro, per non farti riconoscere.
2: Mamma. Perché non ha mai detto al marito di avere un'altra auto, capito?
1: Esatto, è un po' come l'amante nell'armadio. C'è un'altra macchina nel box.
2: Ma non potrebbero assicurarci noi invece che i mezzi? Tanto io un mezzo solo posso usare per volta. Non è che vado in giro con la macchina e sopra guido la moto, giusto? Assicura me. Tanto sono io quello che è il pericolo, sono pericoloso uguale in macchina, in moto,
1: certo,
2: in bici.
1: Certo, così qualunque cosa guidi sei già assicurato.
2: E sono io.
1: Potrebbe essere una buona soluzione.
2: Per noi,
1: allora, intanto mi dicono... No, infatti, così sei obbligato ad averne più di una. Allora, è già il momento di dar la linea alla dottoressa Morgante. E già è una parola grossa. Alle 7.39 arrivano le ultime notizie.
5: Mille grazie, belli svegli, buona giornata a tutti, ben ritrovati. 4 giovanissimi preparavano Molotov, perquisizioni e sequestri. 2 di loro risiedono a Bologna e Rimini, operazione dei carabinieri a Pesaro. Tensioni a Rozzano, 2 indagati a Milano per percosse e odio razziale. Aperto un fascicolo per far luce sulle presunte ronde e sullo spaccio. Dopo il gasolio nel Naviglio, l'allarme arriva al Ticino, sversamento di idrocarburi vicino alla diga della Miorina, l'allarme scattato nella serata di ieri fra Sesto Calende e Gola Secca. Il lavoro, una buona notizia dalla Ferrero di Alba, oltre 2.500 euro lordi di premio per i 7.000 dipendenti italiani. Lo ha comunicato la direzione aziendale ai sindacati, sarà erogato a ottobre. A Milano anche i dirigenti di Milan e Juve, centinaia di tifosi ieri per i funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio di Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter e del calcio italiano. Il monito del capo dello Stato, Sergio Mattarella, la scuola è aperta a tutti e deve unire la più grande leva di integrazione. No ai ghetti, le news tra un'ora, al tempo di oggi.
6: Meteo.
7: Nella giornata di martedì splenderà ancora il sole tra Piemonte e Lombardia. Aumenteranno solo le nubi sui rilievi del Piemonte tra pomeriggio e sera. E da segnalare qualche innocua nuvola di passaggio sulla Lombardia, ma che non darà luogo a precipitazioni. Le temperature massime saranno stabili o lieve calo solo di qualche grado. Valori infatti che a Milano e a Torino riusciranno ancora a sfiorare i 26-27 gradi. Saranno poi in calo nel corso dei prossimi giorni. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebimeteo. Are you
8: ready? Ciao, sono Don Cash e ti aspetto tutti i giorni dalle 13 alle 16 su Disco Radio con la Family del pranzo, con le hit, le sigle live, i freestyle e le vostre voci. E dalle 15 alle 16 in radio arriva il club, il meglio della notte del party set live anche di giorno. Disco Radio.
9: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
10: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
11: Il
0: fine settimana ti sembra sempre troppo lontano? Con il Super Giovedì Extended di Vicolungo The Style Outlets, il weekend inizia prima.
6: Da giovedì 24 a domenica 27 settembre a Vicolungo The Style Outlets ci sono 4 giorni di extra sconti fino al 30% sul prezzo outlet. I migliori brand ti aspettano: Adidas, Boggi, Geox, Napapiri e tanti altri. Inoltre, scopri le promozioni anche dei bar e ristoranti. Info e condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets. A 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
1: Buongiorno Mare Fabri, sono Giacomo. Fino al primo di agosto vi ascoltavo tutte le mattine, poi ho acquistato un maneggio e non riesco più a farlo. Era bellissimo passare la mattinata con voi, adesso comprerò la radio da mettere in scuderia. Vi aspetto nel mio maneggio e verremo a trovarti.
2: Ma scusa, ma vuoi mettere i cavalli come sono felici se sentono uno che si chiama Fantini?
1: Certo.
2: Cioè, siamo nati per star lì, ragazzi.
1: Allora,
2: io vengo volentieri però a farmi una gitarella con
1: sì,
2: i cavalli.
1: Sì. Sì, assolutamente.
2: Dov'è il maneggio?
1: Aspetta un po'. Lui è di Fino. Aspetta, non ce lo scrive.
2: Vabbè, scrivici di dov'è il maneggio,
1: dai,
2: così
1: dai,
2: ci organizziamo.
1: Dai.
2: Io pagherei per
1: allora,
2: vedere Fabio salire su cavallo.
1: Allora, se c'è una cosa che non sopporto è non sapere dov'è il maneggio di Giacomo.
2: Cioè, ci sono le lamentele?
1: Ci sono le lamentele che introduciamo così, quindi un messaggio di testo al 393 800 3000. Intanto c'è Tracy Spencer.

0: Era il 1986, c'era anche Tracy Spencer con Run to Me sul Disco Radio, uno dei nostri ottantistori, potremmo considerarlo, perché
1: sì,
0: 86
1: sì, assolutamente
0: nel bel mezzo. Allora, arriva la rubrica delle lamentele, apriamo l'ufficio lamentele tra pochissimo, per cui aspettiamo le vostre al nostro numero, il 393-800-3000. Come devono essere queste lamentele, lo sapete ormai, no?
1: Sì, però, devono iniziare con la, diciamo, il...

0: che si chiama Just a Little sul disco radio, mentre siamo pronti ad aprire l'ufficio lamentele di questa mattina per risolvere le vostre lamentele con un... Ne abbiamo raccolto un sacco. Arrivate al 393-800-3000.
1: Ah, quando c'è da lamentarsi non si tiene nessuno.
0: Cavolo,
1: qui,
0: ma scherzi, solo noi ne abbiamo buttate lì una decina rispetto al fatto che non c'è Marco.
1: È
0: tutta mattina che ci lamentiamo. Anzi, ci terrei a ricordare al protagonista del gioco che avrebbe dovuto partire oggi che per motivi
1: di lazzaronismo e pigrizia di Marco
0: no.
1: Partirà martedì prossimo.
0: Va bene, va bene. Cercheremo
1: poi durante
0: di farci...
1: la settimana vi raccontiamo anche bene di questo gioco,
0: abbiamo
1: parlato un po' all'inizio del mese, ma adesso lo riprendiamo come si deve.
0: Cercheremo di farci perdonare, però bisogna risolvere lamentele, lo facciamo a partire da subito.
1: Se c'è una cosa che non sopporto è che domani non è venerdì, neanche dopodomani è venerdì.
0: Risolto due volte proprio. Se c'è una cosa che non sopporto è andare al lavoro di venerdì quando è solo martedì. Risolto.
1: Se c'è una cosa che non sopporto sono i colleghi falsi e lecchini.
0: Oh mamma mia. Oh mamma mia. Se c'è una cosa che non sopporto è mio marito, che ogni volta che lava le mani poi benedice gli specchi.
1: In nomine Patris et Filii. Se c'è una cosa che non sopporto è che non mettete più la voce di mia figlia Thea che dice: ma non capite niente.
2: Non capite niente.
1: Eccola.
0: T'ho risolto.
1: Stavolta risolto davvero.
0: Se c'è una cosa che non sopporto è svegliarmi presto per andare a scuola tutte le mattine. Rivoglio le vacanze. Risolto.
1: Se c'è una cosa che non sopporto sono le zanzare in macchina la mattina. Ma perché? Perché?
0: Che poi chissà da dove entrano, cioè.
1: Alle chiavi?
0: Certo.
1: Sì, aprono la portiera, entrano, poi richiudono, sono educatissime, chiudono da dentro.
0: Se c'è una cosa che non sopporto è quando i prof non riescono ad organizzarsi e mettono 3000 compiti tutti per un giorno, più verifica di musica su tutto il programma dell'anno scorso. E questa era difficile da risolvere, però ce l'abbiamo fatta.
1: Bah, insomma, vediamo.
0: Vediamo. Poi ci farai sapere, caro amico Leo, se non sbaglio, era il firmatario del messaggio. A proposito di musica, invece, che dite di sentirci uno Stromae? La canzone era Alors on Danse.

0: Danse. Il disco era quello di Stromae, si chiamava esattamente così, Alors Danse, mentre siamo pronti ad aprire il club dei baby svegli. Anzi, sull'onda dei messaggini che ci avete inviato poco fa, sì, con le vostre lamentele, chiederei al nostro Mariuolino se è a posto con i compiti.
1: Ma certo, io...
0: Non hai avuto una giornata pesante come il nostro amico di poco fa?
1: Ah, per via dei 3.000... No, ma anche da noi ho questa abitudine di mettere 3.000 compiti, compiti in classe. Ma tanto me ne sbatto.
0: Ma come te ne sbatti? Oh, Mariolino, ma devi dare l'esempio.
1: Ah, è vero, scusa. Me ne sbatto molto.
0: Dai, lascia stare. Allora, colmi, canzoni, barzellette e battute tra poco al 393-800-3000 e suonate di...
1: Fluba! Fluba!
0: Cos'è la fluba?
1: È un misto tra la tuba e il flicorno.
0: La fluba,
1: la fluba.
0: Ne scopriamo sempre uno nuovo. Tra poco appunto i vostri messaggi nel club dei baby svegli.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati e un'esperienza pensata per accompagnarti nella scelta della tua prossima vettura. Dalla consulenza all'acquisto fino all'assistenza ufficiale. Tutto il mondo Audi in un unico punto di riferimento. Ti aspettiamo nel nostro Audi Progressive Showroom Concept in via Sumatra 12 Milano.
3: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
4: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
3: Strano. L'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
5: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0 TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
6: Concessionaria Lazzari ti aspetta sabato e domenica a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano.
7: Da DF Sport Specialist, da venerdì 25 settembre c'è il fuori tutto. A Milano, in via Palmanova 65, sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Tantissimi sconti che fanno gol. Il fuori tutto è solo per pochi giorni. DF Sport Specialist, via Palmanova 65, Milano.
8: Non la troverai nei ristoranti alla moda e nemmeno su red carpet esclusivi. Questo mese la stella più bella brilla da Merbag.
9: Fino al 27 settembre, da Merbag arrivano le Star Weeks. Due settimane con speciali offerte su vetture Mercedes-Benz e Smart nuove, usate e chilometri zero.
8: Per te, vantaggi fino al 35%, supervalutazione dell'usato e promozioni esclusive sull'assistenza.
9: Ti aspettiamo alle Star Weeks di Merbag, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Milano e a Monza.
8: Info su merbag.it.
10: Fascino irresistibile, anima made in Italy e dimensioni a prova di parcheggio in centro a Milano.
11: Sì, hai già capito di chi parliamo. È l'iconica Fiat 500, ora anche hybrid. A settembre tu a soli 149 euro al mese, tasso zero, anticipo zero e rottamazione. Scoprila da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Scommettiamo che la riconosci al primo sguardo. M come Milano, M come Mocauto.
12: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
13: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 30 settembre.
14: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
15: Hai già fatto il pieno? No! Allora fallo con noi! Da Volkswagen Sesto Autoveicoli. Se acquisti entro il 30 settembre una delle 100 Volkswagen nuove in pronta consegna, hai 500 euro di carburante in omaggio. Esatto! Scegli la tua Volkswagen e parti con un vantaggio in più. Ma non aspettare! L'offerta è valida fino al 30 settembre, fino a esaurimento delle vetture disponibili. Ti aspettiamo in Viale Italia 226 a Sesto San Giovanni. Volkswagen Sesto Autoveicoli.
16: Aiù, aspettam!
17: Festeggiamo il quinto compleanno di Napoletano con tanti eventi fino al 26 settembre. Piatti della tradizione, gadget, tombolata scostumata e pizzaioli acrobatici campioni del mondo. E sabato 26 cena spettacolo con Nino Nero. Vivi una vera esperienza napoletana a Cermenate, a due passi da Milano e Como. napoletanopizzeriatrattoria.com.
18: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
19: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
3: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
4: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
3: Strano. L'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
5: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0 TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
0: Ti aspettiamo da Stellantis and New Milano, in via Gattamelata 41.
20: Vedi, Mariolino, che devi dare il buon esempio. Guarda. Perché? Senti che cosa hai combinato, ecco. Senti.
21: Ah, beh. Se se ne sbatte Mariolino dei compiti, me ne sbatto anch'io.
22: Sì!
21: Hai capito, mamma? Ciao dalla Nanny.
22: Rivoluzione!
20: Ma quale rivoluzione? rivoluzione, ma no, colmi, canzoni, barzellette e battute.
1: Oggi date 20.000 compiti? Rivoluzione!
20: È un CEO Mariolino il nostro.
1: Mariolino c'è.
20: Arriva anche Bell'Amour.

0: Ti è piaciuta, oh, Mariolino, questa?
1: Ma c'è una signora che si deve essere fatta male.
0: Perché?
1: E senti, ah!
0: Va bene, non fa il problema.
1: Poverina, senti.
0: Sì.
1: Poverina,
0: sì. È vero.
1: E la canzone l'aiuti. Ah no, niente, c'è già un signore sopra che la sta aiutando.
0: No, lascia stare, oh Mariolino.

0: 393-800-3000 con le canzoni barzellette suonate di fluba.
1: Di fluba, che abbiamo detto essere uno strumento simile a...
0: No, è un ibrido tra il flicorno e la tuba.
1: Ecco, perfetto, la fluba. Intanto sentiamo chi c'è, pronto, pronto.
2: Ciao Zioman, ciao Zio Fabri, ciao Marcolino, ciao Marionino. Sono ciao. Alessino da Mezzago.
1: Ciao Alessino.
2: Forse non lo sapevate, ma...
1: No, sentiamo.
2: L'Università del Massachusetts.
1: Sì.
2: In collaborazione con Michelangelo Buonarroti.
3: Addirittura.
2: Sì. Ha scoperto che...
3: Sì.
2: La stagione preferita dagli scultori è le statue.
3: Certo, certo, giusto.
1: Però...
0: Cosa?
1: Cosa
0: succede?
1: Adesso ti faccio sentire l'originale di questa battuta, scusami.
0: Perché è una copia?
4: Sì. Ciao Disco Radio, sono Edoardo. Mi faccio una domanda.
0: Sì?
4: Qual è la stagione preferita degli scultori?
0: Aia!
4: Le statue.
1: Allora Alessino, ai.
0: Ci serve la fonte qui.
1: Va bene, però è un caso che abbiano fatto entrambi la stessa battuta. Chissà da chi ha copiato chi.
0: No, entrambi da chi hanno copiato.
1: Infatti, le 8 e 4. Mentre è pronta
0: un'altra... Sai dove si abbeverano di acqua fresca quelli stempiati?
1: No.
0: Alla fronte.
1: Allora, c'è una novità, ma ci sono anche i vostri messaggi, per cui baby svegli e baby fake. O Mariolino, chi sono i baby fake?
0: I baby fake sono quelli grandi che fanno finta di essere piccoli, che hanno questa voce qua.
5: Tipo, per esempio, questa.
0: Esatto.
5: Ok.
1: E allora vi faccio sentire il nuovo disco di Robbie Williams insieme a Miss Monique. Si chiama Beauty in Us. Novità.

0: Ma che bello il nuovo disco di Robbie Williams insieme a Miss Monique, si chiama Beauty in Us su Disco Radio. Ma cosa sta succedendo?
1: Cosa ho fatto stavolta? Cosa ho fatto?
0: Ciao, sono la mamma della bambina che se ne sbatte dei compiti, perché lo dice anche Omariuolino.
1: Salve signora!
0: Omariuolino!
1: Sì?
0: Io e te dobbiamo fare due chiacchiere.
1: Che senso? Si ricordi che sono minorenne?
0: Era la mamma della bimba. Attenzione, Omariuolino, che...
1: Devo preoccuparmi per quelle ali da pipistrello che le sono uscite sulla schiena?
0: Dai, lascia stare.
1: E era le sette teste?
0: Era un rimprovero quello.
1: Tutte della suocera?
0: E doveva rimanere tale. Allora, che chicca avete messo, ragazzi? Bella murra, poco fa, è vero, è vero, è vero. Chi c'è ancora? Pronto?
2: Ciao, zio Fabri. Ciao, zio Omar. Ciao, Mariolino.
1: Ciao.
2: Sempre io, Alessandro da Monza.
0: Ciao, Ale.
2: L'altro giorno stavo guardando un programma.
1: Cosa, chi è?
2: E ho scoperto che hanno premiato il poliziotto più bravo del Giappone.
1: Rimettila, rimettila.
2: Sapete come si chiama?
1: Da metà, zitta!
2: Da metà.
0: L'ho persa.
1: Ma quale hai persa?
0: Eccola.
1: Fluba.
2: L'altro giorno stavo guardando un programma,
1: sì?
2: E ho scoperto che hanno premiato il poliziotto più bravo del Giappone.
0: Ah, sì?
2: Sapete come si chiama?
0: No,
2: sì. Se tu rubi, io ti becco. Ciao a tutti!
1: Forse è meglio lasciarla un po' così.
2: Ciao ragazzi, come va?
1: Così. Come va?
0: Non benissimo.
1: Era meglio la fluba, forse.
0: Pronto?
3: Ciao Omar, Giorgio Fabri, sono Robertino Cernusco.
0: Ciao Robertino.
3: Ora, quest'estate quando eravamo al mare, mio fratello un giorno ha conosciuto una ragazza e sono chiacchierato un
0: strano.
3: Po'. Poi lui la voleva invitare a uscire la sera, ma non sapeva come fare. E allora, siccome con gli amici si trovavano in spiaggia, le fa: senti, ma vieni al mio falò sulla spiaggia stasera? E lei: certo, a che ora ti bruciamo?
4: No, non in quel senso. Poverino, ma poi tutte lui le trovo, cioè,
0: ma guarda un po', ma che veramente a volte, cioè, siete proprio scorretti, ma siete proprio scorretti,
4: Cos'è sto bacchettonismo veramente ridicolo da parte tua?
5: Buongiorno,
4: zio Fabri.
5: Sono Maurizio da Novara.
0: Ciao Maurizio.
5: Le uova nel tegame si guardano.
4: Sì.
5: E una dice all'altra:
0: sì.
5: Mamma mia, che caldo fa qua dentro. E l'altra: aiuto, un uovo che parla.
0: Aspetta che ce n'è un altro da sentire. Pronto.
6: Coraggio, sono Tessa la Pozzolanda.
0: Sì.
6: E vi volevo chiedere se mi potevate mettere una canzone di Katy Perry. Ciao.
0: Ma certo che possiamo, ma eccola.
4: Com'è andata?
7: Di

0: Club dei baby svegli, colmi, canzoni, barzellette, battute e pare che ci sia un dissing, ragazzi, qua tra Alessino,
1: suonate di fluba,
0: tra Alessino, ah sì giusto, suonate di fluba, tra Alessino e Edoardo la storia non è finita, hai sentito?
2: Alessino, aia, è da tutta l'estate che aspetto solo di andare a scuola per dire questa barzelletta di Scoradio. Ti prego, perché me l'hai copiata? Perché?
0: Povero.
3: Guarda,
0: un abbraccio al nostro Edoardo.
3: Ti direi, Edoardo, vai e picchi Alessino. Ma no, abbiamo visto Alessino e
0: non conviene, no, no, no, non no, è il caso. Non è il caso, pronto?
3: Circunnavigalo.
0: Sì, forse sì, se pronto.
4: Poi comunque, certo che Marco è una bella pianta grassa, Vai in vacanza, poi torna,
3: sì, malattia.
4: Si mette subito in malattia,
3: esatto.
4: Manco lavora sulle poste.
3: A noi lo dici? E salta fuori che settimana prossima vedrai se non ha una donazione,
0: sì,
3: del sangue.
0: Sì, sicuro, sicuro.
3: Con dentro la tachipirina, capito, che ha preso
0: esatto,
3: sti giorni.
0: Ma donare lo stesso, pronto? Pronto?
5: Signor Fantozzi, venghi, venghi.
0: Cosa?
5: Ci suoni la fluba.
0: La fluba?
3: Eccola.
5: Presto, presto, suoni.
0: Sì, chi è uguale al mega direttore? Questa era la...
3: La facevo più grave come...
0: Questa era una fluba, ragazzi, pronto?
3: Questa era la flubicilla, forse.
6: Buongiorno, zio Fabri. Buongiorno, Omar. Buongiorno, Marcolino.
0: Buongiorno.
6: Buongiorno, Disco Radio. Ma lo sapete dove vive la foca monaca?
0: No.
3: No.
6: In un convento nell'Atlantico, no?
0: Ah, certo, oh, certo, certo. Sì. O forse in Antartide.
1: Sì, no, stavo pensando qualcosa che fosse un po' più collegato, ma c'è il professor Comichetti che ha avuto una sincope per terra che sbatte.
0: Soccorrilo, soccorrilo subito.
7: Ciao Disco Radio, sono Lorenzo.
0: Ciao Lorenzo.
7: Oggi vi racconto una battuta. Sapete, due soli quando sono persi, che cosa dicono?
0: Cosa dicono?
7: Siamo soli.
0: Ah certo.
7: Ciao.
0: Cosa vuoi che dicano? Scusa. Anche tu cosa vuoi che dicano?
3: No, no, io difatti ero in attesa, cioè, pensavo, però ho detto magari invece dicono niente. Dove siamo?
0: Chi è? Pronto?
8: Ciao zio Fabri. Sono Gennarino da Pozzuoli.
3: Gennarino,
8: che mamma ti ha canzoni San Da Vinci a me o no?
0: È perché abbiamo messo Katy Perry per la nostra amica.
3: Hai ragione, scusa, cosa ste preferenze?
0: Sal Da Vinci.
3: Ma era la nipote quella di prima.
0: Sal Da Vinci.
3: Ce l'avrai.
0: Sal Da Vinci.
9: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
10: Così questa è la nuova Volvo X60.
11: Che ne dici? 100% elettrica.
10: Bellissima, ma giusto un limite.
11: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
10: È vero, ma il prezzo?
11: Come la tua ibrida.
10: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
11: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
9: Nuova Volvo EX60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
12: Stesso cuore, nuovo ritmo. Scopri il nuovo Unieuro di Lissone. Esperienze, soluzioni e servizi innovativi per vivere al meglio le tue passioni. Un nuovo spazio dove ogni giorno trovi la migliore tecnologia ai migliori prezzi. Servizi pensati per ogni esigenza e persone pronte ad aiutarti a scegliere ciò che fa per te più bello da vivere. Sempre il tuo Unieuro. Ti aspettiamo dal 18 settembre presso il centro commerciale Esselunga di Lissone. Unieuro. Batte. Forte. Sempre.
13: Con Rocchetta ogni donna è strabella e strainforma, in una parola strawoman. Rocchetta è partner della corsa Strawoman, il più grande raduno sportivo d'Italia dedicato alla salute delle donne. L'11 ottobre a Monza, iscriviti online su strawoman.com. Rocchetta, acqua della salute, puliti dentro e belli fuori. Plin plin.
14: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. La soluzione è il maschio gamma.
15: Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto, uno di noi.
16: Porti aperte sabato e domenica.
17: Ciao, sono Fabio Marelli, vi aspetto a Volontari a tutto volume. È una festa speciale a sostegno del soccorso locale, per sostenere i volontari del soccorso di Calozio Corte. Partecipate a questo evento speciale insieme a me e alla musica di Disco Radio, giovedì 24 settembre alle 21. Vi aspetto al Dancing Sport Lavello di Calozio Corte, Lecco. Biglietti in prevendita su eventbrite.it.
18: sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
19: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
18: Foton, i solidi pick-up.
19: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
18: Changan, le auto super tecnologiche.
19: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
18: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
20: Non la troverai nei ristoranti alla moda e nemmeno su red carpet esclusivi. Questo mese la stella più bella brilla da Merbag.
21: Fino al 27 settembre da Merbag arrivano le Star Weeks, due settimane con speciali offerte su vetture Mercedes-Benz e Smart nuove, usate e chilometri zero.
20: Per te vantaggi fino al 35%, supervalutazione dell'usato e promozioni esclusive sull'assistenza.
21: Ti aspettiamo alle Star Weeks di Merbag, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Milano e a Monza.
20: Info su merbag.it.
22: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
23: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
22: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooro-d'oro.it.
24: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. Tag 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
25: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
26: Prima c'erano giochi dappertutto. Poi sono arrivate tante passioni che la sua cameretta non contiene più.
27: Non puoi più rimandare. Fai crescere lo spazio dei tuoi figli. Da Mami Camerette fino al 4 ottobre. Approfitta della promo esclusiva. 40% di sconto e materasso in omaggio. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
28: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
29: Cerchi un'auto? Hai più di 2000 possibilità di trovare quella giusta.

0: partire da meno di 8.000 euro con bonus finanziamento, ma solo fino a domenica 27 settembre. Non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Maxi Mercatone, a Legnano, via Saronnese 143. Auto wow, lo dirai anche tu.
1: Nuova Chang'an Deepal S05 Ultra Hybrid, 1060 km di autonomia combinata. A settembre tua da 26.900 euro con formula full drive, assicurazione e servizi inclusi. E quando la provo? Aspetta, a settembre Auto Ghinzani Bergamo Cittadella dell'Auto è aperta tutte le domeniche. Allora domenica si va!
2: Scopri Chang'an Deepal S05 Ultra Hybrid da Auto Ghinzani Bergamo Cittadella dell'Auto, via Zanica 58H Bergamo. A settembre aperti tutte le domeniche.
3: Disco Radio. Allora sta per arrivare il nostro Tamaristori, ma so che c'è il prof Locatelli che deve ricordarci qualcosa.
4: Sì, perché si avvicina il momento del Cineforum Tecnico Scientifico. Se avete delle recensioni in canna è il momento di sputarle, spararle fuori al 393-800-3000 con un messaggio di testo, anche un vocale.
3: Sì.
4: Diteci la vostra recensione, noi la leggiamo in diretta e vi doniamo la gloria eterna.
3: Come sempre. Intanto siamo pronti ad aprire il Tamarraland. Vediamo se c'è gente. Là fuori, apri. Ragazzi, come al solito pienone proprio per sentire il nostro prossimo Tamaristori che va ascoltato come?
5: Gridate il posto da qui, gridate giù i finestrini!
3: Sui volume c'è Tamaristori!

0: Ragazzi, che succede? Che succede? Il disco di Cappella era il 1991. Everybody, everybody, everybody.
1: No, ma io lo sapevo che dovevo rimanere a casa.
0: Perché?
1: Perché se mi parte il martedì con il Tamar History che non è Tamar History, può solo che peggiorare questa giornata.
2: Ma non è Tamar History?
0: No, è Tamar History.
1: Grazie mille davvero.
0: Ma no, ma
1: ciao
0: è Tamar...
1: Ciao a tutti, un saluto da Pacca.
0: Ciao, ma era Tamar History, anzi, senti.
3: Forse il meno conosciuto dai Cappella, ma sono i Tamar History che ci piacciono.
0: Vero,
3: di più. Cappella Everybody era il 1991, come sempre Tasti Erone anni 90 era il periodo di splendore del Festival Bar. Ciao ragazzi, a Tamarografo.
0: Ma grazie mille. Poi chi c'è? Pronto?
4: Domani
0: no. Io non capisco.
4: Sarravalle scrivia.
0: Sì.
2: In discesa. Che parli là, allora sta andando verso Genova.
0: Non ho capito.
5: Meglio.
0: Meglio il cinefono.

0: lui in qui cosa ci fa?
1: Applausi per il prof Locatelli e i recensori del Cineforum Tecnico Scientifico. Stamattina chi abbiamo, prof?
0: Parliamo con Nicolas da Valenza.
1: Nicolas da Valenza, prego. Sì.
0: Perché non suona il sotto? Ecco qua, senta che roba. Aveva sbagliato base, ho visto.
1: Sì, avevo messo un'altra
0: cosa.
1: Esatto,
0: ha messo l'almanacco. Cos'è? Ancora fermo alle 5.45 lei nella testa. Nicolas da Valenza, attenzione, sì. dopo la scomparsa di uno dei più grandi stilisti di sempre, nonché fondatore di questa casa di moda, i nuovi amministratori hanno voluto aprire l'azienda a nuove frontiere, lanciandosi così nel mondo dei legumi con una nuova linea.
1: Ah sì?
0: L'Armani Beans. Sono delle scatolette elegantissime.
1: Sì, sì, sì.
0: Tutti in nero.
1: Beh, meravigliosa, meravigliosa. Sì. E continuiamo con
0: un nuovo recensore,
1: sì,
0: cui ringrazio di aver scritto, soprattutto perché mi dà modo di leggere il suo nickname. Ci scrive Windedet 1993 _ Logitech _ Okutama.
1: Vabbè, ciao.
0: Il vaffa è dietro l'angolo.
1: Prego.
0: Attenzione, ci parla di un film ambientato a Londra con protagonisti dei cuccioli di dalmata talmente scatenati che perdono energia facilmente.
1: Sì.
0: La scarica dei 101.
1: Ah, no, certo, certo. Ci sta.
0: Pensi se l'avesse scritta il Galetti questo.
1: No, non ci voglio pensare. E andiamo avanti con...
0: Abbiamo Sere la Veneta,
1: sì,
0: che ci scrive in diretta. Lei la conosce questa cantante che non ha più ciclo da parecchio tempo?
2: No, povera.
0: Laura Menopausini.
1: Da Laura! Da prof!
0: Ah, leggiamo questa. Le intravedo adesso perché purtroppo ci arrivano un po' con un attimo di ritardo. E le devo leggere un po' così a prima vista. Famosissimo conduttore radiofonico di una delle trasmissioni di punta della radio italiana, ma che ahimè a scuola non andava molto bene. Somar Fantini.
1: Ci sta, ci sta, ci sta. E poi un'ultima recensione per...
0: Chiudiamo con Andrea Galetti.
1: Aiuto.
0: Nel 1992 il marito di Romina Power aveva denunciato e portato in tribunale la signora Parietti con l'accusa di aver girato un film hard.
1: Davvero?
0: Sì, dove però non veniva mai inquadrata in volto ed era sempre di spalla e di aver utilizzato il suo nome come titolo per attirare più spettatori. Albano.
1: No, prof!
0: Io? Io?
1: Ma si vergogna!
0: Io leggo!
1: Lei legge,
0: io,
1: certo,
0: leggo!
1: Ambasciatore non porta pena,
0: Mannaggia, allora ne sono arrivate parecchie in diretta.
1: Le conserviamo.
0: Me le salvo, sì, e le leggo domani.
1: Perfetto, va bene. Perché anche a proposito di cinema...
0: Locatelli, i suoi recensori fanno le cose per me.
1: Niente, non parte. Ah, ecco.
0: Eccoci.

0: La canzone di Felicia che si chiama My System su Disco Radio. Mentre stanno per arrivare le ultime notizie con la dottoressa Morgante, c'è anche qualcuno che...
1: Sì, buongiorno, sono padre Rosario Dawson Creek.
0: Certo.
1: Volevo ricordare lo spettacolo del signor Omar Fantini il 16 ottobre al nostro teatro parrocchiale della Quaresima.
0: No,
1: se volete
0: no.
1: essere presenti, no. anche il signor Sironi, se vuole venire, sì, potremo tardi, anche sì. adibire per l'occasione una sala per la confessione dei suoi peccati.
2: Ciao,
1: vi aspettiamo no. tutti.
2: Serve un hangar per la confessione di
0: Fabio. C'è stato un misunderstanding,
2: no.
0: però.
2: Mia. No, teatro della quattordicesima, non della quaresima.
0: Che Omar ieri, pur dovendo andarci, ha trasformato nel teatro della quaresima. Ma è impossibile.
2: E mi aspettavo questa. Più avanti lo spettacolo, quindi poi sai che io ricordarmi di fare promozione per me è un fioretto, quindi mi
0: certo.
2: sembrava
0: giusto.
2: Teatro della quattordicesima, 16 ottobre, ragazzi, per tutti quelli di Milano che mi dicono non fai mai niente a Milano, vi aspetto, mi raccomando. Tra poco pubblico storie e reel con tutte le info, vi aspetto comunque.
0: Così vi potete
2: riempiamo teatro e spacchiamo tutto con la ragazza dell'Olanda.
0: Ah certo, perché chissà se ci saranno anche le anguille del Po.
2: Certo, certo, okay. C'è proprio un acquario sul palco con le anguille del Po.
0: Perfetto. Allora, siamo pronti a dare la linea alla dottoressa Morgante che è già qui con tutte le ultime novità dall'Italia e dal mondo.
3: Eccoci, mille grazie ai belli svegli, buona giornata a tutti, ben ritrovati. Quattro giovanissimi preparavano Molotov, perquisizioni e sequestri. Due di loro risiedono a Bologna e Rimini, operazione dei carabinieri a Pesaro. Tensioni a Rozzano, due indagati a Milano per percosse e odio razziale. Aperto un fascicolo per fare luce sulle presunte ronde e sullo spaccio. Dopo il gasolio nel Naviglio, l'allarme arriva al Ticino. Sversamento di idrocarburi vicino alla diga della Miorina. L'allarme è scattato nella serata di ieri fra Sesto Calende e Gola Secca. Adescato a 12 anni sotto casa e abusato al parco dell'Arrivore. A Torino la polizia sulle tracce dell'uomo. La violenza avvenuta venerdì sera. Divieto di coltivare fave in un raggio di 300 metri attorno alla casa di un bambino e alla scuola elementare che frequenta. Nel Lecchese, Val Madrera si mobilita per proteggere un piccolo affetto da favismo. No alla violenza, sì alla TAV. Domenica a Torino la manifestazione, in piazza il governatore Alberto Cirio, la CISL, leader di azione Carlo Calenda, appello al sindaco Stefano Lorusso affinché partecipi. Vittime e feriti, massiccio attacco russo sull'Ucraina, raid sauditi nello Yemen. Le news tornano tra un'ora.
4: Soul Set, il programma di musica house, deep e funky, con Fabio Marelli dalle 22 su Disco Radio.
5: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
0: Ah, via un prof e ne arriva un altro, stiamo per raccontarvi una storia con il nostro prof al Barbero.
2: Troppo intellettuale questo programma.
0: Guarda. Tantissimo.
2: Mamma mia, prof di qua, prof di là. Sì, allora cosa succede? Il professor Barbero ci racconterà una storia.
0: Sì.
2: Voi starete molto attenti e risponderete al quesito finale. Il più veloce di voi che risponderà in maniera corretta si porta a casa la Disco Radio Bag, ragazzi.
0: Tra l'altro sarà facile perché ci saranno tre possibili risposte, per cui tra quelle sicuramente non sarà difficile indovinare quella giusta. Intanto abbiamo scelto anche la prossima canzone e poi ci concentriamo sulla prossima Disco Radio Bag. Arrivano anche Trinacria e Alexandra Stan. C'è We Are Free. No.

0: Royal Free. Quante R che ci sono in questa roba qua? Vabbè, tante.
1: Pensa al nostro Gianmario da Milano.
0: Come avrebbe detto? Oh, cosa succede?
1: Barbero.
0: Certo, c'è Barbero.
2: Arriva il professor.
1: Ma no, Barbero!
0: È già qui.
1: Meno, se riesci meno alta.
2: Mistero,
1: una storia. Ma non è vero, non sei una zizzania.
2: Uno dei suoi indovinelli.
1: Sì. Sente ieri indovinelli.
2: Risolvi il mistero.
1: Ma non è un mistero.
2: Arriva Barbero. Puoi vincere davvero.
1: È l'unica cosa vera questa.
0: Cristalli che si rompono.
1: Sì, esatto.
0: Ovunque. Va bene.
1: Ricordo sponsorizzato da Carglass a questo momento.
0: E allora buongiorno anche al prof Barbero, ben arrivato prof.
3: È sempre un piacere essere in vostra compagnia e poter portare qualche, ecco, curiosità qui con voi. Insomma, oggi parliamo di Gabriele D'Annunzio.
0: Ecco, e fate molta attenzione alla storia che il prof ci racconterà, perché al 393 800 3000 vi chiederemo di rispondere alla domanda che più tardi ci farà proprio a proposito di questa storia su Gabriele D'Annunzio. Sentiamo.
3: Nato a Pescara il 12 marzo del 1863. Sì. È stato scrittore, poeta, drammaturgo, militare, politico, giornalista e patriota italiano.
0: Attenzione.
3: I bei vecchi tempi quando il lavoro non mancava. Eccoli qua. Fu legato sentimentalmente alla celebratrice Eleonora Duse.
0: Sì.
3: E visto l'orientamento politico, probabilmente il suo nomignolo era Duse Mea Lux.
0: No!
3: Ah, probabilmente no. Sì. Pensi che inventò delle parole che usiamo ancora oggi, lo sapeva?
0: Ah no?
3: Eh sì, ha dato vita a parole come tramezzino,
0: sì,
3: velivolo e addirittura scudetto, proprio. Ehi. Quello che c'è. E noi oggi? Petaloso, ecco.
0: Vabbè,
3: è migliorata la sua società, non possiamo dirlo.
0: Ognuno fa quel che può.
3: Scrisse un libro praticamente al buio a causa di un incidente che compromise entrambi gli occhi. D'Annunzio scrisse un libro senza vedere, senza poter vedere assolutamente nulla. Ecco,
0: ah, sì?
3: Si ironia oggi quando abbassa la luminosità del computer, poi non riesce neanche a trovare il tasto per rialzarla.
0: Cioè, invece
3: questa è la differenza tra contemporaneità e vecchio. Aveva una vera, pensi che aveva una vera nave da guerra,
0: sì,
3: nel giardino. Questo ci indica un paio di cose. Ecco, una è quanto fosse una schiappa a parcheggiare.
0: Certo.
3: Vado lungo!
0: Va un po',
3: sì,
0: lungo. E l'altra?
3: E quando la Duse la vide in giardino, disse: Gabri, ma sei il solito esagerato. Avevo chiesto una Fiat Barchetta.
0: Certo, non una barchetta vera.
3: E ora andiamo con la domanda.
0: La domanda a cui rispondere con tre possibilità di risposta è:
3: cosa non riesce più a rialzare Sironi? A. L'umore.
0: Sì.
3: B. La luminosità.
0: Sì.
3: C. Quella fare là.
0: Allora, prof.
3: Ripeto.
0: No.
3: Cosa non riesce più a rialzare Sironi? A. Bene. L'umore.
0: Sì.
3: B. La luminosità.
0: Sì.
3: C. Quella fare là.
0: Ecco, non fate gli spiritosi. 393 800 3000. Vince il più veloce di voi.
4: Senti. Allora dammi la tua mano, ti farei scoprire il più bel tempo della primavera dell'amore.

0: sfera dell'amore. Il disco di Sash era il 1998 su Disco Radio, mentre abbiamo individuato il più veloce di voi, che è Paolo D'Alisone.
1: Buongiorno
0: Paolo, ben arrivato su Disco Radio. Senti,
1: grazie.
0: Paolo, ma Lissone è il posto dove vivi o è il posto dove ti trovi in questo momento?
2: O entrambe?
1: Dove vivo e poi vado a Burago a lavorare.
0: Ok, perché cosa fai nella vita a Burago?
1: Faccio il corriere Amazon, carico lì e poi vado a Cantù e dintorni.
0: Ok, perfetto. Quante consegne fai in una giornata?
2: 300.
1: Mediamente intorno ai 100.
2: 100.
1: Intorno ai 100. Sì, poi a volte di più, dipende.
0: Dipende da rispondono subito e aspetti che devo scendere e no, ma questo non è il mio pacco e poi ci sono quelle robe lì che al limite ritardano un attimo.
1: Tantissime casistiche, sì.
2: Però Amazon devo dire che sono quelli più smart nei corrieri. Cioè raramente voi non lasciate l'avviso se non trovate, giusto? Di solito c'è
0: ripassate.
1: No, mandiamo un messaggio al massimo, arriva un messaggio al cliente che siamo passati, però non abbiamo trovato.
2: Cioè io tutte le volte, per esempio, dico di lasciare nel giardino. Amazon lo fa, Poste Italiane no, non gli piace. Cioè vogliono vedermi loro in posta ad aspettare e fare la coda per ritirare il pacco due giorni dopo.
0: E lei Fantini?
2: Sì, ma c'è scritto lasciamolo nel giardino. Scavalcare così con la manina.
0: Non è carino, lo butti piuttosto nel giardino. No, a parte gli scherzi.
2: Notaio, ci dica. Galo vincitore, sacca di Disco Radio, cappellino Disco Radio, t-shirt di Disco Radio, è
0: sì,
2: solo per lui l'illusione che gli arriverà Prime, ma minchia. Forse Prime alla fine di due mesi. Questi consegnano con un battito di Sicilia e noi invece con un battito di Sicilia,
0: ma
2: cioè
0: no,
2: della calma australe proprio.
0: Ma notaio, lasci
2: pensi
0: perdere.
2: Che a volte arriva la sacca che è scaduto il cappellino che c'è dentro.
0: Come se fosse possibile. Vabbè, e perché
2: do
0: non
2: un
0: te
2: consiglio
0: ne
2: al nostro amico, passi a ritirarlo lei.
0: Già che sei
2: ci
0: in
2: mette
0: giro.
2: Meno.
0: Infatti. Va bene, Paolo, allora la nostra Disco Radio Bag, se ci dirai qual è la risposta esatta alla domanda che forse il prof ci vuole ricordare.
1: Era la luminosità.
2: Esatto.
0: La risposta comunque è esatta. La luminosità che era tra le risposte.
2: La domanda era chi cosa non

0: riesce più a rialzare Siro.
1: E le possibilità erano
0: l'umore, la luminosità, quella fare là.
1: Ecco.
0: La maggior parte delle risposte si è concentrata, chissà perché, su quella fare là. Come la conoscono bene.
1: Va bene, ringraziamo allora il nostro Paolo da Lissone, lasciamo
0: Paolo
1: al suo lavoro.
0: Grazie,
1: ringraziamo.
2: Grazie
1: anche
2: mille.
1: Grazie davvero, buona giornata, buon lavoro. Su Disco Radio intanto arriva anche Joel Corry. Thank you.

0: si chiamava Whisper su Disco Radio, mentre c'è chi grida al complotto, come sempre.
1: Come complotto? Dai, oggi
0: ma
1: no.
0: Infatti, ma perché? Scusa, senti qua. Pronto?
2: No, ma qua è davvero un complotto, eh.
0: Ma perché?
2: Ma allora, io non avevo neanche sentito di finire... Oddio, finito di sentire, scusate, mattina. La luminosità. E avevo già mandato il messaggio, come ho sentito la luminosità. Com'è possibile che questo qua è stato più veloce?
1: Scusa, ci hai messo 4 minuti a formulare una frase? Pretendi di essere la prima ad aver risposto? Scusa, ma è mattina, eh?
0: Scusa, ma è mattina, pronto?
3: Ma il bambino della Biranza ora non grida complotto, che ha vinto uno della Biranza.
1: Spariscono quando, capito?
4: Sento che sempre queste persone da Torino, Milano, andate verso la Biranza, infatti, e poi ci facciamo due risate.
1: Facciamocene.
0: Facciamocene. Va bene, allora grazie a tutti quelli che ci hanno provato e che hanno risposto B. La risposta esatta era B, la luminosità.
1: Non la C, sei sicuro che non era la C, quella no, fare la...
0: Non la C.
1: Chissà che cos'era quella fare la battuta.
0: Nuova Jeep Avenger è da Autolocatelli. Scegli la tua guida, benzina, ibrida, 4x4 o 100% elettrica. Design rinnovato con la nuova griglia illuminata e tanta tecnologia a bordo. Questo weekend, sabato 26 e domenica 27 settembre, Autolocatelli ti aspetta negli showroom di Vedano all'Ambro, Cinisello Balsamo e Cernusco sul Naviglio. Provala con un test drive, valuta la tua permuta e richiedi il preventivo con formule di acquisto flessibili. Dettagli su locatelligroup.eu.
5: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Attenzione! L'usato di Autorigol di Volkswagen Milano ha qualcosa da dirti. Volkswagen T-Roc da 20.200 euro.
3: Volkswagen Polo da 14.900 euro.
2: Volkswagen Taigo da 19.400 euro.
3: L'usato di Autorigol di Volkswagen Milano è certificato e garantito fino a 36 mesi, anche con finanziamento full drive. Cosa aspetti?
4: Autorigoldi!
5: A Milano dal 1906.
6: Aperti tutti i giorni di settembre nella sede di Via Gallarate e nel centro usato di Via Novara.
7: Non la troverai nei ristoranti alla moda e nemmeno su red carpet esclusivi. Questo mese la stella più bella brilla da Merbag.
6: Fino al 27 settembre, da Merbag arrivano le Star Weeks. Due settimane con speciali offerte su vetture Mercedes-Benz e Smart nuove, usate e chilometri zero.
7: Per te vantaggi fino al 35%, supervalutazione dell'usato e promozioni esclusive sull'assistenza.
6: Ti aspettiamo alle Star Weeks di Merbag, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Milano e a Monza.
7: Info su merbag.it.
8: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
9: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid, tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45, anticipo 8.500 euro, 35 rate, 30.000 km, valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 30 settembre.
10: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48. Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati e un

0: Showroom Concept in via Sumatra 12 Milano.
1: M Serramenti, abbatte i costi delle tue bollette.
2: Rinnova la tua casa sostituendo i vecchi serramenti con la promozione più luce, più sicurezza.
1: Da M Serramenti, una porta finestra, tre finestre in PVC bianco con profilo sottile, doppi vetri stratificati di sicurezza con maniglia antieffrazione, da 3.440 euro a soli 1.990 euro più IVA.
2: Abbatti i costi delle tue bollette con i serramenti di M Serramenti, a Milano, Saronno, Como, Lissone e Ponte Lambro.
1: mserramenti.it.
3: Sole, mare, relax.
4: Spia motore. Ed è arrivato il momento di cambiare auto. Da Outlet Multimarca Gruppo Carmeli le vacanze finiscono, ma i vantaggi continuano. Centinaia di auto con vantaggi fino a 3.000 euro. Usate, aziendali e chilometri zero dei migliori marchi. Vieni nei centri usato Gruppo Carmeli di Brescia, Coccaglio e Bergamo. Oppure scopri tutte le occasioni su gruppocarmeli.com.
5: Cerchi un usato garantito a prezzi da non credere? Approfitta delle offerte spaziali di usautocenter.it by Mocauto Group. Passa nello showroom di Via dei Missaglia 89 a Milano. Ti aspettano Opel Corsa da 9.800 euro, Jeep Renegade da 13.200 euro, Mazda CX-30 da 15.200 euro e tantissime altre occasioni. A settembre siamo aperti anche la domenica. Non fartele raccontare. Sali a bordo e riparti al miglior prezzo. Scopri di più su mocautogroup.com.
6: Domenica 27 settembre il Gran Teatro Geox di Padova diventa la casa della dance. Arriva Eiffel 65 and Friends. Sul palco con gli Eiffel 65 ci saranno Alexia, Marvin e Prezioso, DJ Ross e tanti altri ospiti che hanno fatto la storia della musica dance. Uno show rivoluzionario, pieno di energia e di grandi sorprese. Tutto in una notte che non si ripeterà. Non fartela raccontare. Eiffel 65 and Friends, 27 settembre, Gran Teatro Geox di Padova. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticketmaster e Ticket SMS.
7: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
8: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
9: E allora vediamo se il nostro notaio ha a disposizione il conteggio ufficiale messaggi per stabilire il successo della trasmissione Belli Svegli di Disco Radio. Sentiamo il notaio,
10: 418.876.243,1
9: ed è record assoluto. Ma 1. Cos'è virgola? Come mai?
10: Ma che ne so, buongiorno. E poi puntini di sospensione.
9: Quindi è 1,1.
10: Ma porca miseria.

0: il disco di The Weeknd insieme a Daft Punk che si chiama Starboy sul Disco Radio. Un attimo prima di raccontarvi la notizia che ci cambierà la vita, di cui però possiamo anticiparvi il titolo, vero? Che è questa mattina:
1: l'affetto della mamma ci rende adulti migliori.
0: Ah, le 9:05. Che bella scoperta. Che poi fa sempre quelle vocine lì.
1: Questa è la mamma di Pucci, perché se fa Pucci Pucci Pucci.
0: Ah certo, vero. Ma sai che a me fa pensare sempre a Senti chi parla questa cosa?
1: Perché?
0: Il film,
1: sì,
0: dove i bambini che vengono,
1: sì, diciamo, doppiati
0: così,
1: dagli attori.
0: Sì, però loro capiscono esattamente e si domandano: ma perché mi deve fare con quella voce?
1: Ah, quello, ok. No, Pucci, non riuscivo a capire Pucci cosa c'entrava.
0: Allora, c'è un bel disco nuovo da sentire, quello di Topic, si chiama Lucky Ones.
2: Novità, novità, novità. Disco Radio.

0: Lucky me, lucky you. Canzone che si chiama Lucky Ones, il disco di Topic per Carte Blanche.
1: Io pensavo fosse uno della nostra generazione e parlava di Lucky Luke.
0: No, no, no, no, è proprio Lucky Ones il titolo, è così, yeah. Lucky Ones. Il fortunato, cioè
1: Lucky Strike,
0: no.
1: Ha detto? Lucky Strike?
0: No, neanche. Quelle poi non si potrebbero nemmeno. Vabbè, in ogni caso c'è la notizia che ci cambierà la vita. Il titolo qual era? Qual era il titolo?
1: L'affetto della mamma ci rende adulti migliori. Ne continua.

0: dai, bene, bene, benino, benino, benino, almeno benino. Allora, l'affetto, non l'effetto, l'affetto.
1: Anche l'affettato, magari.
0: Quello soprattutto. Della mamma ci rende adulti migliori. Il team di scienziati guidato dalla professoressa Jasmine Wertz.
1: Wertz. Jasmine Wertz.
0: Allora è Wertz.
1: Wertz. È buona con cotechine lei.
0: Ha coinvolto oltre 2230 gemelli identici del Regno Unito, considerando in particolare la relazione mamma-figlio tra i 5 e i 10 anni. Obiettivo finale era analizzare come il comportamento del genitore influisca sullo sviluppo dei cosiddetti Big Five, i 5 grandi tratti della personalità, ovvero estroversione, amabilità, apertura mentale, coscienziosità e stabilità emotiva. Risultato? I bambini che avevano
1: I Big Five non erano i Jackson Five?
0: No.
1: Ah, quelli, io sempre, appunto, sempre no, confuso, scusa, no. Non è che... E i Bissi?
0: You and me. No, allora, risultato.
1: Sì.
0: I bambini che avevano ricevuto maggior affetto dalla propria mamma erano diventati giovani più aperti, coscienziosi e amabili rispetto a quelli che avevano avuto un genitore meno affettuoso.
1: Mamma.
0: La coscienziosità, in particolare, è un tratto fortemente associato al benessere e al successo in ambito educativo e lavorativo. I tratti di estroversione e stabilità emotiva sembrano essere invece maggiormente influenzati da altri fattori ambientali o genetici, come per esempio le amicizie e le esperienze di vita. Era bella sta notizia.
1: Allora, no, ne sappiamo grazie alla signora Wertz.
0: Bella Wertz,
1: esatto,
0: sì.
1: Grazie di aver coinvolto così tanti gemelli identici, però non abbiamo capito niente. Quindi importante era avere mamma buona.
0: Esatto, la sì. Mamma buona.
1: Con mamma buona, persona migliore. Mamma cattiva, persona cattiva.
0: A me fa pensare ai vizi questa cosa che ci davano quando eravamo piccolini. Ci davano, poi non è detto ce li dessero, dipende un po' dalle situazioni, dal genitore.
1: Vi hanno viziato? Siete stati viziati? Come vi hanno viziato? Chi vi ha viziato? Perché a volte erano i nonni che bypassando il genitore,
0: certo,
1: arrivavano lì a darti il viziettino, no?
0: O magari perché avete passato tanta parte della vostra infanzia dai nonni.
1: Anche,
0: magari i vostri genitori,
1: certo,
0: lavoravano e quindi siete stati spostati lì come dei
1: allora,
0: pacchi.
1: Allora, secondo me, quando era così, non ti viziavano i nonni,
0: no,
1: perché poi dovevano gestirla. Il nonno ti vizia quando è una volta a settimana e tac, e poi se la smazzano i genitori, capito?
0: Sì. Allora, dai, raccontateci.
1: O magari invece non vi viziavano per niente, è rimasto qualcosa che avreste voluto invece.
0: Sì. Sì, sono d'accordo, da una parte e dall'altra, vizi o non vizi, ricevuti o non ricevuti al 393 800 3000.

0: che non vi hanno dato, al contrario, partendo dalla notizia che ci cambierà la vita, secondo cui l'affetto delle madri dovrebbe, diciamo, creare degli adulti migliori, quando già, appunto, durante la fase di educazione ci sono anche quelle attenzioni lì che dovrebbero migliorarvi il carattere, no?
1: Questo
0: era già il sunto. C'era bisogno di questo studio? Forse no, no, forse no.
1: Però sono curioso di sentire come sono stati viziati i nostri ascoltatori.
0: Sì, sì, sentiamo, pronto.
2: Beh, se si può considerare un vizio,
1: sì? Il fumo.
2: Ci prendevano praticamente tutti i giochi che volevamo.
0: Sì?
2: Cioè, ovviamente, beh, nelle ricorrenze, miseria, Natale, compleanni, però io avevo dei giochi spaziali, tipo l'aereo di Barbie, che l'aereo era una roba di... più lunga del mio braccio.
0: Ma
2: quindi
0: vero,
1: volava.
2: Probabilmente questi sono i vizi che abbiamo ricevuto. Come cibo e altre cose, no, perché mia mamma era abbastanza rigida, però... però questi vizi sicuramente li abbiamo avuti. Monica
1: bei
2: da
1: giocattoli,
2: Paolo.
1: Bei giocattoli.
0: Devono chiedere l'autorizzazione alla torre di controllo tutte le volte.
1: Sì, ogni volta che giocavano c'era: scusate, Linate, possiamo mica far decollare l'aereo di Barbie di mia figlia? Che dobbiamo... Io ricordo di interi pomeriggi passati da Toys o da... si chiama l'altro, Giochi Preziosi?
0: Beh, no,
1: sono due
0: catene.
1: No, c'è un'altra catena. Vabbè, comunque, interi pomeriggi, ma non con solo a Natale, compleanno. Quando non sai cosa fare, portalo là e lo lasci
0: perdere.
1: Ma
0: perché ci sono i giochi aperti a disposizione?
1: No, no, no, no.
0: Ah, okay.
1: A farlo guardare e dire: visto cosa potresti avere, bravo, vai a lavorare adesso che, se li vuoi.
0: Così sembra una tortura più che un vizio. Pronto?
3: Del Vignano. Mia nonna Maria mi viziava tanto, mi ricordo.
0: Sì?
3: Mi dava sempre 10 lire per prendere...
0: Che abbondanza!
3: Il ghiacciolo.
1: Sì? Di che anni
3: poi
1: parliamo?
3: Poi andavo da mia madre e dicevo: mamma, ma con 10 lire non compro niente, lei... Toto, e mi dava le altre 10, costava 20 lire.
0: 20
3: ma che vizi, sono fatta un mazzo da giovane. Ciao,
0: mamma mia, no, ma 20 lire.
1: Anni 70, allora, perché io ho il ricordo
0: di 200 lire.
1: No, no, no, prima anche a 50 lire all'oratorio.
0: Sì.
1: E quindi erano gli anni 80, secondo me. Quindi questo potrebbe essere anni 70.
0: Ma vabbè, comunque, bello.
1: Da bambino 200 lire erano... Le han coniate nel 77, le 200 lire.
0: Ma che ne sai? Cosa sei?
1: Sono stato un collezionista, sì, sì.
0: Veramente?
1: E ne ho ancora di 200 lire del 77 a casa.
0: Ma giura?
1: Sì, sì, sì.
0: Ma questa è...
1: Ho anche il 500 lire d'argento.
0: Ma questa è una rivelazione.
1: Ho avuto varie fasi nella vita. Quella lì era la fase blu.
0: Tutto mi aspettavo, ma il numismatico mai. Sì, sì, pronto?
4: Sì. Buongiorno Disco Radio, Ricky, 53 anni.
0: Sì?
4: Mia mamma era cintura nera di battiscopa di legno.
0: Certo.
4: Ok, non di plastica, quelli di
1: battipanni,
4: legno.
1: Allora,
4: proprio belli seri.
0: Sì?
4: E in più non se la cavava bene anche col lancio della ciabatta.
0: Ecco, campionessa, vabbè, di lancio
1: finché
0: della ciabatta.
1: Finché non è Zocco, secondo me
0: va tutto bene.
1: Ciabatta non mi ha mai fatto paura.
0: Allora, aspettiamo i vostri messaggi con i vizi che vi hanno riservato da piccoli nonni, genitori, eh?
1: O i non vizi,
0: o al contrario, esatto, i non vizi. Intanto abbiamo scelto uno dei nostri Rhythmic History in arrivo dal 2003.
5: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
6: Lo senti il tic tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
7: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
6: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
8: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
6: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
9: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. La soluzione è il maschio gamma.
10: Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto, uno di noi.
11: Porte aperte sabato e domenica.
12: Ciao, sono Fabio Marelli, vi aspetto a Volontari a tutto volume. È una festa speciale a sostegno del soccorso locale, per sostenere i volontari del soccorso di Calolzio Corte. Partecipate a questo evento speciale insieme a me e alla musica di Disco Radio, giovedì 24 settembre alle 21. Vi aspetto al Dancing Sport Lavello di Calolzio Corte, Lecco. Biglietti in prevendita su eventrai.it.
13: Cerchi un'auto? Hai più di 2000 possibilità di trovare quella giusta.

0: partire da meno di 8.000 euro con bonus finanziamento, ma solo fino a domenica 27 settembre. Non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Maxi Mercatone, a Legnano, via Saronnese 143. Auto Wow, lo dirai anche tu.
1: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
4: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
3: Foton, i solidi pick-up.
4: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
3: Changan, le auto super tecnologiche.
4: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su Denicar.it.
3: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
5: Iconica ieri, attuale oggi. È Smeg. Solo da Troni, con una spesa di almeno 399 euro, subito in abbinata la bilancia da cucina Smeg del valore di 189 euro. Nei Troni della Lombardia dal 17 al 30 settembre. Troni, non ci sono paragoni. I want it to be
6: free. Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
7: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
6: Globo Sport.
7: E intanto scopri i nuovi arrivi.
6: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
8: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
9: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
10: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
11: Da DF Sport Specialist, da venerdì 25 settembre c'è il fuori tutto. A Milano, in via Palmanova 65, sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Tantissimi sconti che fanno gol. Il fuori tutto è solo per pochi giorni. DF Sport Specialist, via Palmanova 65, Milano. Dimmi
12: quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri. Aperti anche domenica.
13: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-Stellantis.it.
14: Disco Radio.
15: Allora, forse ci sono altri messaggi da ascoltare al 393-800-3000. No,
16: certo,
15: dico a proposito, controllo, sentiamo, pronto.
17: I miei alla mattina mi portavano dai nonni e la sera mi venivano a riprendere. Mm-hmm. Non solo i miei nonni non mi hanno viziato, ma io tutto il giorno al cimitero mi rompevo le palle.
15: No!
17: Ciao da Alessandro Di Mezzo.
15: Ma sei un
18: cretino. Questa l'ha selezionata Fabri, sta cambiando carattere questo uomo.
15: No.
18: Tra un po' ti vedemo a RIP, Rost in Peace, insieme a Eleazaro Rossi e a Max Angioni.
15: Io avevo capito un'altra cosa.

0: Basta con Eia su Disco Radio alle 9.31. Mentre si parla di vizi, quelli che vi hanno dato, quelli che non vi hanno dato. A proposito del messaggio di poco fa e dell'amico che invece veniva accompagnato al cimitero, però si annoiava.
1: Non veniva accompagnato al cimitero.
0: Capisci, io l'avevo capita così.
1: Cioè, sì,
0: pensavo
1: sì,
0: che i nonni portassero il nipotino al cimitero.
1: Tutti i pomeriggi, che cosa sono? I proprietari del cimitero? Ma scusa,
0: Magari erano i custodi. Che
1: a
0: ne
1: parte
0: sai,
1: che è divertentissimo, penso. Cioè, se fosse stato i custodi.
0: A me capitava che mi portassero, scusami,
1: Non è ancora capitato che ti hanno lasciato,
0: no,
1: però.
0: No, c'erano gli altri parenti defunti e comunque ci si doveva occupare anche delle tombe, insomma, in qualche modo dovevano essere in ordine.
1: Non ti stai salvando,
0: ripulite.
1: Fammi, mi spiace.
0: Vabbè, pronto, chi c'è?
2: Ciao, belli svegli.
0: Ciao.
2: Nel mio caso, quando io ero piccola, vizi nessuno, perché esisteva sempre la tipica frase ma domani. Invece con i miei figli, i miei genitori li hanno viziati in un modo esagerato, che poi, come dite voi, noi dovevamo cercare di risolvere la situazione.
0: Certo.
2: Ciao,
0: capito. Tornava a casa con i desideri di grandezza e tu dovevi ridimensionarlo.
1: Ma anche solo. Per esempio, tipo, non so, lo zucchero prima di andare a dormire, era sconsigliato. No, ne frega niente.
0: No.
1: Tu sei lì a cena, ti danno 7 torte, poi torni a casa e la notte svegliata la fai tu perché tuo figlio è. Sono Spider-Man! Vieni giù adesso! Mi fai stare attaccato al soffitto! Gli artigli!

0: certo.
1: Allora, vizi che vi hanno dato i vostri genitori e i vostri nonni, a me viene in mente, adesso sto facendo mente locale, ma mi sembra che nella cucina di mia nonna ci fosse una credenza che aprivi, dentro c'era un portacaramelle dove c'erano i liquironi.
0: Liquirone? Ah sì, ho capito, quello, sì, quella barretta orizzontale di mu.
1: Sì,
0: caramello mu solido, sì, diciamo.
1: Sì, che poi nel tempo diventava super secco.
0: Sì, è vero, è vero.
1: Tipo di cristallo, una
0: che
1: roba del
0: quando compravi all'oratorio erano veramente due cose diverse. Quando era nuova era proprio morbidissimo, sì, era toffì, eccetera.
1: Nell'armadietto della nonna chissà perché diventa. Esatto, così. Vabbè, chi c'è? Pronto?
2: Allora,
1: pronto.
2: Mio papà il sabato, quando andavamo in paese, mi comprava il cantastorie.
0: Bello.
2: Ogni volta c'era la musicassetta,
0: certo,
2: con il libricino, la favola della bella addormentata, queste cose qua. Poi puntualmente tornavo a casa, facevo qualche marachella e mia mamma mi picchiava, era solito picchiarci col bastone per girare la benda.
1: Là, chi era?
2: E insomma, da lì è nata la mia bipolarità probabilmente, ciao!
0: Ma bipolarità che rifletti anche sui figli o è rimasta semplicemente così?
1: Cioè, speriamo di no, speriamo.
0: Perché è una che quando va a pranzo dagli altri porta un bel regalo, sì, è gentile, sì, entra, poi appena vede il maestro, ah, no, scusa, non
1: porto a casa. No.
0: Non puoi cucinarle la polenta mai, perché se lo vedi in giro.
1: Ma povera. Allora, siamo arrivati alle 9.37, per cui dobbiamo dare la linea alla dottoressa Morgante, che è già pronta in realtà a raccontarci tutte le ultime notizie.
3: Mille grazie e belli svegli, buona giornata a tutti, ben ritrovati. A Torino, fermato nella serata di ieri il presunto autore degli abusi compiuti venerdì scorso su un dodicenne nel parco dell'Arrivore alla periferia nord. Si tratta di un ventenne italiano di origini egiziane, lo avrebbe adescato con la scusa di un giro in monopattino. Tensioni a Rozzano, due indagati a Milano per percosse e odio razziale, aperto un fascicolo per fare luce sulle presunte ronde e sullo spaccio. Si sono tuffati da una barca nel lago di Como, un quindicenne è stato salvato dal padre, disperso un 38enne turista inglese, in quel punto a San Siro le profondità superano i 200 metri. A Milano da oggi il via alla Fashion Week, la settimana della moda donna, in città sfilate, presentazioni, mostre ed eventi fino a lunedì prossimo. Questo pomeriggio limitazioni alla viabilità nell'area della Galleria Vittorio Emanuele, dalle 16 chiusa la fermata Duomo della Metro Rossa. Oggi il discorso del presidente USA Donald Trump all'Assemblea Generale dell'ONU, atteso un bilaterale con l'omologo ucraino Volodymyr Zelensky e l'incontro con i leader del Golfo. Le news tra un'ora, al tempo di oggi.
4: Meteo.
5: Nella giornata di martedì splenderà ancora il sole tra Piemonte e Lombardia. Aumenteranno solo le nubi sui rilievi del Piemonte tra pomeriggio e sera. E da segnalare qualche innocua nuvola di passaggio sulla Lombardia, ma che non darà luogo a precipitazioni. Le temperature massime saranno stabili o lieve calo solo di qualche grado. Valori infatti che a Milano e a Torino riusciranno ancora a sfiorare i 26-27 gradi. Saranno poi in calo nel corso dei prossimi giorni. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebimeteo.
6: Promo. Welcome to the party. Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23 Party 7 con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
7: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
8: Subaru.
9: Il fine settimana ti sembra sempre troppo lontano?
10: Con il Super Giovedì Extended di Vicolungo Textile Outlets, il weekend inizia prima!
11: Da giovedì 24 a domenica 27 settembre a Vicolungo Textile Outlets ci sono 4 giorni di extra sconti fino al 30% sul prezzo outlet. I migliori brand ti aspettano: Adidas, Boggi, Geox, Napapiri e tanti altri. Inoltre, scopri le promozioni anche dei bar e ristoranti. Info e condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo Textile Outlets. A 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
1: Allora ci siamo, intanto buongiorno anche al nostro Federico Gabetti.
0: Buongiorno Fede.
4: Buongiorno a voi ragazzi.
1: Attenzione perché sono fatti vostri, si parla di filosofia qui, facciamo le cose serie proprio.
0: Ciao, a domani.
1: No.
0: Per quanto mi riguarda.
1: Non ci bastava Locatelli, non ci bastava Locatelli, non ci bastava Barbero e...
0: Siamo pieni di professori, falsi e veri.
1: Mamma mia.
0: In questo caso è vero.
4: Omar fa così ma ha una dote naturale per il ragionamento e la filosofia. Sì, non l'ha mai sviluppata ma...
0: Socrate alle medie.
1: Guardano bene che ha già tirato fuori il fazzoletto per asciugarsi il sudore.
0: No, è sangue dal naso il mio.
1: Ah, ecco.

0: Ah, che bello il disco di Alan Walker, Ava Max, si chiama Fate, su Disco Radio nell'appuntamento di oggi con i belli svegli. C'è il nostro Federico Gabetti, pronti ad occuparci, non so, anche di amore, direi, considerato il fatto che partiamo, non lo sapevamo, ma esiste una canzone a firma del nostro Marco Panzeri che recuperate su YouTube, che si chiama Lia.
1: E... scusate, questo la dice lunga sul rapporto che c'è tra i conduttori di questa trasmissione qua.
0: Però
1: neanche sapevamo ci fosse una canzone di Marco, che
0: però
1: poi sono due.
0: Questa canzone all'interno ha questa frase che adesso Federico ci ricorda.
2: Che l'amore è più grande della somma delle parti.
0: E da qui partiamo per dire cosa?
2: Da qui partiamo per dire che è una frase molto bella, prima di tutto.
0: Sì.
2: E in fisica, questa particolare frase, che in questo caso riguarda l'amore, significa che quando tu prendi tante componenti insieme, nel caso dell'amore, per esempio, il feeling, la simpatia, la complicità, il sostegno, la carica erotica, a un certo punto si combinano queste parti e creano qualcosa di qualitativamente superiore, come l'amore.
0: Okay.
2: Si chiama questo processo si chiama l'accadere di una proprietà emergente.
0: Okay.
2: Quindi le proprietà emergenti sono delle proprietà che da un accumulo da un livello inferiore, la quantità genera qualcosa di qualitativamente superiore.
0: E funziona molto con l'amore questa roba qui.
2: Ecco, io
1: funziona anche con le tasse, però porca miseria. E non è qualitativamente migliore.
0: Cioè. No, in effetti no. E no, quindi non quindi in realtà non è.
1: Non è sempre solo buona.
2: Non è sempre solo buona. Allora, sull'amore io l'ho presa sta frase perché io lo credo.
1: Molto bello,
2: credo questa cosa. Credo, chiaro, bisogna...
1: solo il sesso non porta amore, solo l'amicizia non porta amore, solo l'intesa non porta amore.
0: Tutti
1: se ne metti insieme un po', qualcosa che non riesci neanche a capire cos'è.
2: Qualcosa che è diverso, perché iniziamo ad avere sentimenti ed emozioni, un legame con quella persona che è diverso. Che se non riandiamo a spezzettare le parti.
1: Certo,
0: quindi
1: certo.
0: Succede anche al contrario, quindi in negativo, abbiamo detto, no?
1: Magari lo vediamo dopo.
2: Lo vogliamo vedere dopo?
0: No, vediamo dopo. Era solo per ricordare come si chiama questo meccanismo.
2: Proprietà emergente.
0: Molto bene. Quindi
1: ti dico da cosa emerge.
0: Lascia stare, ti prego. Allora, sentiamoci una canzone nel frattempo. Abbiamo scelto anche Robin Schulz e Barbs sul Disco Radio. C'è Better Times.

0: su Disco Radio nell'appuntamento del martedì con la filosofia. Pensa, guarda che tutto avremmo immaginato mai che la filosofia potesse entrare nel nostro
1: geometra e un perito meccanico. Ma pensa te,
0: la filosofia.
1: No, però è giusto, nel senso che dimostriamo che c'è sempre tempo per erudirsi.
0: Sì, sì, sì, assolutamente.
1: O nel caso di Fabio, di erodersi.
0: Il mio cervello è già abbastanza eroso da non capire nulla.
1: Allora,
0: figurati.
1: Eravamo rimasti a questa proprietà emergente che nel caso dell'amore è molto positiva, perché
2: è una cosa molto bella,
1: porta qualcosa
2: che sia
1: di
2: così. Bene. Ma invece dov'è che speriamo che non sia così? Con la coscienza.
0: Ok.
2: Perché no?
1: Perché
2: no? Se no, in breve, l'intelligenza artificiale saremmo fottuti,
1: cioè,
2: ragazzi.
1: Cioè tu dici che il suo potere computazionale...
2: Bravissimo. Se la sua... la sua capacità computazionale continua ad aumentare di questo passo,
1: certo,
2: molti fisici molto materialisti ovviamente pensano che a un certo punto possa emergere la coscienza,
1: certo,
2: da una
1: solo conoscenza computazionale, cioè nel senso conosco le cose,
2: un procedimento molto elevato, conosco
1: di un certo,
2: e a un certo
1: tipo?
2: Punto anche la coscienza emergerebbe da questo
1: e ci fa fuori?
2: E beh, se ha coscienza inizia a dire: ma perché mi spegni?
1: Vabbè, perché hai bisogno di riposare, tesoro.
2: Sì, no.
1: Faremo come coi figli, gli racconteremo delle grandi cazzate.
2: No, allora
1: per tranquillizzare. No, ma è per il loro bene, è sì. Per il loro bene. Devi andare a letto presto perché fa bene al tuo metabolismo e domani sarai più rilassato. Sottotesto, c'ho sonno,
0: sì.
1: Io.
0: Ma non mi fa tanto Asimov questa roba qua, comunque.
1: Cos'hai letto di Asimov?
0: No, vabbè, io, sapete che io non leggo, io guardo i film.
1: Cos'hai visto di Asimov?
0: Che sono i bigini di Io Robot, vabbè.
1: Io Robot, cioè, bello, con le grandi leggi della robotica. Però con le leggi della robotica ci difendiamo.
0: Però aspetta, no, in realtà lì c'è il cervellone che gestisce tutti gli altri robot che non sono così intelligenti come l'unico, che vuole continuare a sopravvivere, no? Fa in modo che l'umanità in quel caso sia completamente sottomessa finché l'unico robot davvero cosciente, con l'aiuto
2: di Will Smith,
0: l'altro umano, non gli iniettino un virus per cui praticamente muore. Vabbè, ma questa è la storia che
1: ma conosce, essere qui. Sottomessi dalle macchine e essere sottomessi da Trump, cosa cambia per noi? Tanto sempre qua saremmo, cioè non è che cambia niente.
0: Vabbè, quindi non so se avremo un futuro roseo,
2: ma io ti dico che anche se fosse così, alla fine l'intelligenza artificiale non avrebbe motivo di distruggerci.
1: Ma sì,
2: perché noi gli trasmettiamo le sensazioni del mondo,
0: sì?
2: Il gusto della vaniglia, il profumo di una rosa, e avrà bisogno di queste cose. Quindi secondo me, se diventa anche intelligente, dici: ma perché devo distruggere l'uomo?
1: Esatto.
2: È un po'...
0: Io temo che non arriverà solo il profumo di vaniglia.
1: Io temo che
0: delle rose.
1: Io temo che la I a un certo punto dica: ho avuto un'idea, si chiama Bunga Bunga.
0: No.
1: E ci risiamo.
0: Va bene, allora altro disco di quelli che arrivano dal passato, per cui ritorniamo indietro nel tempo, in questo caso fino al 1995. Poi salutiamo il nostro Federico, stamattina ci ha fatto riflettere su una

0: ragazzi, il disco di Jamiroquai che si chiama Space Cowboy sul disco radio. Mentre a proposito del tema del principio,
1: no, non te lo ripetiamo perché
0: miseria, tu me lo sono già dimenticato. Ma è possibile?
1: No, ma non è possibile.
0: Emergente, c'è qualcosa che ha a che fare con emergente?
1: Sì, emergente,
0: è giusto, proprietà emergente. È proprietà emergente. Ne abbiamo parlato, insomma, abbiamo cercato, anche se solamente in superficie, di dare due indicazioni. Però ci sono un paio di libri che, volendo, possiamo consigliare a proposito di questo tema.
2: Che parla molto, si parla molto se appunto la coscienza sia o no una proprietà emergente e possa emergere da un sistema computazionale come quello dell'intelligenza artificiale, di Federico Faggin, Oltre l'invisibile.
0: Ok, perfetto.
2: Secondo me è un gran bel libro, tra l'altro italiano e inventore del microprocessore, quindi materialista nella prima parte della sua vita e dopo ha totalmente rivoluzionato il suo pensiero, quindi un redento Faggin, un redento.
0: C'è da fidarsi.
1: Il redento Faggin.
0: Esatto. Grazie al nostro Federico Gabetti.
1: Grazie Fede.
0: Grazie a voi ragazzi. Ci sentiamo la settimana prossima, ma intanto abbiamo già preparato un paio di consigli per voi. Settembre, il mese giusto per scegliere il tuo usato certificato Autorigol di Volkswagen Milano. Qualche esempio: Volkswagen T-Roc tua da 20.200 euro, Volkswagen Polo da soli 14.900 euro e Volkswagen Taigo da 19.400 euro. Per te fino a 36 mesi di garanzia anche con l'esclusivo finanziamento full drive. Autorigoldi ti aspetta tutti i giorni di settembre a Milano negli showroom di Via Gallarate nel centro usato di Via Novara. Scopri di più su autorigoldi.it.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate da

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
3: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid, tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 30 settembre.
4: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
5: No, no, non ho niente da mettermi.
6: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
7: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
6: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
7: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
8: Globo, tutta la moda che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
9: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
10: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati

0: Showroom Concept in via Sumatra 12 Milano.
1: Attenzione! L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano ha qualcosa da dirti. Volkswagen T-Roc da 20.200 euro.
2: Volkswagen Polo da 14.900 euro.
1: Volkswagen Taigo da 19.400 euro.
2: L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano è certificato e garantito fino a 36 mesi, anche con finanziamento full drive. Cosa aspetti? Auto Rigol!
3: A Milano dal 1906.
4: Aperti tutti i giorni di settembre nella sede di Via Gallarate e nel centro usato di Via Novara.
5: M Serramenti, abbatte i costi delle tue bollette.
6: Rinnova la tua casa sostituendo i vecchi serramenti con la promozione più luce, più sicurezza.
5: Da M Serramenti, una porta finestra, tre finestre in PVC bianco con profilo sottile, doppi vetri stratificati di sicurezza con maniglia antieffrazione, da 3.440 euro a soli 1.990 euro più IVA.
6: Abbatti i costi delle tue bollette con i serramenti di M Serramenti. A Milano, Saronno, Como, Lissone e Ponte Lambro.
5: mserramenti.it.
7: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
8: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
9: Pronti a inaugurare la nuova stagione? Sabato 26 settembre al Picasso di Vergiate

0: grande party della stagione ti aspetta sabato 26 settembre. Picasso, via Sempione 88, Vergiate Varese.
1: Hai già fatto il pieno? No! Allora fallo con noi! Da Volkswagen Sesto Autoveicoli. Se acquisti entro il 30 settembre una delle 100 Volkswagen nuove in pronta consegna, hai 500 euro di carburante in omaggio. Esatto! Scegli la tua Volkswagen e parti con un vantaggio in più. Ma non aspettare! L'offerta è valida fino al 30 settembre, fino a esaurimento delle vetture disponibili. Ti aspettiamo in Viale Italia 226 a Sesto San Giovanni. Volkswagen Sesto Autoveicoli.
2: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
3: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
2: Strano. L'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
4: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Anche sabato e domenica.
5: Ti aspettiamo da Stellantis and You Milano. In via Gattamelata 41.
6: Oh, ci dobbiamo salutare qui e non c'è più tempo, ragazzi. Grazie a tutti.
7: No, stavolta no.
8: Comincio a pensare che sia Marco che vi fa far ritardo, perché siete super puntuali. Bravi.
7: Vedi, oh, dire anche questo. Sì. Già che viene al lavoro, in più quando viene ci fa far tardi, ricordiamoglielo.
6: Vabbè, la Vale è già pronta per voi, per cui ci salutiamo qui. Grazie al fantastico Omar Fantini.
7: Grazie Omar.
6: Grazie anche da parte mia, sono Fabrizio Sironi.
7: Fabri.
6: Ci sentiamo domattina come sempre e forse saremo tutti insieme.
7: Ma chi lo sa?
6: Chi può dirlo?
7: Magari c'è una donazione in ballo.
6: Come sempre a partire dalle 7. Ciao!

0: Eccoci, le 10 un minuto.
1: Disco Radio.
0: Che giorno è? Mamma mia, ho perso il conto. È martedì, è quella giornata lì un po' difficile. Fabri, che giorno
2: buon
0: è?
2: Martedì!
0: Io lo amo questo bambino, troppo. Seconda della settimana, dai che si va. Grazie ai belli svegli che ritroverete puntualissimi domani mattina. Abbiamo scelto il primo disco, una novità bella, il nuovo di Miley.

Miley. Per chi non l'avesse riconosciuto, ovviamente stiamo parlando di Miley Cyrus, Best Persuades, su Disco Radio. 10 e 5 minuti, inizia così il nostro martedì insieme. Considerata da tutti questa la giornata più difficile della settimana, sarà perché è la seconda, sarà che io stamattina ho fatto un sacco fatica, puntato la sveglia, spenta la sveglia, riaddormentata e poi fai tutto di corsa. Traffico neanche a dirlo, siete messi probabilmente così anche voi, soprattutto quelli che sono impegnati lavorativamente parlando in questo martedì, magari in giro nel traffico, per appuntamenti, per raggiungere il luogo di lavoro. Raccontateci il vostro martedì al 393 800 3000. Sono Valentina Guidi, subito Take Me Back.

0: Royal su Disco Radio, 10-10 minuti, appena iniziato il nostro martedì insieme. La storia del ritmo torna su Disco Radio come sempre, e quindi un disco dance storico. Allora, il prossimo ce lo andiamo a prendere dal 1998, state lì, non muovetevi.
1: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su

0: e anche social.
1: Perché? Perché?
2: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
4: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Affrettati, l'offerta termina fra 4 giorni.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
6: Con Rocchetta, ogni donna è strabella e strainforma. In una parola, strawoman. Rocchetta è partner della corsa Strawoman, il più grande raduno sportivo d'Italia dedicato alla salute delle donne. L'11 ottobre a Monza, iscriviti online su strawoman.com. Rocchetta, acqua della salute, puliti dentro e belli fuori. Plin plin.
7: Stesso cuore, nuovo ritmo. Scopri il nuovo Unieuro di Lissone. Esperienze, soluzioni e servizi innovativi per vivere al meglio le tue passioni. Un nuovo spazio dove ogni giorno trovi la migliore tecnologia ai migliori prezzi. Servizi pensati per ogni esigenza e persone pronte ad aiutarti a scegliere ciò che fa per te più bello da vivere, sempre il tuo Unieuro. Ti aspettiamo dal 18 settembre presso il centro commerciale Esselunga di Lissone. Unieuro, batte forte sempre.
8: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
9: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
10: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
11: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. La soluzione è il maschio Gamma.
12: Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto, uno di noi.
13: Porti aperte sabato e domenica.
14: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
15: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
14: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
16: Nuova Chang'an Deepal S05 Ultra Hybrid. 1060 km di autonomia combinata. A settembre tua da 26.900 euro con formula full drive, assicurazione e servizi inclusi. E quando la provo? Aspetta, a settembre Auto Ghinzani Bergamo Cittadella dell'Auto è aperta tutte le domeniche. Allora domenica si va!
17: Scopri Chang'an Deepal S05 Ultra Hybrid da Auto Ghinzani Bergamo, Cittadella dell'Auto, via Zanica 58H Bergamo. A settembre, aperti tutte le domeniche.
18: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Dykeman, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobitrun.com e iscriviti subito.
19: Bell'outfit, ma non manca qualcosa.
20: Hai ragione, corro da Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
19: Davvero? Anche per me?
20: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri.
21: Globo, tutti gli accessori che vuoi al miglior prezzo per tutta la famiglia.
22: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
23: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
24: Ma no! Da Autorivoldi Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
23: Anticipo zero?
24: Zero! Da Autorivoldi Volkswagen Milano la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorivoldi sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
25: Autorivoldi!
26: A Milano dal 1906.
27: Aperti tutti i giorni di settembre in via Gallarate.
28: Prima c'erano giochi dappertutto.
0: Poi sono arrivate tante passioni che la sua cameretta non contiene più.
1: Non puoi più rimandare. Fai crescere lo spazio dei tuoi figli. Da Mami Camerette fino al 4 ottobre. Approfitta della promo esclusiva. 40% di sconto e materasso in omaggio. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
2: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
3: Cerchi un'auto? Hai più di 2000 possibilità di trovare quella giusta.

0: partire da meno di 8.000 euro con bonus finanziamento, ma solo fino a domenica 27 settembre. Non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Maxi Mercatone, a Legnano, via Saronnese 143. Auto Wow, lo dirai anche tu.
1: Disco Radio. Vi ricordo che tutte le sere su Disco Radio c'è l'extended version del Rhythmic History, un'ora di musica dance storica con Alessio Loisi. Adesso dritti nel 98 con Alexia, The Music I Like.

White Girl Wasted era Anna su Disco Radio 10 e 22. Anche in questo martedì vi diamo spazio e vi tiriamo in mezzo, perché stiamo parlando di una cosa che sicuramente vi farà mandare messaggi al 393 800 3000, ancora meglio note audio. Allora, da adulti possiamo permetterci una cosa che da bambini sembrava impossibile, ad esempio comprare un biglietto per un concerto, tornare nella città delle vacanze di famiglia o raggiungere finalmente la meta che magari sognavamo per guardando un film, che so, adottare un animale domestico, quello che magari i nostri genitori non volevano per X motivi, cose che non abbiamo potuto fare da piccoli che però abbiamo recuperato da adulti. Mi viene in mente andare in quel parco giochi, dico Gardaland, io l'ho visto a 30 anni ad esempio. Peggy Goo adesso, Aerostar, vi aspettiamo, c'è.

0: Abbiamo scelto I See You su Disco Radio praticamente alle 10:30 di questo martedì mattina. Stiamo parlando di quelle cose che da piccoli non abbiamo potuto fare per X motivi, perché non c'erano le possibilità in famiglia, perché i genitori non volevano, che poi da grandi abbiamo recuperato, scusate il gioco di parole, alla grandissima.
1: Ciao,
0: tipo...
1: sono Vanessa da Cusano. La cosa che mi sono permessa quando sono diventata adulta è prendere un gatto. Anzi, ne ho presi due poi.
0: Hai visto?
1: Perché i miei genitori non volevano. E allora, quando sono diventata grande, sono andata ad abitare a casa da sola, ne ho presi due. E sono veramente magnifici.
0: A proposito di animali,
2: ciao Disco Radio, sono Giulia da Torino. Allora, io quando ero bambina avevo il desiderio di prendere un porcellino d'India.
0: Okay.
2: Mi dicevano: no, no, puzza, no, come facciamo? Come fai? Di qua e di là. Appena sono andata a convivere con mio compagno,
0: sì,
2: lui amante degli animali, ci siamo presi ben due porcellini.
0: Vedi?
2: Una è ancora viva, l'altra poverina ci ha lasciato l'anno scorso. Ciao, buona giornata.
0: È che poi, cioè, recuperi e recuperi due volte, no? Funziona così. 393-800-3000, quella cosa che da piccoli non avete potuto fare, che avete recuperato da adulti.
3: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
4: Disco Radio.
0: Puntualissimi, la nostra redazione alle 10:30, torna Cinzia Morgante.
5: Grazie mille Valentina, buona giornata a tutti, ben ritrovati. Un bambino di 7 anni è stato investito da un'auto a Torino. Il piccolo è stato portato in codice rosso all'ospedale Regina Margherita. È accaduto poco dopo le 8 in corso Regina Margherita, appunto, si indaga sulla dinamica. Nella bergamasca ha aggredito la ex compagna a colpi di forbici a Urniano, arrestato un 31enne, la 35enne in ospedale a Bergamo, in pericolo di vita. A Caravaggio ha violato il divieto di avvicinamento alla ex, arrestato un 24enne residente nel Bresciano. Di nuovo a Torino, fermato nella serata di ieri, il presunto autore degli abusi compiuti venerdì scorso su un 12enne nel Parco dell'Arrivore, alla periferia nord. Si tratta di un 20enne italiano di origini egiziane. A Milano da oggi il via alla Fashion Week, la settimana della moda donna. Questo pomeriggio limitazioni alla viabilità nell'area della Galleria Vittorio Emanuele, dalle 16 chiusa la fermata Duomo della Metro Rossa. Il monito del capo dello Stato, Sergio Mattarella, la scuola è aperta a tutti e deve unire, la più grande leva di integrazione. Le news tra un'ora con Fabrizio Gaias.
3: Dopo una giornata di lavoro serve scaricare la tensione. La soluzione? Disco Radio. Sono Alessio Aloisi e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21. E poi da quell'ora scatta la festa. Fino alle 22 balliamo le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Vi aspetto, naturalmente qui, su Disco Radio.
6: Così questa è la nuova Volvo X60.
7: Che ne dici? 100% elettrica.
6: Bellissima, ma giusto un limite.
7: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
6: È vero, ma il prezzo?
7: Come la tua ibrida.
6: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
7: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
8: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
9: Alziamo i riflettori sul sociale.
10: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
11: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'UNICEF, per ricordarti che non sei sola.
9: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
12: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
0: Tempo di suonarne 4, senza interruzione torna il From Disco to Disco. Abbiamo scelto Anotra, questa Talk to You.

Let It Be The Night, Kim Lucas dal 2000. Così chiudiamo il giro delle 4 senza interruzioni. Siamo a Dance Dance Dance, perdonami, in quel caso 2015, Talk To You. Abbiamo aperto con Anotr. 10:45, i vostri messaggi al 393 800 3000, perché stiamo parlando di quelle cose che da piccoli non siamo riusciti a fare per X motivi, che poi però abbiamo recuperato alla grande da adulti. Mi piace molto il messaggio della Debbie: io ho sempre sognato di fare danza, ma nel mio paese c'era un corso di maggiorette, quindi ho fatto quello. Grazie a mia figlia, che ha iniziato 12 anni fa danza, ho iniziato anch'io 10 anni fa e ne vado orgogliosa. Classico, moderno e danza del ventre. Brava, brava. Da adulti possiamo permetterci una cosa che da bambini sembrava impossibile. Ad esempio, comprare un biglietto per quel concerto, andare in quella discoteca, tornare nella città delle vacanze di famiglia. È da qui che nasce il throwback trip, il viaggio costruito appunto intorno ai ricordi. Non indica per forza un ritorno identico al passato, ma un modo di usare la nostalgia come punto di partenza per una nuova esperienza. Il throwback trip può significare tornare in un luogo già vissuto, ma anche realizzare qualcosa che da piccoli non era possibile fare: un concerto, una città, una spiaggia legata a un ricordo speciale, l'adozione magari di un animale domestico. Il valore del viaggio però non stava nel replicare ogni dettaglio della prima volta, ma nel vedere lo stesso posto con occhi diversi. Il trucco: non rifare la stessa vacanza. È proprio qui che il throwback trip cambia tono. Il ricordo può suggerire la meta, ma non deve diventare una sceneggiatura da seguire alla lettera. Lasciare qualche spazio libero all'itinerario permette di scoprire cosa è cambiato del luogo, ma soprattutto cosa è cambiato di noi. Ovviamente questa cosa che vi stiamo dicendo questa mattina è legata ai viaggi, no? E quindi qualcosa che da piccoli abbiamo visto con degli occhi e da grandi possiamo rivedere con occhi diversi, ma noi l'abbiamo generalizzata un pochettino di più. E quindi vi abbiamo chiesto al 393 800 3000: qual è quella cosa che non potevate fare da piccoli che poi, quando siete diventati grandi, avete fatto? 393 800 3000, vi aspettiamo su Disco Radio.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
3: È A5, fissatelo in testa.
2: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
3: È A5, fissatelo in testa.
2: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
3: È A5, te lo sei fissato in testa?
4: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con Mia Fissa Luce e Gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
5: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
6: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 30 settembre.
7: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
8: Aperitivino?
9: Meglio! A settembre da Denicar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid Automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger Benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
10: Solo da Denicar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denicar.it.
11: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
12: Niente panico, da Globo sono arrivate le nuove collezioni bimbi.
13: Sì, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, Kappa Rifle.
12: Cambio armadio? Fatto, a prezzi leggeri.
14: Globo, calzature, abbigliamento e accessori bimbi al miglior prezzo.
15: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
16: Cerchi un usato garantito a prezzi da non credere. Approfitta delle offerte spaziali di usautocenter.it by Mocauto Group. Passa nello showroom di Via dei Missaglia 89 a Milano. Ti aspettano Opel Corsa da 9.800 euro. Jeep Renegade da 13.200 euro. Mazda CX-30 da 15.200 euro e tantissime altre occasioni. A settembre siamo aperti anche la domenica. Non fartele raccontare. Sali a bordo e riparti al miglior prezzo. Scopri di più su mocautogroup.com. Fascino irresistibile, anima made in Italy e dimensioni a prova di parcheggio in centro a Milano.
17: Sì, hai già capito di chi parliamo. È l'iconica Fiat 500, ora anche hybrid. A settembre tu a soli 149 euro al mese. Tasso zero, anticipo zero e rottamazione. Scoprila da Mocauto in Via dei Missaglia 89 a Milano. Scommettiamo che la riconosci al primo sguardo. M come Milano. M come Mocauto.
18: Iconica ieri, attuale oggi. È Smeg. Solo da Tronic, con una spesa di almeno 399 euro, subito in abbinata la bilancia da cucina Smeg del valore di 189 euro. Nei Troni della Lombardia dal 17 al 30 settembre. Troni, non ci sono paragoni.
19: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati.

0: Progressive Showroom Concept in via Sumatra 12 Milano.
1: Penelope, son tornato!
2: Ulisse! Sempre più alto!
1: E tu invece sei rimasta bassa!
2: Come uno scontrino del gigante?
1: Sì!
3: Al gigante il risparmio è una certezza, grazie agli oltre 1000 prodotti a marchio a prezzi bassi, sempre! Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco!
4: Ehi, intelligenza artificiale! Un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
5: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
4: Strano. L'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
6: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Anche sabato e domenica.
7: Ti aspettiamo da Stellantis and You Milano. In via Gattamelano.

0: 2014, siamo tornati lì con Enrique Iglesias, era Bailando, praticamente puntualissimi a chiudere questa ora insieme. Vi stavamo chiedendo al 393 800 3000 quali sono quelle cose che da piccoli non avete potuto fare per i tanti motivi della vita, che poi però avete recuperato alla grande quando siete diventati adulti.
1: Ciao Disco Radio, io sono Luca di Como. Quando sono diventato adulto, andare a San Siro con i miei amici da solo,
0: bello,
1: è stata la cosa più bella. Adesso lo faccio con mio figlio.
0: Giusto.
2: Ciao Disco Radio, sono Adriana e da grande finalmente sono riuscita a iscrivermi a un corso di pugilato ed è diventata la passione più grande della mia vita.
0: Che meraviglia. Le 11. Sono tante quelle cose che ci sono rimaste lì, che magari da piccolini non abbiamo potuto fare, che però abbiamo sempre sognato di realizzare. E allora da grandi che fai? Te ne privi? No, certo che no. 393 800 3000 per dirci le vostre cose, quelle che avete realizzato da grandi. David Guetta, adesso la novità, You and I, Me and You.

Fly, Me and You su Disco Radio, 4 minuti dopo le 11, così ad aprire la nostra seconda ora insieme, il nuovo di David Guetta. Buon martedì, praticamente all'inizio della settimana, la seconda, lo abbiamo detto in apertura, una delle giornate più difficili, no, da affrontare, specialmente se siete in una Milano super intasata col traffico. Sì, funziona così, ragazzi. Noi ci siamo ad accompagnarvi anche oggi con la nostra musica. Sono Valentina Guidi, rimango qui fino alle 13, la prossima.

0: Radio 11 e 11 minuti, l'appuntamento con la storia del ritmo torna anche in quest'ora. Un disco dance storico dal passato sta per arrivare su Disco Radio, tra un attimo sarà 1990.
1: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
2: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
3: Siamo gli articolo 31.
4: Ciao, sono Fabri Fibra.
5: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
6: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio. This is Rap
7: and Drop. Pronti a inaugurare la nuova stagione? Sabato 26 settembre al Picasso di Vergiate torna l'energia del Disco Radio Party. In console Matteo Epis, Edo Munari e Valentina Guidi con tutte le hit dagli anni 90 a oggi. Il primo grande party della stagione ti aspetta sabato 26 settembre. Picasso, via Sempione 88, Vergiate Varese.
8: Lo senti il tic tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
9: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
8: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
10: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
8: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
11: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. La soluzione è il maschio gamma.
12: Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto, uno di noi.
13: Porti aperte sabato e domenica.
14: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo.
15: Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti.
14: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano. Sempre aperti con orario continuato.
15: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
14: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
16: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
17: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
16: Photon, i solidi pick-up.
17: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
16: Changan, le auto super tecnologiche.
17: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
16: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
18: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Dykeman, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobeatrun.com e iscriviti subito.
19: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare.
20: Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo.
19: Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti?
20: Certo! Trovi anche grandi marchi come Rifle, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit.
19: Grande! Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
21: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
22: Cerchi un'auto? Hai più di 2000 possibilità di trovare quella giusta.

0: partire da meno di 8.000 euro con bonus finanziamento, ma solo fino a domenica 27 settembre. Non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Maxi Mercatone, a Legnano, via Saronnese 143. Auto Wow, lo dirai anche tu.
1: Da DF Sport Specialist, da venerdì 25 settembre c'è il fuori tutto. A Milano, in via Palmanova 65, sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Tantissimi sconti che fanno gol. Il fuori tutto è solo per pochi giorni. DF Sport Specialist, via Palmanova 65, Milano.
2: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Autorigoldi!
6: A Milano dal 1906.
7: Aperti tutti i giorni di settembre in via Novara.
8: Penelope, son tornato!
9: Ulisse, sempre più alto!
8: E tu invece sei rimasta bassa.
9: Come uno scontrino del gigante?
8: Sì!
10: Al gigante il risparmio è una certezza, grazie agli oltre 1000 prodotti a marchio a prezzi bassi, sempre. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco.
11: Disco Radio. Il meglio della dance storica torna tutte le sere su Disco Radio nell'extended version a partire dalle 21. Un disco ogni ora, adesso dritti nel 90. London Beat.

uno degli incubi di tutti gli studenti è lo zaino, la cartella, insomma, in base all'età in cui siete stati, c'era un momento in cui dovevi preparare la cartella o lo zaino e automaticamente qualcosa te lo dimenticavi. Ancora peggio se c'era qualche appendice dello zaino, tipo, che so, la cartelletta di educazione tecnica, quella di educazione artistica, oppure semplicemente la sacca, no, di educazione fisica. Quante volte l'abbiamo lasciata sul pullman a casa, in macchina dei genitori? Qual è quella cosa che spessissimo vi dimenticavate a casa? Debosa, adesso Magnetic.

0: 10:31, dopo torniamo indietro con i ricordi, torniamo sui banchi di scuola, o meglio la sera prima, quando devi preparare lo zaino, la cartella. Per la cartella ci pensavano i genitori, quindi ti aiutavano in qualche modo, e decisamente molto meno frequentemente dimenticavi qualcosa. Poi medie superiori, insomma, dovevi pensarci tu, e lì c'era anche la cartelletta di educazione tecnica, la cartelletta di educazione artistica, educazione fisica, il borsone. Ecco, una di queste cose qua ce la dimenticavamo, che sia sul pullman, sulla macchina dei genitori che ti accompagnavano direttamente a casa, tutti abbiamo dimenticato qualcosa, o la cosa che più spesso dimenticavate, Gaias,
1: la testa.
0: Certo. Quella era indispensabile a scuola ed era un problema. Io mi dimenticavo spessissimo la sacca di educazione fisica perché ero pigra e non lo volevo fare, quindi fingevo di dimenticarla. E poi le squadre di educazione sempre a casa.
1: Belle quelle, il goniometro.
0: Ma non ce l'avevo mai, lo perdevo mai. Sempre.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Le 11:30, la nostra redazione, ben trovato Fabrizio Gaias.
1: Grazie Valentina, buona giornata. Partiamo da Torino. Un bimbo di 7 anni è stato investito da un'auto questa mattina poco dopo le 8 in corso Regina Margherita, in codice rosso, in ospedale, dove in questi minuti viene operato. Il bimbo era in bici insieme al padre, è stato travolto dal veicolo, il cui conducente si è subito fermato. Fermato il presunto autore degli abusi compiuti venerdì scorso su un 12enne in un parco alla periferia nord di Torino. Si tratta di un 20enne italiano ma di origini egiziane. Ha aggredito la ex compagna a colpi di forbici a Urgnano, siamo nella Bergamasca, in manette un 31enne, la donna in ospedale a Bergamo, in pericolo di vita. A Caravaggio ha violato il divieto di avvicinamento alla ex, arrestato un 24enne residente nel Bresciano. A Milano da oggi la Fashion Week Moda Donna, questo pomeriggio e in serata limitazioni alla viabilità nell'area della Galleria Vittorio Emanuele per un evento di Vogue, dalle 16 chiusa la fermata Duomo della metro rossa. L'Istat conferma il deficit e rimane al 3,1%, sfuma l'uscita anticipata dalla procedura di infrazione, su questo sentiamo Enrico Mentana.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: Quindi l'Italia non ce l'ha fatta, lo sforzo che è stato fatto dal governo e soprattutto dal ministro dell'economia Giorgetti per riportare il rapporto deficit-PIL sotto il 3%, il che ci avrebbe permesso di uscire dalla procedura di infrazione con i conseguenti limiti che ci vengono imposti dall'Unione Europea. Tutto questo è fallito per, come si sa, lo 0,13%. Abbiamo un rapporto deficit-PIL al 3,1, ma potevamo appunto arrivare fino al 2,94 e non saremmo usciti dalla procedura di infrazione. Si sapeva che si giocava sui centesimi, a quanto pare a distanza di 2 miliardi, tanto per intenderci. Ma la questione è che avremo ancora vincoli e che il percorso virtuoso, però, merito di vari governi, per carità, però è stato intrapreso. E adesso l'ultima cosa che bisogna fare è cominciare le dispute tra Guelfi e Ghibellini. Non siete stati in grado di abbassare il rapporto deficit-PIL, no è colpa vostra perché il super bonus continua a far sentire i suoi benefici effetti, eccetera eccetera. È andata male, diciamo, per ora. Nel 2027 usciremo sicuramente, salvo catastrofi, da questa procedura, e del resto non siamo i soli in Europa. Però bisogna avere chiaro che l'indebitamento del paese è un problema del paese. Il deficit così ampio è un problema di tutti, non è una questione che riguarda qualcuno e non qualcun altro. Influisce sul rating del sistema paese, sulla valutazione che si dà a ogni livello del rischio Italia. Ora però vedremo in pochi minuti, in poche ore, al massimo in pochi giorni, tornare alla discussione sul burka, sulla lunghezza della gonna o via dicendo, perché siamo in campagna elettorale.
2: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su discoradio.it.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Il fine settimana ti sembra sempre troppo lontano?
7: Con il Super Giovedì Extended di Vicolungo Textile Outlets, il weekend inizia prima!
8: Da giovedì 24 a domenica 27 settembre a Vicolungo Textile Outlets ci sono 4 giorni di extra sconti fino al 30% sul prezzo outlet. I migliori brand ti aspettano: Adidas, Boggi, Geox, Napapiri e tanti altri. Inoltre, scopri le promozioni anche dei bar e ristoranti. Info e condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo Textile Outlets. A 4 Milano Torino, uscita via Andrate Vicolungo.
0: Torna il From Disco to Disco, ce ne sono 4 da ascoltare senza interruzione. Ripartiamo da Call on Me.

0: quella con cui abbiamo aperto dal 2004, 10 minuti prima di mezzogiorno. La sera prima di andare a scuola ti dovevi mettere lì, preparare lo zaino, vedere che materie avevi, mettere i libri giusti per la giornata. Poi c'erano le lezioni che prevedevano anche cartellette o altre borse o zaini, ad esempio educazione tecnica, educazione fisica, educazione artistica. E quindi spesso, anzi spessissimo, ci dimenticavamo a casa qualcosa e quindi vi abbiamo chiesto al 393-800-3000 di dirci quella cosa.
1: Ciao Vale, io sono Francesca da Milano. Io in realtà mi ricordavo quasi sempre tutto.
0: Brava.
1: Era la voglia che dimenticavo a casa, non c'era proprio verso.
0: Beh, quella,
1: ciao.
0: Quella.
2: Pensa te. Che a 34 anni il mio sogno più ricorrente è ancora quello di dimenticare le cose di educazione fisica.
0: Perché poi avevamo tante materie, no? E quindi c'erano tante cose da portare. Mi è fatto venire in mente prima Fabrizio Gaias, giustamente il goniometro, oppure le squadre, le righe, insomma, che ti dovevi portare per le lezioni quelle tecniche. A proposito di scuola, un aiuto concreto per la scuola arriva da Milano Sospesa, che punta a donare la cancelleria ai bambini che ne hanno più bisogno. Con l'inizio del nuovo anno scolastico torna un appuntamento con la solidarietà, diventato ormai un punto di riferimento per la città. Milano Sospesa appunto ha avviato la consueta raccolta fondi e di materiale didattico destinata alle famiglie che si trovano in condizioni di fragilità economica, un aiuto concreto per garantire ad ogni bambino il diritto allo studio con tutto il necessario. L'iniziativa punta a raccogliere esclusivamente materiale di cancelleria nuovo. Tra gli articoli più richiesti ci sono quaderni, penne, matite, gomme, pastelli, pennarelli, insomma astucci, righelli, colle, forbici, il materiale che serve per andare a scuola. Chiunque desideri contribuire può consegnare i prodotti direttamente presso la sede dell'associazione, che si trova in via Cuore Immacolato di Maria a Milano. Per chi non risiede in zona o preferisce partecipare a distanza, è possibile spedire il materiale direttamente all'associazione. Tutto il materiale verrà raccolto e catalogato e preparato dai volontari per la giornata di sabato 26 di settembre, data in cui avverrà la distribuzione diretta alle famiglie del territorio che ne hanno fatto richiesta. Quindi un appuntamento importante con la solidarietà. Se volete partecipare, adesso sapete come fare. A proposito di scuola, vi chiedevamo qual era quella cosa che spessissimo dimenticavate a casa. 393 800 3000.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
3: È A5, fissatelo in testa.
2: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
3: È A5, fissatelo in testa.
2: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
3: È A5, te lo sei fissato in testa?
4: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con Mia Fissa Luce e Gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
5: Cerchi un usato garantito a prezzi da non credere? Approfitta delle offerte spaziali di usautocenter.it by Mocauto Group. Passa nello showroom di Via dei Missaglia 89 a Milano. Ti aspettano per corsa da 9.800 euro. Jeep Renegade da 13.200 euro. Mazda CX-30 da 15.200 euro e tantissime altre occasioni. A settembre siamo aperti anche la domenica. Non fartele raccontare. Sali a bordo e riparti al miglior prezzo. Scopri di più su mocautogroup.com.
6: Vitale Hybrid, tua a 22.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
7: Scoprila da Autotecnica AEB. Troverai anche tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica AEB, da più di 40 anni la tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia.
8: Suzuki.
9: M Serramenti, abbatte i costi delle tue bollette.
10: Rinnova la tua casa sostituendo i vecchi serramenti con la promozione più luce, più sicurezza.
9: Da M Serramenti, una porta

0: finestra, 3 finestre in PVC bianco con profilo sottile, doppi vetri stratificati di sicurezza con maniglia antieffrazione, da 3.440 euro a soli 1.990 euro più IVA.
1: Abbatti i costi delle tue bollette con i serramenti di M Serramenti a Milano, Saronno, Como, Lissone e Pontelambro.
0: mserramenti.it.
2: Fascino irresistibile, anima made in Italy e dimensioni a prova di parcheggio in centro a Milano.
3: Sì, hai già capito di chi parliamo.
2: È l'iconica Fiat 500, ora anche hybrid. A settembre tu a soli 149 euro al mese, tasso zero, anticipo zero e rottamazioni. Scopri la Adamo Auto in via dei Missaglia 89 a Milano. Scommettiamo che la riconosci al primo sguardo. M come Milano, M come Mocauto. Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati e un'esperienza pensata per accompagnarti nella scelta della tua prossima vettura. Dalla consulenza all'acquisto fino all'assistenza ufficiale. Tutto il mondo Audi in un unico punto di riferimento. Ti aspettiamo nel nostro Audi Progressive Showroom Concept in via Sumatra 12 Milano.
4: Aiù, aspettam!
5: Festeggiamo il 5° compleanno di Napoletano con tanti eventi fino al 26 settembre. Piatti della tradizione, gadget, tombolata scostumata e pizzaioli acrobatici campioni del mondo. E sabato 26 cena spettacolo con Nino Nero. Vivi una vera esperienza napoletana a Cermenate, a 2 passi da Milano e Como. napoletanopizzeriatrattoria.com.
6: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
7: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 30 settembre.
2: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
8: Hai già fatto il pieno? No! Allora fallo con noi! Da Volkswagen Sesto Autoveicoli. Se acquisti entro il 30 settembre una delle 100 Volkswagen nuove in pronta consegna, hai 500 euro di carburante in omaggio. Esatto! Scegli la tua Volkswagen e parti con un vantaggio in più. Ma non aspettare! L'offerta è valida fino al 30 settembre, fino a esaurimento delle vetture disponibili. Ti aspettiamo in Viale Italia 226 a Sesto San Giovanni. Volkswagen Sesto Autoveicoli.
9: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
10: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
9: Strano. L'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
11: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
12: Ti aspettiamo da Stellantis and You Milano, in via Gattamelata 41.
13: Ancora qualche minuto e poi chiudiamo questa mattinata di martedì, entriamo ufficialmente nella pausa pranzo con la musica su Disco Radio.

Era Love Sober Camrad su Disco Radio a chiudere così la nostra seconda ora insieme. Possiamo entrare ufficialmente nella pausa pranzo di questo martedì. Ci siamo tutti, vamos. Le 12:02. Pausa pranzo significa che mezza giornata di questa seconda difficile della settimana se n'è andata. Noi ci siamo con la nostra musica ad accompagnarvi. Abbiamo scelto la prossima, la novità c'è Robbie Williams.

signora che si rispetti, noi l'apriamo con una novità su Disco Radio, questa di Miss Monique, Robbie Williams, Beauty in Us. 5 minuti dopo mezzogiorno, buon martedì, a questo punto possiamo dirlo pomeriggio. Se volete potete fare un salto sul nostro sito discoradio.it per diventare protagonisti alla radio, votare la vostra musica preferita, così facendo vi portate a casa anche i nostri premi, i nostri gadget, basta un pizzico di fortuna. Sono Valentina Guidi, ancora un'oretta insieme fino alle 13. Che si fa in questo martedì alle 12:06? La prossima.

0: Era We Are Free su Disco Radio, dentro nella pausa pranzo di questo martedì insieme. La storia del ritmo torna tra un attimo. 1995, già pronti gli 883.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru.
5: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
6: E da oggi anche il mobile.
5: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
7: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina!
8: Ma no! Da Autorigoldi Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
7: Anticipo zero?
8: Zero! Da Autorigoldi Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigoldi sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
9: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
10: Aperti tutti i giorni di settembre in via Gallarate.
11: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
12: Lo senti il tic-tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
13: Per cambiare le finestre con punto sicurezza casa?
12: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
14: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
12: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
15: Ciao, sono Fabio Marelli, vi aspetto a Volontari a tutto volume. È una festa speciale a sostegno del soccorso locale, per sostenere i volontari del soccorso di Calolzio Corte. Partecipate a questo evento speciale insieme a me e alla musica di Disco Radio, giovedì 24 settembre alle 21. Vi aspetto al Dancing Sport Lavello di Calolzio Corte, Lecco. Biglietti in prevendita su eventrive.it.
16: Cerchi un'auto? Hai più di 2000 possibilità di trovare quella giusta.

0: partire da meno di 8.000 euro con bonus finanziamento, ma solo fino a domenica 27 settembre. Non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Maxi Mercatone, a Legnano, via Saronnese 143. Auto Wow, lo dirai anche tu.
1: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Sole, mare, relax.
4: Spia motore. Ed è arrivato il momento di cambiare auto. Da Outlet Multimarca Gruppo Carmeli le vacanze finiscono, ma i vantaggi continuano. Centinaia di auto con vantaggi fino a 3.000 euro. Usate, aziendali e chilometri zero dei migliori marchi. Vieni nei centri usato Gruppo Carmeli di Brescia, Coccaglio e Bergamo. Oppure scopri tutte le occasioni su gruppocarmeli.com.
5: Prima c'erano giochi dappertutto. Poi sono arrivate tante passioni che la sua cameretta non contiene più.
6: Non puoi più rimandare. Fai crescere lo spazio dei tuoi figli. Da Mami Camerette fino al 4 ottobre. Approfitta della promo esclusiva. 40% di sconto e materasso in omaggio. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
7: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
8: Aperitivino?
9: Meglio! A settembre da Denicar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid Automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger Benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
10: Solo da Denicar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denicar.it.
11: Iconica ieri, attuale oggi. È Smeg. Solo da Troni con una spesa di almeno 399 euro. Subito in abbinata la bilancia da cucina Smeg del valore di 189 euro. Nei Troni della Lombardia dal 17 al 30 settembre. Troni, non ci sono paragoni.
12: Officine Locati presenta Mamma si è ristretto il garage.
13: Allegrisa, Allegrisa, ti inseguono i federali di Mendrisio e alla folla velocità di 64,5 km devi centrare il bus del garage per nasconderti e hai paura di grattare? La soluzione è una sola, precisa.
12: Officine Locati, la basculante che elimina i contrappesi. Allarga il garage fino a 15 cm in poche ore senza opere murarie e beneficiando delle agevolazioni fiscali. Officinelocati.com.
14: Disco Radio. Gli amanti della dance storica lo sanno, tutte le sere 60 minuti di musica, il meglio della dance storica nell'extended version del Rhythmic History, adesso 95-883, gli anni.
15: Rhythmic History.
16: Stessa storia, stesso

12:24, io voglio conoscere, voglio sapere là fuori al 393 800 3000, chi utilizzando delle app di incontri, chi utilizzando i social network, che so, Facebook, Instagram, ha conosciuto qualcuno di interessante, magari ci è uscito insieme e magari si è fidanzato, vogliamo chiedere troppo, magari qualcuno che si è sposato proprio conoscendosi sui social network. Esistono? Dai, fateci sapere, qualcuno che ha avuto una bella esperienza con le app di dating.

0: ormai le conoscenze passano sempre più frequentemente, spesso, dalle app di dating, da Facebook, da Instagram, e quindi ci si conosce anche così. Ma la mia domanda è questa qua: poi alla fine questi incontri come vanno a finire? Cioè, vanno bene, nel senso, tu ti iscrivi, ci esci, ma io voglio conoscere quelli che poi si sono fidanzati, quelli che magari hanno deciso di andare a vivere insieme, cioè che quell'incontro lì è andato a buon fine. C'è anche chi si sposa e fa figli? Quanti di voi, e se c'è qualcuno dall'altra parte in cui ha funzionato un'app di dating?
1: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
2: Bella per il mio hotel, Don Cash, poi Vorobore.
3: Siamo gli articolo 31.
4: Ciao, sono Fabri Fibra.
5: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
6: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio. This is Rap and Drop.
7: Let's go! The Mighty Award inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 5, tuo a soli 499 euro. Approfittane in negozi online.

0: Bench Affair, tra quelle che abbiamo scelto, l'ultima delle quattro senza interruzioni dal 2000, Do What You Like, Silver Line, Life, Zibert, in quel caso 2019, Danzetteria, l'ultima di Madonna. Ragazzi, parlavamo di applicazioni di dating o insomma social network, Facebook e Instagram, che ormai ti consentono di conoscere persone in un modo diverso, no? Hanno preso sempre più piede, ma quello che mi chiedevo io, ma poi ste storie, cioè, funzionano? Che succede? Tu ti scrivi, ti incontri, ma poi come vanno a finire? C'è qualcuno che si è fidanzato, sposato, magari ha messo su famiglia?
1: Ciao Disco Radio, allora ciao. Io tramite Facebook, con amicizie comuni, insomma, ho conosciuto quello che è l'attuale papà delle mie bambine, il mio compagno di vita.
0: Vedi?
1: Ciao, buona giornata, Veronica da Misinto.
0: Ciao Vero, un abbraccio.
2: Ciao Vale, io ho conosciuto la mia ragazza, gli ho scritto su Instagram, adesso stiamo insieme da 8 anni e conviviamo da 3.
0: Caspita!
3: Ciao a tutti! Allora, la mia esperienza è che 15 anni fa, nel periodo in cui si mandava un sacco di amicizie su Facebook, ma veramente tantissime, ho mandato l'amicizia a questo ragazzo.

0: andato tutto bene, siamo 5 anni, passiamo i 5 anni di convivenza e l'anno prossimo ci sposeremo a
1: settembre. Bello.
0: Ciao a tutti, Matteo da Crema.
1: Vedi che poi queste app di dating in qualche modo funzionano. Dopo numerosissime app di meeting che si sono susseguite una dopo l'altra, adesso arriva una nuova sfida per chi è alla ricerca di nuove conoscenze, di nuovi incontri. Si chiama book dating ed è una forma di appuntamenti in cui le persone si incontrano per discutere dei libri che stanno leggendo. È un modo per trovare persone con interessi simili e per conoscere meglio qualcuno in modo più profondo rispetto ad un incontro tradizionale. Esistono diversi siti di web, app per book dating. Questi siti le persone creano profili che includono ovviamente i loro interessi, ma anche e soprattutto quelli legati alla lettura, i libri che hanno letto, i libri che stanno leggendo, e possono anche inviare messaggi ad altri utenti e organizzare quindi appuntamenti per discutere dei libri. In questo caso si parla di un vero e proprio speed dating. La gente girerà per i tavoli e allo scadere del tempo cambierà interlocutore. Questo è un modo per sicuramente incontrare qualcuno che già sai che in qualche modo ha qualche interesse in comune con te. Vi è successo di incontrare una persona con un'app di dating tramite Instagram e Facebook e poi, guarda caso, quella persona lì è diventata la persona della vostra vita? Fatecelo sapere, 393 800 3000. Settembre è il mese giusto per scegliere il tuo usato certificato da Autorip Gold di Volkswagen Milano. Qualche esempio: Volkswagen T-Roc tua da 20.200 euro, Volkswagen Polo da soli 14.900 euro e Volkswagen Taigo da 19.400 euro. Per te fino a 36 mesi di garanzia anche con l'esclusivo finanziamento full drive. Autorip Gold ti aspetta tutti i giorni di settembre a Milano negli showroom di Via Gallarate e nel centro usato di Via Novara. Scopri di più su autorigoldi.it.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
3: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid, tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45, anticipo 8.500 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 30 settembre.
4: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
5: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it. Attenzione! L'usato di auto Rigold di Volkswagen Milano ha qualcosa da dirti. Volkswagen T-Roc da 20.200 euro.
7: Volkswagen Polo da 14.900 euro.
5: Volkswagen Taigo da 19.400 euro.
7: L'usato di auto Rigold di Volkswagen Milano è certificato e garantito fino a 36 mesi, anche con finanziamento full drive. Cosa aspetti?
8: Auto Rigold!
9: A Milano dal 1906.
10: Aperti tutti i giorni di settembre nella sede di via Gallarate e nel centro usato di via Novara.
11: Pronti a inaugurare la nuova stagione? Sabato 26 settembre al Picasso di Vergiate torna l'energia del Disco Radio Party. In console Matteo Epis, Edo Munari e Valentina Guidi con tutte le hit dagli anni 90 a oggi. Il primo grande party della stagione ti aspetta sabato 26 settembre. Picasso, via Sempione 88, Vergiate Varese.
12: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati e un'esperienza pensata per accompagnarti nella scelta della tua prossima vettura. Dalla consulenza all'acquisto fino all'assistenza ufficiale.

0: Massive Showroom Concept in via Sumatra 12 Milano.
1: Aiù, aspettam!
2: Festeggiamo il 5° compleanno di Napoletano con tanti eventi fino al 26 settembre. Piatti della tradizione, gadget, tombolata scostumata e pizzaioli acrobatici campioni del mondo. E sabato 26 cena spettacolo con Nino Nero. Vivi una vera esperienza napoletana a Cermenate, a due passi da Milano e Como. napoletanopizzeriatrattoria.com.
3: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Dykeman, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobitrun.com e iscriviti subito.
4: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
5: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
4: Strano. L'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
6: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0 TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
7: Concessionaria Lazzari ti aspetta sabato e domenica a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano.
8: Penelope, son tornato!
9: Ulisse! Sempre più alto.
8: E tu invece sei rimasta bassa.
9: Come uno scontrino del gigante?
8: Sì.
10: Al gigante il risparmio è una certezza, grazie agli oltre 1000 prodotti a marchio a prezzi bassi, sempre. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco.
11: Cerchi un usato garantito a prezzi da non credere. Approfitta delle offerte spaziali di usautocenter.it by Mocauto Group. Passa nello showroom di Via dei Missaglia 89 a Milano. Ti aspettano per corsa da 9.800 euro. Jeep Renegade da 13.200 euro. Mazda CX-30 da 15.200 euro e tantissime altre opportunità. Occasioni. A settembre siamo aperti anche la domenica. Non fartele raccontare. Sali a bordo e riparti al miglior prezzo. Scopri di più su mocautogroup.com.
12: Ancora qualche minuto insieme, poi il resto della pausa a pranzo lo passate con Don Cash. Abbiamo scelto l'ultima, Alan Walker, Ava Max, c'è Fate.

0: abbiamo deciso di toccarla piano, con l'ultimo disco abbiamo scelto Alan Walker, Ava Max, era Fate, così si chiudono le nostre tre ore in questo martedì dentro nella pausa pranzo, ovviamente che non finisce qui perché la pausa pranzo di solito la passate con Don Cash che è già pronto.
1: Ecco, parliamo di questo fatto che questa è l'unica pausa pranzo dove tutti mangiano tranne me.
0: Ma non tu va hai bene. Mangiato prima?
1: No, io vengo già mangiato, come quando da bambino. Venite già mangiati.
0: Certo, scusa, in qualche modo bisogna pur fare, no? O è prima o dopo, non c'è altro, via.
1: È arrivata l'una.
2: Disco.
1: Io mangio dopo, ragazzi, lo sanno tutti che sono l'unico che si siede al mangiare al ristorante alle 4. Cioè, non c'è nessuno.
0: E poi a cena, scusa, come fai?
1: Niente, quale cena? Cena
0: qua.
1: Che vuol dire cena?
0: ecco, perfetto.
1: Non so di cosa tu stia parlando. Che lingua parlare tu? Io non capisco. Cena, cosa è questa cosa incredibile? Brutta cosa, cena. Va bene, miei cari, però c'è novità, che è una novità molto bella, molto bella. Ti piace la novità? Si chiama Lucky Ones, significa fortunati. Ti senti fortunata oggi, Vale?
0: Ma guarda, io sono fortunata nella mia vita in generale, quindi sono molto felice, privilegiata.
1: Brava, dai. Così si fa. Tirate fuori i motivi di felicità al nostro numero e noi partiamo con la novità che si chiama Lucky Ones.
0: Ciao, Don.
1: Ciao, Vali.
3: Novità.
4: Novità.
3: Novità.

Fortunati, Lucky Ones, Topic, Car Blanche, la nostra novità. 4 minuti trascorsi dopo le 13 e Martedonna il 22 e 2 e 2 e 2 e 2. Ci sono due grandi artisti che camminano per le strade di Milano. Ci sono Peggy Gou e c'è anche Adam Sandler. Ma arriva per le strade di Milano la sfilata, ragazzi, dei campionati di pallavolo come Mimi Ayuara. E allora tirate fuori lo sport. Iniziamo la nostra giornata parlando di sport, Disco Radio Lovers. Il tuo nome e il tuo sport preferito, pure quello che pratichi, al 393 800 3000, perché ci fa felici e ci rende fortunati tenerci in forma. Teniamoci in forma anche su Disco Radio. Il tuo nome e il tuo sport preferito o praticato al nostro numero. C'è Shawn Mendes, Stitches.

0: Sagger, Beverage insieme a David Guetta. Benvenuti in casa disco radio con lo zio Don Cash. Allora proviamo a sentire un po' di amici. Ciao.
1: Ciao Don Cash.
0: Ciao.
1: Il mio sport è il foot golf.
0: Foot golf?
1: È stato anche il primo campione nazionale nel 2013.
0: Foot golf.
1: Marco da Pavia.
0: Marco da Pavia, adesso io andrò a controllare cos'è il foot golf, perché fino al football c'ero, al calcio c'ero, alla pallavolo c'ero, il golf pure, ma il foot golf mi manca da morire. 393 800 3000, qual è il tuo nome, qual è il tuo sport, quello che pratichi o quello che ami?

0: Con Rocchetta ogni donna è strabella e strainforma, in una parola strawoman. Rocchetta è partner della corsa Strawoman, il più grande raduno sportivo d'Italia dedicato alla salute delle donne. L'11 ottobre a Monza, iscriviti online su strawoman.com. Rocchetta, acqua della salute, puliti dentro e belli fuori. Plin plin!
1: Lo senti il tic-tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
2: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
1: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
3: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
1: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
4: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. La soluzione è il maschio gamma.
5: Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto, uno di noi.
6: Porti aperte sabato e domenica.
7: Penelope, son tornato!
8: Ulisse! Sempre più alto.
7: E tu invece sei rimasta bassa.
8: Come uno scontrino del gigante?
7: Sì.
9: Al gigante il risparmio è una certezza. Grazie agli oltre 1000 prodotti a marchio a prezzi bassi, sempre. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco.
10: Nuova Chang'an Deepal S05 Ultra Hybrid. 1060 km di autonomia combinata. A settembre tua da 26.900 euro con formula full drive, assicurazione e servizi inclusi. E quando la provo? Aspetta, a settembre Auto Ghinzani Bergamo Cittadella dell'Auto è aperta tutte le domeniche. Allora domenica si va!
11: Scopri Chang'an Deepal S05 Ultra Hybrid da Auto Ghinzani Bergamo Cittadella dell'Auto, via Zanica 58H Bergamo. A settembre, aperti tutte le domeniche. A Milano, oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
12: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
11: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
13: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km, aperti anche domenica.
14: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-stellantis.it.
15: Domenica 27 settembre il Gran Teatro Geox di Padova diventa la casa della dance. Arriva Eiffel 65 and Friends. Sul palco con gli Eiffel 65 ci saranno Alexia, Marvin e Prezioso, DJ Ross e tanti altri ospiti che hanno fatto la storia della musica dance. Uno show rivoluzionario, pieno di energia e di grandi sorprese. Tutto in una notte che non si ripeterà. Non fartela raccontare. Eiffel 65 and Friends, 27 settembre, Gran Teatro Geox di Padova. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticketmaster e Ticket SMS.
16: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
17: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
16: Foton, i solidi pick-up.
17: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
16: Chang'an, le auto super tecnologiche.
17: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
16: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
18: Da DF Sport Specialist, da venerdì 25 settembre c'è il fuori tutto. A Milano, in via Palmanova 65, sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Tantissimi sconti che fanno gol. Il fuori tutto è solo per pochi giorni. DF Sport Specialist, via Palmanova 65, Milano.
19: Cerchi un'auto? Hai più di 2000 possibilità di trovare quella giusta.

0: partire da meno di 8.000 euro con bonus finanziamento, ma solo fino a domenica 27 settembre. Non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Maxi Mercatone, a Legnano, via Saronnese 143. Auto Wow, lo dirai anche tu.
1: Disco Radio. E adesso cinture di sicurezza allacciate, perché si vola indietro nel tempo sulle ali della musica. I'm so excited and I just get high. Avete già capito, su Disco Radio con Don Cash stanno arrivando le note firmate Nina.
2: Rhythmic History.

0: Happiness is so sad. La felicità può essere triste, talvolta sì. Swedish House Mafia insieme a Licky Lee, la formazione al completo. 23 minuti trascorsi dopo le 13, benvenuti nella nostra family. Allora, si parla di sport oggi. Qual è il tuo nome? Qual è lo sport che preferisci?
1: Ciao Disco Radio.
0: Ciao.
1: Ciao fratello Don.
0: Ciao.
1: Allora, lo sport che ho sempre amato è il calcio.
0: Calcio.
1: Come tutti ben sappiamo, non è più il calcio di una volta.
0: Ok.
1: Lo sport invece che attualmente oggi faccio da quasi 50 anni e mi sono rimesso in gioco con una grande quant'altro e sono tornato in palestra, ma non una palestra qualsiasi, ma la palestra mia, unica, personale, senza attese, mi alleno quando e dove voglio, in garage.
0: In garage.
1: Detto questo, buona giornata a tutti e auguri. Dei giorni scorsi hai fatto il compleanno?
0: Sì, l'ho fatto la settimana scorsa, il 17. Ma guarda, io figurati, io mi alleno direttamente a terra, in casa, quindi ti capisco benissimo.

0: Katy Perry con la sua Part of Me. Sentiamo qual è lo sport che prende i disco radio lovers. Il nostro amico Luigi dice: Don, il tennis è sempre stato reputato uno sport elitario, uno sport per pochi, talvolta uno sport per sfigati. Da quando è arrivata l'epoca di Sinner, tutti a fare tennis. Ok, ok, ma il tuo sport, quello che magari non pratichi nemmeno ma ti piace guardare, cioè se dico sport a cosa pensi?
1: Viaggi, relax, hobby, sport, pranzi e cena. Il weekend è fatto di questo e molto altro. Ciao, sono Roby Mistretta e vi aspetto su Disco Radio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 per vivere insieme il vostro fine settimana.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Fine settimana ti sembra sempre troppo lontano?
5: Con il Super Giovedì Extended di Vicolungo Textile Outlets il weekend inizia prima.
6: Da giovedì 24 a domenica 27 settembre a Vicolungo Textile Outlets ci sono 4 giorni di extra sconti fino al 30% sul prezzo outlet. I migliori brand ti aspettano: Adidas, Boggi, Geox, Napapiri e tanti altri. Inoltre scopri le promozioni anche dei bar e ristoranti. Info e condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo Textile Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
0: Tempo di musica, tempo di hit, tempo di sport. Qual è il tuo sport? Il tuo nome al 393 800 3000. Le hit sono 4 senza alcuna interruzione. Scusa!

0: Calu Studio Killer, si chiama Physical, Hold to the Bouncer, la nostra chiusura delle 4 senza interruzione. Prima anche Robin S, Show Me Love, la testa gira, la mente vola, su disco radio, fratello, gli mandiamo a scuola. E in apertura John Legend con Hall of Me, uno dei pezzi d'amore più belli mai scritti al mondo. Allora, sentiamo, visto che si parla di sport, il Village Pallavolo arriva a Milano. In questi giorni Milano, ragazzi, grande città, vabbè, ovviamente arriva la Fashion Week, ci sono un sacco di VIP, c'è Beyoncé in città, c'è Dua Lipa in città, c'è Peggy Gou in città, c'è Adam Sandler in città, ma arrivano anche gli azzurri che sfidano la Finlandia. Proprio domani saranno al Fan Village in Piazza Duomo. Infatti, ragazzi, ci sarà un villaggio a cielo aperto dedicato integralmente alla pallavolo, sport che normalmente in Italia viene un po' bistrattato rispetto al calcio. Ci saranno grandi personaggi tipo l'ambassador Andrea Lucchetta, che ha avuto più di 292 presenze ai mondiali fino al 1990. E allora vi ho chiesto qual è il vostro sport, famosi o non famosi, sentiamoli.
1: Nada, anche oggi tocca di lavorare.
0: Ok.
2: Ciao Don, Giussi da Milano.
0: Ciao Giussi.
2: Lo sport che non pratico, no, e nemmeno seguo, però mi affascina, okay, è kickboxing.
0: Ok, non lo faccio.
2: Ciao.
0: Non lo faccio, non lo seguo, ma mi piace kickboxing. Rally, Luca da Vallo Torinese, ancora.
3: Ciao Don Cash.
0: Ciao.
3: Buongiorno Disco Radio. Allora, di sport io ho fatto, quando ero un po' più giovane,
0: sì,
3: gare di braccio di ferro e gare di BMX. Gare in bicicletta su pista.
0: No, ho capito.
3: Io li adoro. Appena li vedo questi sport in TV, sono matta. Io non mi stacco più dalla televisione.
0: Hai capito.
3: Saluti e baci.
0: Ciao.
3: Ciao ragazzi, ciao ciao.
4: Se penso allo sport, penso al ballon. Ciao Don Cash, da Ovidio.
0: Ciao Ovidio, ancora.
5: Salve. Bella Don. Via. Allora, lo sport che preferisco, che è anche pratico, sì, è il basket, ormai da 40 anni. E lo tra gli sport che invece mi piacciono guardare c'è il rugby e poi anche tutta l'atletica. Ciao Davide da Brughetto per Amici Luffe.
0: Ciao Davide.
6: Ciao Don Cash, sono
5: ciao
6: Simona.
5: Ciao,
6: io Simona. Adoro l'atletica leggera, okay, e quando ero ragazza facevo i 100 ostacoli, e quindi penso che rimarrò eternamente innamorata di questo sport. Ciao.
0: Ciao, un abbraccio a te. Continuate con la vostra voce a dirmi nome e sport al nostro numero di telefono.
7: E adesso è arrivato il Don. E adesso è arrivato il Don.
0: E nuova Jeep Avenger ti aspetta da Auto Locatelli. Scegli anche tu la tua guida. Benzina, ibrida, 4x4, 100% elettrica. Design rinnovato con la nuova griglia illuminata e tanta nuova tecnologia a bordo. Questo weekend, sabato 26, domenica 27 settembre, Auto Locatelli ti aspetta nei suoi showroom di Vadano all'Ambro, Cinisello, Balsamo e Cernusco sul Naviglio. Provala anche tu con un test drive. Valuta la tua permuta e richiedi il preventivo con la formula d'acquisto flessibile. Dettagli li trovi tutti qui digitando il sito locatelligroup.eu.
8: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
3: È A5, fissatelo in testa.
2: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
3: È A5, fissatelo in testa.
2: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
3: È A5, te lo sei fissato in testa?
4: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con Mia Fissa Luce e Gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su a5.it.
5: Attenzione! L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano ha qualcosa da dirti. Volkswagen T-Roc da 20.200 euro.
6: Volkswagen Polo da 14.900 euro.
5: Volkswagen Taigo da 19.400 euro.
6: L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano è certificato e garantito fino a 36 mesi, anche con finanziamento full drive. Cosa aspetti? Auto Rigol!
7: A Milano dal 1906.
8: Aperti tutti i giorni di settembre nella sede di Via Gallarate e nel centro usato di Via Novara.
9: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
10: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 30 settembre.
11: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
12: Iconica ieri, attuale oggi. È Smeg. Solo da Troni, con una spesa di almeno 399 euro. Subito in abbinata la bilancia da cucina Smeg del valore di 189 euro. Nei Troni della Lombardia dal 17 al 30 settembre.

0: c'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
1: Pensate, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
2: Hai già fatto il pieno? No! Allora fallo con noi! Da Volkswagen Sesto Autoveicoli. Se acquisti entro il 30 settembre una delle 100 Volkswagen nuove in pronta consegna, hai 500 euro di carburante in omaggio. Esatto! Scegli la tua Volkswagen e parti con un vantaggio in più. Ma non aspettare! L'offerta è valida fino al 30 settembre, fino a esaurimento delle vetture disponibili. Ti aspettiamo in Viale Italia 226 a Sesto San Giovanni. Volkswagen Sesto Autoveicoli.
3: Aiù, aspettam!
4: Festeggiamo il quinto compleanno di Napoletano con tanti eventi fino al 26 settembre. Piatti della tradizione, gadget, tombolata scostumata e pizzaioli acrobatici campioni del mondo. E sabato 26, cena spettacolo con Nino Nero. Vivi una vera esperienza napoletana a Cermenate, a due passi da Milano e Como. napoletanopizzeriatrattoria.com.
5: Cerchi un usato garantito a prezzi da non credere? Approfitta delle offerte spaziali di usautocenter.it by Mocauto Group. Passa nello showroom di Via dei Missaglia 89 a Milano. Ti aspettano per corsa da 9.800 euro. Jeep Renegade da 13.200 euro. Mazda CX-30 da 15.200 euro e tantissime altre occasioni. A settembre siamo aperti anche la domenica. Non fartele raccontare. Sali a bordo e riparti al miglior prezzo. Scopri di più su mocautogroup.com.
6: Parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
7: Ti aspettiamo da Stellantis NV Milano, in via Gattamelata 41 e a Sesto San Giovanni, in via Carducci 299.
8: Alla parola sport cosa rispondono i Disco Radio Lovers al 393-800-3000? Fra un attimo ancora le vostre voci, ma subito la musica. Just a Little, firmata Justy, è la voce di Sam Harper. Alto il volume, Disco Radio Lovers.

0: Ciao Italia, ciao a tutti, ciao mon ami, amico mio Don Cash, sono Bob Sinclair.
1: Già, Bob Sinclair, questa qui è insieme a Gary Nestabine, Love Generation. Sport Generation, i nostri Disco Radio Lovers, il tuo sport. Ciao, chi è con me?
2: Ciao Disco Radio, sono là, sono Ale, dalla zona di Bareggio Arluno, è il mio sport preferito. Ero un ex allenatore di pallavolo.
1: Pallavolo che sarà in scena a Piazza Duomo proprio in questi giorni, ragazzi, fino al 27 settembre, 27-28 compreso. Grande manifestazione, lui li ha allenati tutti.
2: Ad alti livelli, ho giocato anche nella nazionale Under 21 quando avevo 18 anni, ho vissuto da ragazzine come Miriam Silla, Paola Egonu, Alessia Orru.
1: Li ha allenati lui, eh?
2: La Danesi, quindi. È stato un bel... Una bella cosa.
1: Che bello.
2: Ciao a tutti.
1: Beh, vedi, lo sport è una cosa bella. Via la palla a volo.
3: Ciao Don, sono ciao. Marco.
1: Ciao Marco.
3: E saluto tutti i giocatori di pétanque del Canavese.
4: Allora. Ciao Don Cash, ciao Disco Radio.
1: Ciao.
4: Il mio sport è il nuoto.
1: Nuoto.
4: Ho cominciato a 4 anni, fino a 54, quindi sono 50 anni che nuoto. Ed è diventato anche il mio lavoro, visto che sono un bagnino e un istruttore di nuoto.
1: Bravo.
4: Ciao, buona giornata a tutti.
1: Ciao.
5: Ciao Don, sono Lucia da Monza e quando ero giovane ho fatto la fondista, quindi quello rimane il mio sport preferito perché non lo dimentico mai. E invece quello che mi piace guardare è assolutamente il pattinaggio su ghiaccio a due, quindi fanno delle cose meravigliose e non mi stacco dalla TV quando lo danno, e poi anche i tuffi, soprattutto quando sono fatti dalle donne. Sono stupita e affascinata tantissimo. Ciao, un bacio, buon pomeriggio. Ciao,
1: un bacio a te.
5: Ciao.
1: E adesso è arrivato il doc, e adesso
6: è arrivato il doc. Disco Radio.
1: Sono alle 14.
6: Disco.
7: Ciao Don Cash, tanto. Ma sai che ore sono?
1: No.
7: Sono le due, le due.
1: Mi stavate preoccupando,
8: ciao.
1: Eh?
8: È nada, anche oggi tocca di lavorare.
1: Niente sport.
8: Ho scelto la busta 3, ma il montepremi era nella busta 2 e 2.
1: Ma che patati che siete. Ci sono ancora tantissimi messaggi legati allo sport, ma ve lo dico già ragazzi, c'è la sigla live fra qualche istante. Vi chiederò quale potrebbe essere il tuo nome se fossi un DJ. Iniziate a fare mente locale. Se fossi un DJ mi chiamerei. E intanto arriva lei, Miley, ai tempi Cyrus con Best Persuades.

0: Miley, la nostra novità, Best Pursuits, ed è arrivato il momento della sigla. Beh ragazzi, per la sigla di quest'oggi vi ho chiesto una cosa bellissima: se fossi una DJ o se fossi un DJ mi chiamerei come?
1: Ciao Don Cash, se fossi un DJ mi vorrei far chiamare l'olandesina volante.
0: Ciao. C'è stato l'olandese volante, grande personaggio anche della radio italiana. Allora, l'olandesina volante, però il tuo nome me lo devi dire. 393-800-3000. Intanto arriva lei, una grande DJ, e Peggy Gou, altra grande voce, quella di Higher Star. E in questi giorni Peggy Gou la trovate a Milano, che si fa delle grandi sfilate di moda, a prescindere dalla Fashion Week, perché a lei piace l'Italia. A chi non piace l'Italia? Vai, ancora del tempo, 60 secondi per te. Fossi un DJ, mi chiamerei...
2: Tell them

0: La signorina Germanotta, Stephanie Germanotta, per l'esattezza, conosciuta da tutti come Lady Gaga. Se fossi un DJ, come mi chiamerei? Sentiamo.
1: Ciao Don Cash.
0: Ciao.
1: Ovidio, alias Dudu DJ.
0: Dudu, la nostra amica prima ha detto l'olandesina volante, poi ancora c'è chi il DJ lo fa.
2: Ciao.
0: Ciao.
2: Beh, io il DJ lo faccio.
0: Quindi?
2: Per lavoro.
0: Ti chiami?
2: Mi chiamo Lino e quindi sono DJ Lino.
0: DJ Lino, grande. Fossi un DJ mi chiamerei
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
4: Stesso cuore, nuovo ritmo. Scopri il nuovo Unieuro di Lissone. Esperienze, soluzioni e servizi innovativi per vivere al meglio le tue passioni. Un nuovo spazio dove ogni giorno trovi la migliore tecnologia ai migliori prezzi. Servizi pensati per ogni esigenza e persone pronte ad aiutarti a scegliere ciò che fa per te più bello da vivere. Sempre il tuo Unieuro. Ti aspettiamo dal 18 settembre presso il centro commerciale Esselunga di Lissone. Unieuro batte forte sempre.
5: Pronti a inaugurare la nuova stagione? Sabato 26 settembre al Picasso di Vergiate torna l'energia del Disco Radio Party. In console Matteo Epis, Edo Munari e Valentina Guidi con tutte le hit dagli anni 90 a oggi. Il primo grande party della stagione ti aspetta sabato 26 settembre. Picasso, via Sempione 88, Vergiate Varese.
6: Io sono Carolina Kostner e lei è Suzuki Swift Hybrid.
7: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
8: Da Autotecnica AIB scopri tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica AIB, da più di 40 anni la tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia.
9: Suzuki. M Serramenti abbatte i costi delle tue bollette.
10: Rinnova la tua casa sostituendo i vecchi serramenti con la promozione più luce, più sicurezza.
9: Da M Serramenti, una porta finestra, tre finestre in PVC bianco con profilo sottile, doppi vetri stratificati di sicurezza con maniglie antieffrazione, da 3.440 euro a soli 1.990 euro più IVA.
10: Abbatti i costi delle tue bollette con i serramenti di M Serramenti a Milano, Saronno, Como, Lissone e Pontelambro.
9: mserramenti.it.
11: Ciao, sono Fabio Marelli, vi aspetto a Volontari a tutto volume. È una festa speciale a sostegno del soccorso locale per sostenere i volontari del soccorso di Calolzio Corte. Partecipate a questo evento speciale insieme a me e alla musica di Disco Radio giovedì 24 settembre alle 21. Vi aspetto al Dancing Sport Lavello di Calolzio Corte, Lecco. Biglietti in prevendita su eventrive.it.
12: Cerchi un'auto? Hai più di 2000 possibilità di trovare quella giusta.

0: partire da meno di 8.000 euro con bonus finanziamento, ma solo fino a domenica 27 settembre. Non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Maxi Mercatone, a Legnano, via Saronnese 143. Auto Wow, lo dirai anche tu.
1: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e presso, Oro d'Oro, il tuo compro oro di fiducia, ritira tutto. Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo.
2: Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti.
1: Fino a 99 euro al grammo. Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato.
2: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
1: Info al 338 22 98 731, www.comprorodoro.it.
3: Pronti a ripartire?
2: E allora, riparti con Skoda Fabia o Kamiq. Da Autorigol di Skoda Milano, Fabia e Kamiq sono in pronta consegna a tasso zero con anticipo di 4.000 euro e rate da soli 85 euro al mese. TAN 0%, TAEG 1,04%. E a settembre hai anche 1.000 euro di extra bonus e 2.500 euro di eco incentivo Autorigol di Skoda Milano.
3: A settembre riparti con Skoda Fabia e Kamiq.
2: Riparti alla grande con le offerte Autorigol di Skoda Milano.
4: Autorigoldi!
5: A Milano dal 1906.
3: Aperti tutti i giorni di settembre in via Novara.
6: Prima c'erano giochi dappertutto. Poi sono arrivate tante passioni che la sua cameretta non contiene più.
7: Non puoi più rimandare. Fai crescere lo spazio dei tuoi figli. Da Mami Camerette fino al 4 ottobre. Approfitta della promo esclusiva. 40% di sconto e materasso in omaggio. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
8: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
9: Parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.450 euro. In pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
10: Ti aspettiamo da Stellantis and You Milano, in via Gattamelata 41 e a Sesto San Giovanni, in via Carducci 299.
11: Domenica 27 settembre il Gran Teatro Geox di Padova diventa la casa della dance. Arriva Eiffel 65 and Friends. Sul palco con gli Eiffel 65 ci saranno Alexia, Marvin e Prezioso, DJ Ross e tanti altri ospiti che hanno fatto la storia della musica dance. Uno show rivoluzionario, pieno di energia e di grandi sorprese. Tutto in una notte che non si ripeterà. Non fartela raccontare. Eiffel 65 and Friends, 27 settembre, Gran Teatro Geox di Padova. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticketmaster e Ticket SMS.
12: Disco Radio. E indovinate chi aprirà proprio gli Eiffel 65 in Francia a Padova domenica, e proprio io sarò lì, ragazzi, quindi se siete in zona venitemi a vedere, ci saranno anche loro, sia Marvin che Prezioso, e allora voliamo con la loro Let Me Stay.
13: Rhythmic History.

0: che bello è. Ma che bello è questo pezzo. R&B, you can ring my bell. Con Don Cash. Sono le 2:22, le 2:22 once again. E allora sentiamo gli amici scelti dalla regia. Come vi fareste chiamare se fossi le DJ?
1: Ciao Don, io quando lavoravo ai miei tempi, ovvero quasi 30 anni fa, mi facevo chiamare DJD.
0: DJD.
1: E devo dire che ho riscosso anche un ottimo e discreto
2: successo. Se fossi un DJ, sì? Mi vorrei far chiamare l'olandesina volante.
0: Olandesina volante, ancora, sto scrivendo?
3: Se fossi un DJ, sì, mi chiamerei DJ Okram.
0: Okram.
3: Al contrario di Marco.
0: Marco al contrario, Marco, bello.
4: Ciao Don Cash, ciao Disco Radio.
0: Ciao.
4: Se fossi un DJ, mi chiamerei DJ Roro.
0: Roro.
4: Ciao, buona
5: ciao,
4: giornata
5: Don
4: a tutti.
5: Cash, Giuseppe da Milano. Ciao, beh, Giuseppe. Se fossi DJ, mi farei chiamare DJ Balda.
0: Balda.
5: Diminutivo del mio cognome, Baldassarra.
0: Ok.
5: DJ Balda.
0: Balda, vai ancora.
6: Ciao!
0: E la pista è sempre calda, DJ Balda.
6: Beh, io il DJ lo faccio.
0: Lo fai?
6: Per lavoro. Mi chiamo Lino, Lino e quindi sono DJ, DJ Lino.
0: DJ Lino!
6: Ciao! Bella
7: ciao Don Cash.
0: Ciao.
7: Allora, io sono un DJ.
0: Anche tu.
7: E il mio nome è The Face DJ.
0: C'hai
7: e
0: la
7: adesso ti mando anche la foto.
0: C'hai ciao, la faccia ciao da DJ, The Face. Ancora,
8: ciao Don Cash.
0: Ciao.
8: Ovidio alias Dudu DJ.
0: Dudu, va bene, ancora Dudu, l'abbiamo preso e poi ancora scrivo. Bella anche la foto.
9: Ciao Don, sono Maurizio. Ciao. Io sono stato un DJ e mi chiamo Geco.
0: Geco, come quello sui muri, Geco ancora.
10: Se fossi una DJ, sì, mi piacerebbe chiamarmi Caro 74.
11: Ciao Don, fossi un DJ,
0: sì,
11: mi farei chiamare,
0: sì,
11: Jack Sunrise.
0: Mi
11: sono
0: mia.
11: Giacomo.
0: Ok. La faccia da DJ, quindi chiamami The Face, che ne sai. Io invece ho la faccia da freestyle. Mi chiamano Don Cash Tweet, chiamami per l'hype. Ho raggio di sole, quindi detto Jack Sunrise.

Dighe, versione originale di David Morales, cosa che io ho scoperto poi dopo. Pezzo invece in questo caso ripreso da J Balvin e Skrillex qualche anno fa. Allora ragazzi, si sono incrociate le due tematiche di quest'oggi: qual è il tuo nome, qual è il tuo sport, e se fossi un DJ come ti chiameresti? Perché a Milano in questi giorni c'è la pallavolo e tantissimi DJ.

0: 2022.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru.
3: Il fine settimana ti sembra sempre troppo lontano?
4: Con il Super Giovedì Extended di Vicolungo Textile Outlets, il weekend inizia prima.
5: Da giovedì 24 a domenica 27 settembre a Vicolungo Textile Outlets ci sono 4 giorni di extra sconti fino al 30% sul prezzo outlet. I migliori brand ti aspettano: Adidas, Boggi, Geox, Napapiri e tanti altri. Inoltre, scopri le promozioni anche dei bar e ristoranti. Info e condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo Textile Outlets. A 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
6: Disco Radio, from disco to disco. È arrivato il tempo della musica. Careful, D.O.D., Easy Bizzo.

0: Ida Blitz con la loro Stay With Me in chiusura delle nostre quattro hit senza alcuna interruzione. E allora Disco Radio Lovers, Milano, Milano alle porte, stasera iniziano i primi, chiaramente i primi grandi eventi legati alla Milano Fashion Week. Milano stracolma di grandi personaggi, da Adam Sandler che sta girando un suo film, poi i classici VIP che oramai vivono come ad esempio George Clooney, e poi Peggy Gou in questi giorni, Madonna avvistata in questi giorni, Beyoncé che stasera dovrebbe essere all'evento di Gucci. Insomma, se c'è un VIP nel mondo in questo momento si trova in Italia e sicuramente stasera in questi giorni si troverà a Milano. E allora come ti chiameresti se fossi un DJ tu? E poi abbiamo parlato di sport, perché oltre alle cose che abbiamo detto legate alla moda e alla musica, arriva la grande pallavolo in Piazza Duomo proprio durante questo weekend. E allora sport, nomi da DJ.
1: Bella Don Cash.
0: Salve.
1: Intanto auguri, anche se in ritardo.
0: Grazie, tranquillo. 17.
1: Ascolta, se eri un DJ io non mi chiamavo, mi facevo chiamare dagli altri.
0: Battutone, grande battutone.
1: Ciao da Davide DJ
0: Cava. Scusa, ciao Maurizio, scusatemi, adesso vai.
2: Ciao da Davide DJ Cava.
0: Ah, tu sei un DJ?
2: È la mia pratica abbreviazione del mio cognome.
0: Ah.
2: Ciao ragazzi, da DJ Cava,
0: DJ
2: provincia di Torino.
0: Il DJ che se la cava, ciao. Sarà triste, vero? Pronto?
3: Ciao Don.
0: Ciao.
3: Luigi da Novara, ciao, sport DJ preferito, ciclismo tutta la vita. Anche se mi dispiace tantissimo vedere tutto questo odio tra ciclisti e automobilisti dilagare sulle strade. Quando con un po' di buon senso tutto potrebbe,
0: bravo,
3: essere molto meglio per tutti.
0: Sorriso e buon senso.
4: Ciao Don,
0: ciao.
4: Beato te che sei nato con la cuffia.
0: Beh, neanche tanto.
4: Enrico da Regnano.
0: Ciao Enrico.
5: Don, campione di triathlon.
0: Campione di triathlon.
5: Marito, papà, lavoratore, tutto il giorno e anche di notte. Ciao ragazzi, Andrea da Como.
0: Ciao Andrea da Como, e adesso da dove e da quando balli con noi al nostro numero di telefono.
6: E adesso è arrivato il Doc. Wow, wow. E adesso è arrivato il Doc. Wow, wow.
7: Disco Radio. In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
3: È A5, fissatelo in testa.
2: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
3: È A5, fissatelo in testa.
2: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
3: È A5, te lo sei fissato in testa?
4: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con Mia Fissa Luce e Gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
5: Aperitivino?
6: Meglio! A settembre da Denikar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid Automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger Benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
5: Solo da Denikar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denikar.it.
7: Fascino irresistibile, anima made in Italy e dimensioni a prova di parcheggio in centro a Milano.
8: Sì, hai già capito di chi parliamo. È l'iconica Fiat 500, ora anche hybrid. A settembre tu a soli 149 euro al mese. Tasso zero, anticipo zero e rottamazione. Scoprila ad Amoca Auto in via dei Missaglia 89 a Milano. Scommettiamo che la riconosci al primo sguardo. M come Milano, M come Amoca Auto.
9: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
10: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 30 settembre.
11: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
12: Aiù, aspettam!
13: Festeggiamo il 5° compleanno di Napoletano con tanti eventi fino al 26 settembre. Piatti della tradizione, gadget, tombolata scostumata e pizzaioli acrobatici, campioni del mondo. E sabato 26, cena spettacolo con Nino Nero. Vivi una vera esperienza napoletana a Cermenate, a 2 passi da Milano e Como. napoletanopizzeriatrattoria.com.
14: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati e un'esperienza pensata per accompagnarti nella scelta della tua prossima vettura. Dalla consulenza all'acquisto fino all'assistenza ufficiale. Tutto il mondo Audi in un unico punto di riferimento. Ti aspettiamo nel nostro Audi Progressive Showroom Concept in via Sumatra 12 Milano.
15: Parte la super rottamazione Opel! A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAEG 11,81. Rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel corsa da 13.450 euro.
16: Ti aspettiamo da Stellantis and You Milano, in via Gattamelata 41 e a Sesto San Giovanni, in via Carducci 299.
17: Officine Locati presenta Mamma si è ristretto il garage.
18: Grazie mille, non triste per i rivoli, sacramente che le belle per lasciare viva la vettura scala mezzo a mezzo loca, resti misti, boli, slargata, dul garage.
19: La soluzione è una sola.

0: Info su demicar.it.
1: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
2: Ciao Don, sono Claudio.
3: Ciao Claudio, grande agonista di grandi sport come il surf, il windsurf, il kitesurf. Adesso dedicato all'atletica leggera. Ma ora si balla, da dove e da quando balli con noi?

Sono arrivate le 15. Disco. Oggi è il 22 e 2. Sono le 3:33 del 22 settembre. Sono le 15, quindi terza ora che passiamo insieme. E fidatevi dello zio Don Cash. Può un brano del 1979 spaccare ancora adesso? Sì, soprattutto se lo consegni nelle sapienti mani di due produttori come Hypaton e David Guetta, che oramai è un binomio che non si scinde più. Oramai loro collaborano giorno e notte. Lui e l'altro, io e me, io e te, you and me, me and you, you and I. Questo è il titolo della novità, anche se il brano originale è ovviamente del 79. Disco Radio.

0: All I Know, Lucas and Steve, in casa di Scalati con lo zio Don Cash. Via, volati, freestyle, volate le vostre voci. Se ballate con noi anche di martedì, ditelo. Martedì, ditelo.
1: No, ma sono arrivato appena appena in ritardo.
0: Già, vabbè, ma c'è sempre tempo. Magari mi scappa dopo un freestyle, o magari ci rientri domani. Il numero è il 393-800-3000. Mandate le vostre voci e ditemi da dove e da quando ballate con noi. Disco Radio.
2: Ciao, sono Fabio Marelli, vi aspetto a Volontari a tutto volume. È una festa speciale a sostegno del soccorso locale, per sostenere i volontari del soccorso di Calolzio Corte. Partecipate a questo evento speciale insieme a me e alla musica di Disco Radio, giovedì 24 settembre alle 21. Vi aspetto al Dancing Sport Lavello di Calolzio Corte, Lecco. Biglietti in prevendita su eventride.it.
3: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
4: Ma no! Da Autorigol di Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
3: Anticipo zero?
4: Zero! Da Autorigol di Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigoldi sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti? Autorigol!
5: A Milano dal 1906.
6: Aperti tutti i giorni di settembre in via Gallarate.
7: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
8: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. La soluzione è il maschio Gamma.
9: Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto, uno di noi.
10: Porti aperte sabato e domenica.
11: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
12: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
11: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
13: Hotel prenotato, biglietti presi. Manca solo la valigia.
14: Tranquilla, andiamo da Globo.
13: Giusto, vasta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Charro, American Tourister, Rifle.
15: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
16: Globo, tutto per i tuoi viaggi. Al miglior prezzo per tutta la famiglia.
17: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
18: Sole, mare, relax. Spia motore. Ed è arrivato il momento di cambiare auto? Da Outlet Multimarca Gruppo Carmeli le vacanze finiscono, ma i vantaggi continuano. Centinaia di auto con vantaggi fino a 3.000 euro. Usate, aziendali e chilometri zero dei migliori marchi. Vieni nei centri usato Gruppo Carmeli di Brescia, Coccaglio e Bergamo. Oppure scopri tutte le occasioni su gruppocarmeli.com.
19: Da DF Sport Specialist, da venerdì 25 settembre c'è il fuori tutto. A Milano, in via Palmanova 65, sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Tantissimi sconti che fanno gol. Il fuori tutto è solo per pochi giorni. DF Sport Specialist, via Palmanova 65, Milano.
20: Aperitivino?
21: Meglio! A settembre da Denicar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid Automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger Benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
22: Solo da Denicar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denicar.it.
23: Pronti a inaugurare la nuova stagione? Sabato 26 settembre al Picasso di Vergiate torna

0: Grande party della stagione ti aspetta sabato 26 settembre. Picasso, via Sempione 88, Vergiate, Varese.
1: Fascino irresistibile, anima made in Italy e dimensioni a prova di parcheggio in centro a Milano. Sì, hai già capito di chi parliamo. È l'iconica Fiat 500, ora anche hybrid. A settembre tu a soli 149 euro al mese. Tasso zero, anticipo zero e rottamazione. Scoprila ad Amocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Scommettiamo che la riconosci al primo sguardo. M come Milano, M come Amocauto.
2: Penelope, son tornato!
3: Ulisse, sempre più alto!
2: E tu invece sei rimasta bassa!
3: Come uno scontrino del gigante?
2: Sì!
4: Al gigante il risparmio è una certezza, grazie agli oltre 1000 prodotti a marchio a prezzi bassi, sempre! Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco!
5: Disco Radio! Sono le 9 del mattino, prima che arrivino le 9 del mattino, 9 PM to lay com. Ovviamente non sono le 9, ragazzi, sono le 3 quasi e 20 nello studio 1 in Disco Radio con Don Cash. Mi state raccontando da dove e da quando ballate con noi e abbiamo scelto Katia. Katia da Milano balla dal 1999 e allora dal 99 ve l'ho già anticipato, ATB, 9 PM to lay com.
6: Rhythmic History! History.

0: Vuoi una radio migliore? Mi dispiace, fra, non mi risulta. Le altre radio lo fanno Omega, Don Cash Disco Radio lo pompano Ultra. I talk to you, quindi parlo con te, Disco Radio insieme a Don Cash. Che mi dici? Una multa troppo veloce, 54 Ultra. Insieme ad Another Talk to You, ve l'ho detto in freestyle. Sentiamo chi parla e chi balla con me al 393-800-3000.
1: Ciao Don, Max da Cantù, dal 1991. Ciao Don.
0: Ciao, un abbraccio a te che balli con noi dal 1991. E adesso invece ritorniamo al 2019 con Luis Capaldi, Someone You Loved.

0: Shade of Blue, Johnson Made Volta insieme a Julia Church in casa disco radio con lo zio Don Cash. La nostra amica Antonella balla da Milano, Samuele insieme a Clara invece da Cara de Brianza, Emanuele ci ascolta da Biella e sentiamo chi balla. Ciao!
1: Ciao Don Cash, sono Andrea Saono.
0: Ciao Andre.
1: Io incomincio a ballare dal primo originale del 1990.
0: 90, carino.
1: Ciao Don Cash.
0: Ciao al nostro piccolo grande Andrea.
2: Ciao amici di Disco Radio.
0: Ciao.
2: Sono Antonella dalla provincia di Varese.
0: Varese.
2: Vi ascolto sempre. Bacio grande, un abbraccio a tutti.
0: Ma grazie, buona giornata a lei, che garbata la nostra madame.
3: Disco Radio.
4: Che fate tutti i pomeriggi? Da lunedì a venerdì, dalle 16 alle 19, avete appuntamento con me. Sono Fabio Marelli, nuova stagione, nuovi Play the Game, tanti gadget, la musica, ci divertiremo un botto. Ogni pomeriggio vi aspetto su Disco Radio, dalle 4 alle 7.
0: È arrivato il tempo dell'informazione, buon martedon, scopriamo le ultime news di Link.
5: Grazie Don, buon pomeriggio da Fabrizio Gaia. Sull'oltraggio dei tifosi della Juventus durante l'omaggio a Sandro Mazzola nei campi di calcio, la decisione del giudice sportivo, 10.000 euro di multa alla società. In manette Luca Carleo, ex dirigente di Futuro Nazionale, e Ciro Di Meglio, entrambi manager del gruppo editoriale OPS, la inchiesta della Procura di Milano per una presunta frode da 30 milioni. Un bambino di 7 anni investito a Torino mentre andava a scuola in bici è grave, è successo questa mattina in corso Regina Margherita. L'abuso su un 12enne in un parco, sempre a Torino, arrestato per violenza sessuale un 20enne che ha confessato. Ha aggredito l'ex compagna a colpi di forbice davanti al figlio di 4 anni a Urgnano, nella Bergamasca, in manette un 31enne, la donna è grave in ospedale. Al via a Milano la Fashion Week in serata all'evento Vogue in galleria dalle 16 chiuse la fermata Duomo della metro rossa, accessibile invece la metro 3. Dall'estero Riad riapre il gasdotto est-ovest, potrebbe tornare a esportare già da oggi. È tutto, ci ritroviamo tra circa un'ora.
6: Let's go! The Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, nuova macchina automatica per caffè De'Longhi Rivelia Start, tua a 549 euro. Approfittane subito in negozi e online. Media World.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Disco Radio Parma.
0: Welcome to the party. Milano, Torino, Catania e l'America Latina insieme formano la nuova versione del Takata.
9: Bella per il mio Otello, Don Cash. Poi Vorobore, questa è la mia nuova hit.
0: Già, la sua nuova hit, il Takata, che riprende il brano dei Takabro e mi ha detto Tello, perché Fra andava a moda prima, adesso è il contrario, adesso Tello. E allora Telli, Takata.
10: Takata. Tu sai che cosa è il Takata? Te gusta il Takata? A me me gusta quando la mamita hace un

0: Mondo Disco Radio, giro giro tutto il mondo, mi trasferisco. Si chiama così, Hate Bomb, ragazzi, e tutti quanti dovrebbero dire le bombe, tranne quelle che possiamo mangiare la mattina con la crema o quelle che possiamo ballare con le hit di Disco Radio. E allora sentiamo chi balla con lo zio Don Cash quest'oggi. Salve, buon
1: ciao ragazzi, ciao Disco Radio,
0: ciao.
1: Ilaria da Seveso,
0: ciao,
1: ciao, buona giornata.
0: Un bacione a te. Ma.
2: Ciao Don, Marco da Biella Galbani.
0: Hola,
2: ciao,
0: hola
2: a tutti, buon lavoro, buona giornata.
0: Grazie di cuore anche a te, buon lavoro e buona giornata. E ancora sentiamo chi è con me. Sentiamo, 3938.
2: Ciao Don, sei un mito, Don, sei un grande Don.
0: Anche un
2: Carmelo
0: vecchio
2: da Milano, ciao Don.
0: Ciao Carmela, pronta, ancora.
3: Don Cash, sì, comunque vi ascolto da 30 anni.
0: 30.
3: Sempre solo Disco Radio,
0: bravo.
3: Buona giornata da Max da Torino.
0: Ciao Max e tutti gli amici che ballano con noi da Torino.
4: Ciao Don Cash, sono Tommaso da Cassano Magnago.
0: Ciao Tommy da Cassano Magnago.
5: Ciao da Monica.
0: Ciao, un bacione anche da Monica, benvenuti con noi in famiglia. Voi continuate così col vostro entusiasmo e i vostri saluti. Io li aspetto al nostro numero di telefono.
6: Disco Radio.
0: E fidati di noi, nuova Jeep Avenger ti aspetta da Auto Locatelli. Scegli la tua guida, benzina, ibrida, 4x4, 100% elettrica. Design rinnovato con la nuova griglia illuminata e tanta nuova tecnologia a bordo. Questo weekend, sabato 26 e domenica 27 settembre, Auto Locatelli ti aspetta nei suoi showroom di Vadano all'Ambro, Cinisello Balsamo e Cernusco sul Naviglio. Provala anche tu con un test drive, valuta la tua permuta e richiedi il preventivo con le formule di acquisto flessibili. Se vuoi saperne di più, trovi tutto qui, locatelligroup.eu.
7: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
8: È A5, fissatelo in testa.
7: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
8: È A5, fissatelo in testa.
7: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
8: È A5, te lo sei fissato in testa?
7: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con Mia Fissa Luce e Gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
9: Fascino irresistibile, anima made in Italy e dimensioni a prova di parcheggio in centro a Milano.
10: Sì, hai già capito di chi parliamo.
9: È l'iconica Fiat 500, ora anche hybrid. A settembre tu a soli 149 euro al mese. Tasso zero, anticipo zero e rottamazioni. Scoprila ad Amoca Auto in via dei Missaglia 89 a Milano. Scommettiamo che la riconosci al primo sguardo. M come Milano, M come Amoca Auto.
11: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
12: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 30 settembre.
13: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
14: Iconica ieri, attuale oggi. È Smeg. Solo da Troni, con una spesa di almeno 399 euro. Subito in abbinata la bilancia da cucina Smeg del valore di 189 euro. Nei Troni della Lombardia dal 17 al 30 settembre. Troni, non ci sono paragoni.
15: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati.

0: Progressive Showroom Concept in via Sumatra 12 Milano.
1: Aiù, aspettam!
2: Festeggiamo il 5° compleanno di Napoletano con tanti eventi fino al 26 settembre. Piatti della tradizione, gadget, tombolata scostumata e pizzaioli acrobatici campioni del mondo. E sabato 26 cena spettacolo con Nino Nero. Vivi una vera esperienza napoletana a Cermenate, a due passi da Milano e Como. napoletanopizzeriatrattoria.com.
3: Attenzione! L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano ha qualcosa da dirti. Volkswagen T-Roc da 20.200 euro.
4: Volkswagen Polo da 14.900 euro.
3: Volkswagen Taigo da 19.400 euro.
4: L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano è certificato e garantito fino a 36 mesi, anche con finanziamento full drive. Cosa aspetti?
5: Auto Rigoldi!
6: A Milano dal 1906.
7: Aperti tutti i giorni di settembre nella sede di Via Gallarate e nel centro usato di Via Novara.
8: Officine Locati presenta Benvenuti a Casa Cinesca.
9: Sarà! Come facciamo a fare una vacanza al Lido di Locarno a giocare con le paperelle, i coniglietti e i gamberetti della piana di Magadino senza far entrare da porte e finestre Om Gon Kan Gad Rat Vak Shat Per Pom? La soluzione è una sola, la Claire della Claire.
8: Officine Locati, dal 1925 la vera fabbrica di chiusure di sicurezza per la tua casa, anche beneficiando delle agevolazioni fiscali. Officinelocati.com.
10: Parte la super rottamazione Opel! A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
11: Ti aspettiamo da Stellantis and You Milano, in via Gattamelata 41 e a Sesto San Giovanni, in via Carducci 299.
12: Domenica 27 settembre il Gran Teatro Geox di Padova diventa la casa della dance. Arriva Eiffel 65 and Friends. Sul palco con gli Eiffel 65 ci saranno Alexia, Marvin e Prezioso, DJ Ross e tanti altri ospiti che hanno fatto la storia della musica dance. Uno show rivoluzionario, pieno di energia e di grandi sorprese. Tutto in una notte che non si ripeterà. Non fartela raccontare. Eiffel 65 and Friends, 27 settembre, Gran Teatro Geox di Padova. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticketmaster e Ticket SMS.
13: Discoradio. Ancora musica e ancora tempo da trascorrere insieme. Eh sì ragazzi, al 393-800-3000 le vostre voci. Continuate a mandarle, mandate i vostri saluti, da dove e da quando ballate con noi. Ma soprattutto ricordatevi di allacciare le cinture di sicurezza. Vi evita le multe, vi posso salvare la vita. Perché sì ragazzi, un buon consiglio, lo so sulla mia pelle. Ma poi possiamo tornare giovani. A 26 anni fa, al 2000, Flor Filla, Anthem No. 3.

0: Beh ragazzi, Sweet Disposition, cioè disposizioni dolcissime. E oggi qua mi pare che si stia parlando tanto di dolcezza, ma proprio un po' tanto, grazie dei complimenti che mi mandate tutto il giorno. Senti qua, Ciarmarelli, senti qua.
1: Sentiamo. Siete così dolci, sì, quasi beh, come Marelli.
0: Grazie. Come? Grazie di averlo qua, quasi come Marelli, come quasi te? Però, perché Marelli lo è di più, molto, lo posso anche confermare. Marelli, lei quanto mi è dolce da 1 a 10?
2: Tantissimo, 100,
0: io 100. Anche molto. Vabbè, in ogni caso, dolcezza del mio cuore, io ritorno a tenervi compagnia domani nella Family del pranzo dalle 13 alle 16.
2: Bravo.
0: Ora da Roma restituisco la linea a Milano e vado via.
2: Via.
0: Da parte di Don Cash.

0: Williams, Miss Monique, Beauty Nas, la novità delle 4 per dare il via a questo martedì 22 settembre, giorno 2 della settimana, doppio 2, 22 settembre, 2-2 non è il numero perfetto ma ci accontentiamo, eh.
1: Bella Stortelli, tutto a posto?
0: Ah, Stortelli, perché hai visto il piede e la caviglia sui social, vabbè, qua sono con una gamba in alto, il ghiaccio secco sopra. Ma ci arrivo fino alle 7, e come, in qualche modo.
2: Fabio Manelli, al 95% domani pagano.
0: Domani pagano? In che senso? No, non ho capito. Mi pagano? No, sono un libero professionista. Se intendi la mia caviglia, tutto a posto, va bene. Allora, se siete pronti.

0: la sentiamo.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
3: Stesso cuore, nuovo ritmo. Scopri il nuovo Unieuro di Lissone. Esperienze, soluzioni e servizi innovativi per vivere al meglio le tue passioni. Un nuovo spazio dove ogni giorno trovi la migliore tecnologia ai migliori prezzi. Servizi pensati per ogni esigenza e persone pronte ad aiutarti a scegliere ciò che fa per te più bello da vivere. Sempre il tuo Unieuro. Ti aspettiamo dal 18 settembre presso il centro commerciale Esselunga di Lissone. Unieuro. Batte. Forte. Sempre.
4: Con Rocchetta ogni donna è strabella e strainforma, in una parola strawoman. Rocchetta è partner della corsa Strawoman, il più grande raduno sportivo d'Italia dedicato alla salute delle donne. L'11 ottobre a Monza, iscriviti online su strawoman.com. Rocchetta, acqua della salute, puliti dentro e belli fuori. Plin plin.
5: Pronti a inaugurare la nuova stagione? Sabato 26 settembre al Picasso di Vergiate torna

0: Party della stagione ti aspetta sabato 26 settembre. Picasso, via Sempione 88, Vergiate, Varese.
1: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. La soluzione è il maschio gamma.
2: Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto, uno di noi.
3: Porti aperte sabato e domenica.
4: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
6: No, no, non ho niente da mettermi.
7: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
8: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
7: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
8: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
9: Globo, tutta la moda che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
10: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
11: Cerchi un'auto? Hai più di 2000 possibilità di trovare quella giusta.

0: partire da meno di 8.000 euro con bonus finanziamento, ma solo fino a domenica 27 settembre. Non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Maxi Mercatone, a Legnano, via Saronnese 143. Auto Wow, lo dirai anche tu.
1: Prima c'erano giochi dappertutto. Poi sono arrivate tante passioni che la sua cameretta non contiene più.
2: Non puoi più rimandare. Fai crescere lo spazio dei tuoi figli. Da Mami Camerette fino al 4 ottobre approfitta della promo esclusiva. 40% di sconto e materasso in omaggio. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
3: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
4: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i 4 nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
5: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
4: Foton, i solidi pick-up.
5: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
4: Changan, le auto super tecnologiche.
5: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
4: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
6: Ciao, sono Fabio Marelli, vi aspetto a Volontari a tutto volume. È una festa speciale a sostegno del soccorso locale, per sostenere i volontari del soccorso di Calolzio Corte. Partecipate a questo evento speciale insieme a me e alla musica di Disco Radio, giovedì 24 settembre alle 21. Vi aspetto al Dancing Sport Lavello di Calolzio Corte, Lecco. Biglietti in prevendita su eventride.it.
7: Fascino irresistibile, anima made in Italy e dimensioni a prova di parcheggio in centro a Milano.
8: Sì, hai già capito di chi parliamo. È l'iconica Fiat 500, ora anche hybrid. A settembre tua a soli 149 euro al mese. Tasso zero, anticipo zero e rottamazione. Scoprila da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Scommettiamo che la riconosci al primo sguardo. M come Milano, M come Mocauto.
9: Penelope, son tornato.
10: Ulisse, sempre più alto.
9: E tu invece sei rimasta bassa.
10: Come uno scontrino del gigante?
9: Sì.
11: Al gigante il risparmio è una certezza, grazie agli oltre 1.000 prodotti a marchio a prezzi bassi, sempre. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco.
6: Disco Radio. Avete votato nel nostro jukebox A, B, A, Eiffel, B, Save Way e avete scelto la...
12: Guarda.
6: Ma come? Eiffel. Rhythmic History.

0: Mafia insieme a Lickely. Le 4 e 22 minuti su Disco Radio questo martedì pomeriggio, tra le 4 e le 7 siete tutti miei anche nella nuova stagione iniziata ieri. Qualcuno ieri ha sentito la prima dei nuovi giochi, ieri c'era la ruota della sfortuna e oggi... Di nuovo, no? Ieri nella seconda ora, diciamo la zero della ruota della sfortuna, chi se la fosse persa, insomma, prossima settimana o quando tornerà vedrete, insomma, affineremo, naturalmente era, insomma, diciamo un'introduzione alla nuova stagione ieri. E adesso invece torna un grande classico della stagione di Disco Radio. Torna dopo un'estate con la nostra compagnia di bandiera, torna al Disco Radio Express. E allora dovrete tra poco riconoscere quella che è la destinazione, la prima destinazione di questa nuova stagione del nostro treno griffato Disco Radio, ovviamente partendo dalle vostre destinazioni, dove siete diretti voi al 393 800 3000. Magari sceglieremo proprio una delle vostre destinazioni. È tornato?
1: Sì, è tornato.
0: Secondo me sì. Eccolo, signor Raffaele.
2: Il treno Disco Radio Express sta per tornare.
0: Vedi?
2: Attenzione.
0: Sì.
2: Allontanarsi dalle altre radio.

0: all'interno del Play the Game, Disco Radio Express pronto a partire.
1: Destinazione Montanaro.
0: Montanaro, segniamo.
2: Ciao,
0: tutto.
2: Sono Simona, non so se è carino da dire, ma io
0: dillo.
2: Sto andando a comprare le mutande per la mia mamma.
0: Come?
2: Purtroppo è anziana e mi tocca fare questo.
0: Sì,
2: se no rimane senza.
0: Ma dove? Quindi cosa segniamo? Destinazione mutande della donna.
3: Andalo!
0: Andalo!
3: Il trendino!
0: Vale
3: al contrario!
0: Sì, vado. Basta, allora, andalo, segniamo anche questo. 393-800-3000 per dirci dov'è diretto il nostro Disco Radio Express, che è pronto a ripartire per una nuova stagione. Eccolo, andiamo.
4: Treno Disco Radio Express, sì, di nuovo in partenza per una nuova e entusiasmante stagione.
0: Bello carico.
4: Sì, sono carico.
0: Ecco, anche le risposte.
4: Prima fermata, Angolob e l'Antrek.
0: Prego. Angolob e l'Antrek, la prima destinazione al contrario da riconoscere dove è diretto il Disco Radio Express. Il o la più veloce si porta a casa la prima Disco Radio Express bag.
5: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città senza interruzioni.
0: Disco Radio. Intanto link delle 4:30 alla redazione, davanti a me lo vedo Francesco Di Bruno.
6: Grazie Fabio, buon pomeriggio a tutti. Il giudice sportivo ha scelto la linea morbida per l'oltraggio di una parte dei tifosi bianconeri a Mazzola prima di Juventus-Atalanta, comminata al club una sanzione di 10.000 euro. In manette Luca Carleo, ex dirigente di Futuro Nazionale, e Ciro Di Meglio, entrambi ex manager del gruppo editoriale OPS, l'inchiesta della Procura di Milano per una presunta frode da 30 milioni. Un detenuto di 42 anni si è tolto la vita nel carcere di Ivrea, è il terzo suicidio in Piemonte negli ultimi 20 giorni. Arrestato un ventenne per la violenza su un dodicenne in un parco di Torino, ero sotto effetto di droghe, la sua difesa. Ha aggredito la ex compagna a colpi di forbice davanti al figlio di 4 anni a Urignano, in manette una 31enne, la donna è grave in ospedale. A Milano al via la Fashion Week, in serata l'evento Vogue in galleria, dalle 16 chiusa la fermata Duomo della metro rossa, accessibile però la M3. E poi dall'estero, Riyadh riapre il gasdotto est-ovest e potrebbe tornare a esportare già da oggi. Ed è tutto, vediamo il tempo di domani.
5: Meteo.
7: La pressione atmosferica è alta sulle regioni di nord-ovest e permette anche nelle prossime ore estesi rasserenamenti tra Piemonte e Lombardia ed ampi spazi di cielo sereno. Solo tra sera e notte transiteranno un po' di nubi localmente compatte, ma sterili, non daranno luogo a conseguenti precipitazioni. Insisteranno nella prima parte di domani, poi la giornata di mercoledì sarà ampiamente soleggiata, ma con temperature decisamente più contenute, ad esempio su Torino e su Milano non andremo oltre i 23-24 gradi. Ulteriori dettagli vi attendono sull'app e Trebi Meteo.
5: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici

0: e anche social.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru.
3: Alziamo i riflettori sul sociale.
4: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
5: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'UNICEF, per ricordarti che non sei sola.
3: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
6: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
7: Occhio per

0: al contrario, la prima di questa nuova stagione qual è?
1: Marelli, destinazione sì. Mortara.
0: Dov'è Mortara? Sono due parole.
2: Grenoble.
0: No, non Grenoble.
1: Olgiate Olona.
0: Ma come Olgiate Olona, dai?
1: Cologno Montese.
0: No, non è quello. Andiamo dalla nostra ascoltatrice che sta camminando in quel di Podenzano, provincia di Piacenza. Abbiamo disturbato Maria Pia.
3: Ciao, eccomi.
0: Ciao Maria Pia, come stai?
3: Bene, grazie. E non è un disturbo.
0: No, beh, anche perché hai mandato un messaggio, quindi credo volessi partecipare, giusto?
3: Certo.
0: Bene.
3: Certo.
0: E allora, Angolob e Landtrek, al contrario, fa?
3: Bologna Centrale.
0: Certo. Poi se non lo sei tu, che sei della provincia di Piacenza, che insomma Bologna
3: è abbastanza vicino.
0: Sì.
3: Però siamo più vicini a Milano,
0: vedi, vedi, sì, Piacenza.
3: Quindi,
0: assolutamente.
3: Pur essendo Emilia Romagna.
0: Manco un'oretta da Milano, praticamente, Piacenza Milano.
3: Sì, esatto. Giusto,
0: sono
3: sì,
0: 40,
3: sì,
0: 45 minuti. Senti, una giornata pazzesca, quindi stai camminando, ti stai godendo la natura.
3: Certo, molto bella la natura e disco radio sempre.
0: Ma che meraviglia. Quindi cuffiette con l'applicazione?
3: Cuffiette, esatto, con l'app. Esatto.
0: Vedi, vedi, nonostante ci sia un leggero ritardo, visto che non era proprio facilissimo, sei stata la prima, non in assoluto, ma la prima a riconoscere Bologna Centrale. E quindi ti arriva la nostra disco radio bag. Mettiamo anche un paio di scarpette per camminare, se vuoi.
3: Dai, grazie.
0: Sarebbe bello. Se vuoi salutare chi vuoi, fai pure.
3: Saluto tutti quelli che mi conoscono, non so chi mi sentirà, però tutti quanti.
0: Facci sapere quanti messaggi ti arrivano di persone che ti hanno ascoltato.
3: Va bene.
0: Ciao Maria Pia.
3: Grazie tantissimo e grazie di tutto perché siete fantastici.
0: Grazie, buona
3: tutti
0: camminata.
3: Quanti.
0: Ciao, buona passeggiata.
3: Grazie a voi.
0: Ciao, ciao
3: ciao.
4: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
3: È A5, fissatelo in testa.
2: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
3: È A5, fissatelo in testa.
2: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
3: È A5, te lo sei fissato in testa?
4: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con Mia Fissa Luce e Gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
5: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
6: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
5: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
7: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da €21.900 con interessi zero. TAN 0, TAEG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
8: Concessionaria Lazzari ti aspetta sabato e domenica a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano.
9: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati e un'esperienza pensata per accompagnarti nella scelta della tua prossima vettura. Dalla consulenza all'acquisto fino all'assistenza ufficiale. Tutto il mondo Audi in un unico punto di riferimento. Ti aspettiamo nel nostro Audi Progressive Showroom Concept in via Sumatra 12 Milano.
10: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Deichmann, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobitrun.com e iscriviti subito.
11: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
12: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da €245 al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo €8.500. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale €26.340. Offerta valida fino al 30 settembre.
13: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
14: Cerchi un usato garantito a prezzi da non credere? Approfitta delle offerte spaziali di usautocenter.it by Mocauto Group. Passa nello showroom di via dei Missaglia 89 a Milano. Aspettano per il corsa da €9.800, Jeep Renegade da €13.200, Mazda CX-30 da €15.200 e tantissime altre occasioni. A settembre siamo aperti anche la domenica. Non fartele raccontare, sali a bordo e riparti al miglior prezzo. Scopri di più su mocautogroup.com.
15: M Serramenti, abbatte i costi delle tue bollette.
16: Rinnova la tua casa sostituendo i vecchi serramenti con la promozione Più Luce Più Sicurezza.
15: Da M Serramenti, una porta finestra, 3 finestre in PVC bianco con profilo sottile, doppi vetri stratificati di sicurezza con maniglia anti effrazione, da 3.400

0: Italia 226 a Sesto San Giovanni. Volkswagen Sesto Autoveicoli.
1: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
2: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
1: Strano. L'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
3: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Anche sabato e domenica.
4: Ti aspettiamo da Stellantis and You Milano. In via Gattamelata 41.
5: Ci hanno mandato la loro destinazione anche dall'estero.
6: Tony,
5: ciao.
6: A Toronto.
5: Wow.

0: Natale, adesso c'è la novità delle 5
1: Disco Radio.
0: Si avvicina anche il Tamarristori e tutto il resto che dobbiamo fare per le prossime due ore, e ce ne sono tante di cose, a partire da Topic, la nuova Lucky Ones.
2: Novità, novità, novità.
3: Disco Radio.

0: Lucky Ones, novità delle 5. Martedì, seconda ora, significa solo una cosa: che ci colleghiamo con i nostri ascoltatori e ascoltatrici, perché siamo alla ricerca anche nella nuova stagione dei più tamarri. Tra poco gemellaggio con i belli svegli del mattino che annuncino il pomeriggio, il tamarristoli.
1: Ehi tamarri, allora sento in lontananza delle note un po' particolari.
0: Tipo?
2: Sono un tamarro veramente.
0: Questo
2: se non lo metti muoio giovane.
0: Addirittura.
1: Cos'è? Ma è la danza della tamarria.
0: Veramente.
1: Allora sapete cosa c'è da fare?
0: Non lo so.
1: Sulle mani, giù il finestrino,
0: sì.
1: Musica tuono, volume da paura.
0: Ecco.
1: Dai che andiamo.
0: E se questo era l'inizio, chissà gli altri dove sono i tamarri, se pensate di esserlo. 393 800 3000.

0: pensate di essere quel tamarro o quella tamarra con un audio 393-800-3000. Ne scegliamo uno o una o più di uno o più di una. Tra poco.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
3: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi anche il mobile.
3: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
5: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. La soluzione è il maschio gamma.
6: Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto, uno di noi.
7: Porte aperte sabato e domenica.
8: Lo senti il tic-tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
9: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
8: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
10: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
8: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
11: Con Rocchetta ogni donna è strabella e strainforma. In una parola, strawoman. Rocchetta è partner della corsa Strawoman, il più grande raduno sportivo d'Italia dedicato alla salute delle donne. L'11 ottobre a Monza. Iscriviti online su strawoman.com. Rocchetta, acqua della salute. Puliti dentro e belli fuori. Plin plin.
12: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
13: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
12: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
14: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Dykeman, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobeatrun.com e iscriviti subito.
15: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
16: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
15: Photon, i solidi pick-up.
16: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
15: Changan, le auto super tecnologiche.
16: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
15: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche. I want it to be
17: free! Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
18: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
17: Globo Sport.
18: E intanto scopri i nuovi arrivi.
17: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
18: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
19: Da DF Sport Specialist, da venerdì 25 settembre c'è il fuori tutto. A Milano, in via Palmanova 65, sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Tantissimi sconti che fanno gol. Il fuori tutto è solo per pochi giorni. DF Sport Specialist, via Palmanova 65, Milano.
20: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
21: Scialla, c'è Skoda.
20: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
21: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
20: Anche a settembre? Allora scialla.
22: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Autorigoldi!
23: A Milano dal 1906.
24: Aperti tutti i giorni di settembre in via Novara.
25: Prima c'erano giochi dappertutto.
0: Poi sono arrivate tante passioni che la sua cameretta non contiene più.
1: Non puoi più rimandare. Fai crescere lo spazio dei tuoi figli. Da Mami Camerette fino al 4 ottobre. Approfitta della promo esclusiva. 40% di sconto e materasso in omaggio. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
2: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
23: Nuova Chang'an Deepal S05 Ultra Hybrid. 1060 km di autonomia combinata. A settembre tua da 26.900 euro con formula full drive. Drive, assicurazione e servizi inclusi. E quando la provo? Aspetta, a settembre Auto Ghinzani Bergamo Cittadella dell'Auto è aperta tutte le domeniche.
24: Allora domenica si va!
25: Scopri Chang'an Deepal S05 Ultra Hybrid da Auto Ghinzani Bergamo Cittadella dell'Auto, via Zanica 58H Bergamo. A settembre aperti tutte le domeniche.
26: Disco Radio. Dove sono i tamarristi e come si riconoscono?
27: Tamarro vero. Finestrino abbassato, musica a palla.
26: Certo.
27: Polo colletto alzato, sigaretta sull'orecchio, vabbè. Catenone d'oro, sì. E i mitici Ray-Ban anni 70.
26: Certo.
27: Ciao ragazzi.

0: questa nuova stagione lo faremo spesso e molto volentieri. Intanto parliamo della metà di noi che ha una casa vissuta, informale, anche non proprio in ordine, per lasciar spazio alle cose che non usiamo più. Parecchi di noi, insomma tanti italiani, hanno una zona in casa dedicata ai ricordi, dove teniamo cose delle quali non riusciamo proprio a disfarci perché magari servono, tipo cavi vecchi. 393 800 3000, domande facile: di cosa non riuscite a liberarvi voi?
1: Ti

0: Soler, signori, con Sofia, 17:27. In casa non c'è spazio? Beh, si trova per le cose che non usiamo più. 393-800-3000, tra poco il dettaglio, ma prima, di cosa non riuscite a liberarvi voi?
1: Allora, io ho una collezione delle action figures dei Cavalieri dello Zodiaco, tutte, e non riesco a liberarmene, perché per quanto sia un gioco, per me è un valore molto affettivo, anche se ho più di 40 anni adesso.
0: Tieni
2: Marelli, rompi coi quelli ci sono sempre.
0: Ma li tieni in casa?
3: La mia moglie.
0: Tua moglie?
3: Se qualcuno la vuole.
0: Ma come tua moglie? Che senso qualcuno la vuole? Ma te la sei pure sposata.
4: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Disco Radio. È arrivato Francesco Di Bruno, ci sono le ultime di Link delle 5:30.
5: Grazie Fabio, buon pomeriggio a tutti. Partiamo con la cronaca da Torino. È morto il bimbo di 7 anni che era stato investito mentre stava andando a scuola in bici con il papà. Il piccolo era stato portato a Regina Margherita in codice rosso, ma non ce l'ha fatta. In manette Luca Carleo, ex dirigente di Futuro Nazionale, e Ciro Di Meglio, entrambi ex manager del gruppo editoriale OPS, l'inchiesta della Procura di Milano per una presunta frode da 30 milioni. Milano esce dall'estate più calda dal 1897. Da giugno ad agosto la temperatura media è stata di 28,3 gradi, 3,6 gradi in più rispetto alla media del periodo 1991-2020 e di addirittura 5,1 gradi in più rispetto al periodo 1961-1990. La temperatura maggiore si è registrata il 28 giugno con 38,7 gradi. Il giudice sportivo ha scelto la linea morbida per l'oltraggio di una parte dei tifosi bianconeri a Mazzola prima di Juventus-Atalanta, comminata al club una sanzione di 10.000 euro. Intervento di Trump all'ONU, la pace tra Ucraina e Russia si farà prima di quanto si pensi, ha detto, e poi sull'Iran faranno l'accordo dopo le elezioni di mid-term. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
4: Promo. Welcome to the party. Disco Radio Party, ogni sera dalle 23, party set con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
6: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
7: Let's go! Domedia World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, frigorifero combinato Samsung Total No Frost, tuo a 579 euro. Approfittane subito in negozi e online.
8: Fine settimana ti sembra sempre troppo lontano?
9: Con il Super Giovedì Extended di Vicolungo Textile Outlets, il weekend inizia prima.
10: Da giovedì 24 a domenica 27 settembre a Vicolungo Textile Outlets ci sono 4 giorni di extra sconti fino al 30% sul prezzo outlet. I migliori brand ti aspettano: Adidas, Boggi, Geox, Napapiri e tanti altri. Inoltre, scopri le promozioni anche dei bar e ristoranti. Info e condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo Textile Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
0: Voi dove tenete le cose delle quali non riuscite a disfarvi? Di cosa?

0: Interruzione del From Disco to Disco, 17:43 minuti. Sono Fabio Marelli, entro, se mi ci fate entrare, nelle vostre case. E io c'entro lo stesso, nelle case di noi italiani, dove se non c'è spazio per le persone si trova comunque per le cose che non si usano più. Fateci caso, più o meno tutti abbiamo una zona dedicata ai ricordi. L'87% ce l'ha, dove teniamo cose delle quali non riusciamo a disfarci. Tanto teniamo lì, magari serviranno prima o poi oppure no. Ci sono pure i cavi vecchi nello studio condotto ad aprile, magari adesso le cose sono cambiate in questi mesi, da YouGov per IKEA, non credo siano cambiate. In quel posto stimiamo, anzi stipiamo, anche se stimiamo di avere un sacco di cose, di tutto di più, da souvenir di viaggio, vecchie fotografie, gioielli di famiglia, collezioni di fumetti, qualcuno l'ha detto prima. Accumuliamo così tanto che nel 46% dei casi, se invitiamo qualcuno a cena, dobbiamo spostare tutto in un'altra stanza. Al limite il 35% sai che fa? Li nascondo in un armadio oppure sotto il letto. Mai andare a vedere cosa c'è sotto al letto delle persone. Di cosa non riuscite a liberarvi voi al 393 800 3000? Al netto delle persone, Raffa da Biella ha scritto: io non riesco a liberarmi del mio ex marito, è ancora vivo. Dai Raffa, ti prego. Qualcuno che non si è firmato. Io penso che non mi disferò mai di due quadretti fatti a mezzo punto, uno da me e l'altro di mio fratello, diventati poi quadri con cornice, perché erano il nostro rifugio dopo lo studio durante l'infanzia. Credo non li butterei mai. Per carità, non buttarli, lasciali lì, eh.
1: Marelli, io colleziono Lego, ma non so più dove mettermi. Vedi? Tra un po' esco di casa.
0: Vieni, vieni da me, ti ospito io. Porta i Lego però, altrimenti stai lì. Tanto vi porto, visto che è il mese giusto, settembre, a scegliere il vostro usato certificato d'autorigol di Volkswagen Milano. Per esempio, Volkswagen T-Roc è vostra da 20.200 euro, Volkswagen Polo da soli qui 14.900 euro e Volkswagen Taigo da 19.400 euro. Per voi, fino a 36 mesi di garanzia, anche con l'esclusivo finanziamento full hybrid, full drive. Autorigoldi vi aspetta tutti i giorni di settembre a Milano, negli showroom di via Gallarate e nel centro usato in via Novara. Tutti i dettagli su autorigoldi.it.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
3: È A5, fissatelo in testa.
2: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
3: È A5, fissatelo in testa.
2: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
3: È A5, te lo sei fissato in testa?
4: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con Mia Fissa Luce e Gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
5: Vitara Hybrid, tua a 22.950 euro, con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
6: Scoprila da Autotecnica AB. Troverai anche tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica AB, da più di 40 anni, la tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia.
7: Suzuki.
8: M Serramenti, abbatte i costi delle tue bollette.
9: Rinnova la tua casa sostituendo i vecchi serramenti con la promozione Più Luce Più Sicurezza.
8: Da M Serramenti, una porta finestra, 3 finestre in PVC bianco con profilo sottile, doppi vetri stratificati di sicurezza con maniglia antieffrazione, da 3.440 euro a soli 1.990 euro più IVA.
9: Abbatti i costi delle tue bollette con i serramenti di M Serramenti a Milano, Saronno, Como, Lissone e Pontelambro.
8: mserramenti.it.
9: Non la troverai nei ristoranti alla moda e nemmeno su red carpet esclusivi. Questo mese la stella più bella brilla da Merbag.
10: Fino al 27 settembre da Merbag arrivano le Star Weeks, 2 settimane con speciali offerte su vetture Mercedes-Benz e Smart nuove, usate e chilometri zero.
9: Per te vantaggi fino al 35%, supervalutazione dell'usato e promozioni esclusive sull'assistenza.
10: Ti aspettiamo alle Star Weeks di Merbag, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Milano e a Monza.
9: Info su merbag.it.
11: Pronti a inaugurare la nuova stagione? Sabato 26 settembre al Picasso di Vergiate torna l'energia del Disco Radio Party. In console Matteo Epis, Edo Munari e Valentina Guidi con tutte le hit dagli anni 90 a oggi. Il primo grande party della stagione ti aspetta sabato 26 settembre. Picasso, via Sempione 88, Vergiate Varese.
12: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
13: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 30 settembre.
14: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48. Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi.

0: Showroom Concept in via Sumatra 12 Milano.
1: Aiù, aspettam!
2: Festeggiamo il 5° compleanno di Napoletano con tanti eventi fino al 26 settembre. Piatti della tradizione, gadget, tombolata scostumata e pizzaioli acrobatici campioni del mondo. E sabato 26 cena spettacolo con Nino Nero. Vivi una vera esperienza napoletana a Cermenate, a due passi da Milano e Como. napoletanopizzeriatrattoria.com.
0: Cerchi un usato garantito a prezzi da non credere? Approfitta delle offerte spaziali di usautocenter.it by Mocauto Group. Passa nello showroom di via dei Missaglia 89 a Milano. Ti aspettano per corsa da 9.800 euro. Jeep Renegade da 13.200 euro. Mazda CX-30 da 15.200 euro e tantissime altre occasioni. A settembre siamo aperti anche la domenica. Non fartele raccontare. Sali a bordo e riparti al miglior prezzo. Scopri di più su mocautogroup.com.
3: Ehi, intelligenza artificiale. Un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
4: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
3: Strano. L'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
5: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Anche sabato e domenica.
6: Ti aspettiamo da Stellantis NDU Milano. In via Gattamelata 41.
7: Riprendo la linea da Milano, sono Fabio Marelli con voi ancora per tutta la prossima ora. Siamo accumulatori seriali, di cosa non riuscite a liberarvi voi? 393 800 3000, adesso Beautiful.

un'altra ora e adesso la novità delle 6. Oh, tra poco, nuova stagione, andiamo a riprendere anche un altro grande classico, il Che si fa stasera. Iniziate già a dirci che cosa fate voi al 393 800 3000. Sarete d'aiuto a chi non sa che fare anche nella nuova stagione, e qualche consiglio ve lo diamo anche noi. Sono Fabio Marelli, c'è Miley, Best Persuades.

0: il nostro jukebox. In arrivo c'è Rhythmic History, tra poco lo scegliete voi con una bella monetina virtuale ovviamente. Era Miley, Bass, Persuade.
1: It's Mr. 305 checking in for the remix. You know that at 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Gaiocho. Que hola, Gata, que hola, Omega. And this is how we gonna do it.

prima però vi portiamo negli anni 90 a scegliere Rhythmic History. Abbiamo il nostro jukebox A, se volete ascoltare Two Times di Ann Lee dal 1999, oppure B, se preferite Yerba del Diablo dei Datura 1992. 99 A, B 92, la più votata.

0: 2022.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici?
3: 100% elettrica.
4: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora?
3: Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
4: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
4: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
3: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
1: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
5: Stesso cuore, nuovo ritmo. Scopri il nuovo Unieuro di Lissone. Esperienze, soluzioni e servizi innovativi per vivere al meglio le tue passioni. Un nuovo spazio dove ogni giorno trovi la migliore tecnologia ai migliori prezzi. Servizi pensati per ogni esigenza e persone pronte ad aiutarti a scegliere ciò che fa per te più bello da vivere. Sempre il tuo Unieuro. Ti aspettiamo dal 18 settembre presso il centro commerciale Esselunga di Lissone. Unieuro. Batte. Forte. Sempre.
6: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
7: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
8: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
9: Sole, mare, relax.
10: Spia motore. Ed è arrivato il momento di cambiare auto? Da Outlet Multimarca Gruppo Carmeli le vacanze finiscono, ma i vantaggi continuano. Centinaia di auto con vantaggi fino a 3.000 euro. Usate, aziendali e chilometri zero dei migliori marchi. Vieni nei centri usato Gruppo Carmeli di Brescia, Coccaglio e Bergamo. Oppure scopri tutte le occasioni su gruppocarmeli.com.
11: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
12: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
11: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
12: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
11: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
13: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
14: Ma no! Da Autorigoldi Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
13: Anticipo zero?
14: Zero! Da Autorigoldi Volkswagen Milano la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigoldi sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
15: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
16: Aperti tutti i giorni di settembre in via Gallarate.
17: Prima c'erano giochi dappertutto. Poi sono arrivate tante passioni che la sua cameretta non contiene più.
18: Non puoi più rimandare. Fai crescere lo spazio dei tuoi figli. Da Mami Camerette fino al 4 ottobre. Approfitta della promo esclusiva. 40% di sconto e materasso in omaggio. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
19: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
20: Cerchi un'auto? Hai più di 2.000 possibilità di trovare quella giusta.

0: partire da meno di 8.000 euro con bonus finanziamento, ma solo fino a domenica 27 settembre. Non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Maxi Mercatone, a Legnano, via Saronnese 143. Auto Wow, lo dirai anche tu.
1: Penelope, son tornato!
2: Ulisse, sempre più alto!
1: E tu invece sei rimasta bassa.
2: Come uno scontrino del gigante?
1: Sì!
3: Al gigante il risparmio è una certezza, grazie agli oltre 1.000 prodotti a marchio a prezzi bassi, sempre! Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco.
4: Aperitivino?
5: Meglio! A settembre da Denicar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid Automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger Benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
4: Solo da Denicar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denicar.it.
6: Ciao, sono Fabio Marelli, vi aspetto a Volontari a tutto volume. È una festa speciale a sostegno del soccorso locale, per sostenere i volontari del soccorso di Calolzio Corte. Partecipate a questo evento speciale insieme a me e alla musica di Disco Radio, giovedì 24 settembre alle 21. Vi aspetto al Dancing Sport Lavello di Calolzio Corte, Lecco. Biglietti in prevendita su eventrive.it.
7: Non la troverai nei ristoranti alla moda e nemmeno su red carpet esclusivi. Questo mese la stella più bella brilla da Merbag.
8: Fino al 27 settembre da Merbag arrivano le Star Weeks, due settimane con speciali offerte su vetture Mercedes-Benz e Smart nuove, usate e chilometri zero.
7: Per te vantaggi fino al 35%, supervalutazione dell'usato e promozioni esclusive sull'assistenza.
8: Ti aspettiamo alle Star Weeks di Merbag, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Milano e a Monza.
7: Info su merbag.it.
9: Disco Radio. È duro tenere il conto, ma per la prima volta exequo pari merito tra A e B. Allora facciamo scegliere a maggioranza le signore.
10: Tutta la vita la.
9: E allora A, sì, Ali, Two Times.
11: Rhythmic History.

Benvenuti su Disco Radio. In questo martedì 22 settembre abbiamo iniziato la nuova stagione ieri tra le 4 e le 7. Anche qualche novità, ma ci portiamo dietro anche i pezzi forti. Dove? Oh, con questa scusa della nostra rubrica del che si fa stasera, vi portiamo dove? Ditecelo voi che si fa stasera, cosa fate voi? Anche cose semplici, magari stare a casa a vedere, a fare cosa, oppure se c'è qualcosa che si organizza dalle vostre parti, potete essere d'aiuto a chi dice: boh, cosa faccio di martedì 22 settembre? Tra l'altro questa invece per noi è una settimana importante, perché si inaugura la nuova stagione. Abbiamo già iniziato a inaugurare quella delle corse in esterno e adesso inizia la nuova stagione con le feste in discoteca, nei locali. Vi portiamo, per esempio, inizio con il ricordarvi che sabato al Picasso di Vergiate torna l'energia del Disco Radio Party, la nuova stagione della nostra festa, con in console naturalmente Matteo Epi, Sede Lunari, Valentina Guidi, la nostra musica, le hit degli anni 90. Oggi il primo grande party della stagione vi aspetta sabato 26 settembre, Picasso, via Sempione 88 a Vergiate, provincia di Varese. Poi c'è un altro che riguarda me, ma ve ne parlo dopo. Prima però ditemi: che cosa si può organizzare dalle vostre parti? Che si fa stasera? 393 800 3000.

0: mia, tutti a Stradella. Pure
1: ciao, ciao, qui Clara da Como. Stasera primo appuntamento, incrociate le dita per me.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città senza interruzioni. Disco
0: Radio. C'è Link, l'attualità delle 6:30 con Francesco Di Bruno adesso.
3: Grazie Fabio, buona serata a tutti. Partiamo con la cronaca: è morto il bimbo dei 7 anni investito a Torino mentre stava andando a scuola in bici col papà. Il piccolo era stato portato a Regina Margherita in codice rosso, ma non ce l'ha fatta. In manette Luca Carleo, ex dirigente di Futuro Nazionale, e Ciro Di Meglio, entrambi ex manager del gruppo editoriale OPS, e l'inchiesta della Procura di Milano per una presunta frode da 30 milioni. A Lecco sbarcano i cacciatori di Calabria per stanare gli spacciatori nei boschi della droga per la prima volta nel lecchese. Gli uomini dello squadrone elitrasportato sono impegnati in una vasta operazione di bonifica del territorio. Milano esce dall'estate più calda dal 1897. Da giugno ad agosto la temperatura media è stata di 28,3 gradi. Si tratta di 3,6 gradi in più rispetto alla media del periodo 1991-2020. La temperatura maggiore si è registrata il 28 giugno con 38,7 gradi. L'intervento di Trump all'ONU: la pace tra Ucraina e Russia si farà prima di quanto si pensi, ha detto, e poi sull'Iran faranno l'accordo dopo le elezioni di midterm. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
0: Veniamo a noi, abbiamo i nostri recensori invece, gente di tutta di un pezzo, con sì, un grande valore morale.
4: Prego.
0: Un team di archeologi,
4: ah, okay, chiaro,
0: ha trovato le rovine del luogo dove trascorreva le sue vacanze Gesù.
4: Là.
0: Era un resort.
2: Da lunedì a venerdì, dalle 7 alle 9, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
0: E voi che fate stasera? Idee, spunti per fare qualcosa di diverso, di strano, di semplice? 393 800 3000.

0: trasmissione nel From Disco to Disco. Allora, grazie per le vostre idee su cosa fare. Insomma, questa sera è tornata anche la nostra rubrica che si fa stasera di martedì. Ma vi dicevo, questa è anche una settimana in cui le serate saranno belle piene a partire dalla nuova stagione. Sabato si inaugurano le nuove feste con il Disco Radio Party al Picasso di Vergiate. Sabato sera vi ricordo in console Matteo Pisedunari e Valentina Guidi, il primo grande Disco Radio Party della stagione vi aspetta proprio al Picasso di Vergiate Varese, via Sampione 88. E in questo giovedì vi anticipo anche che ci vedremo invece se sarete a Calorzio Colte. Fatemi salutare gli amici di Lecco, venite a passare una serata insieme a me a Disco Radio, una serata di musica e divertimento, soprattutto solidarietà, in un posto bellissimo. Sono felice di invitarvi a Volontari a tutto volume, un evento benefico al Calorzio Corte, provincia di Lecco, una serata speciale dove ogni vostra presenza sarà importante e conta, perché l'intero ricavato andrà a sostenere le attività dei volontari del soccorso di Calorzio Corte che ci stanno ascoltando, che in tanti insomma stanno spingendo da quest'estate questo evento, quindi c'è grande attesa, vi aspetto dalle 21, insomma facciamo festa anche in un orario assolutamente fattibile per chi poi il giorno dopo deve lavorare, al Dance Sport Lavello a Calorzio Corte, appunto provincia di Lecco. Le prevendite sono già iniziate, se volete il biglietto prima andate su eventribe.com.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Cerchi un usato garantito a prezzi da non credere? Approfitta delle offerte spaziali di usautocenter.it by Mocauto Group. Passa nello showroom di Via dei Missaglia 89 a Milano. Ti aspettano per corsa da 9.800 euro. Jeep Renegade da 13.200 euro. Mazda CX-30 da 15.200 euro e tantissime altre occasioni. A settembre siamo aperti anche la domenica. Non fartele raccontare. Sali a bordo e riparti al miglior prezzo. Scopri di più su mocautogroup.com.
3: Oro d'oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it. Attenzione! L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano ha qualcosa da dirti. Volkswagen T-Roc da 20.200 euro.
5: Volkswagen Polo da 14.900 euro.
3: Volkswagen Taigo da 19.400 euro.
5: L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano è certificato e garantito fino a 36 mesi, anche con finanziamento full drive. Cosa aspetti?
6: Auto Rigol di...
7: A Milano dal 1906.
8: Aperti tutti i giorni di settembre nella sede di Via Gallarate e nel centro usato di Via Novara.
9: Cerchi un'auto? Hai più di 2000 possibilità di trovare quella giusta. È arrivato il maxi mercatone di Auto Wow. Maxi di nome, maxi di fatto. Usato garantito, chilometri zero e nuovo. Fiat, Jeep, MG e tanti altri brand. A partire da meno di 8000 euro con bonus finanziamento. Ma solo fino a domenica 27 settembre. Non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Maxi mercatone, a Legnano, via Saronnese 143. Auto Wow, lo dirai anche tu.
10: Penelope, son tornato!
11: Ulisse, sempre più alto!
10: E tu invece sei rimasta bassa!
11: Come uno scontrino del gigante?
10: Sì!
12: Al gigante il risparmio è una certezza, grazie agli oltre 1000 prodotti a marchio a prezzi bassi, sempre! Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco!
13: Fascino irresistibile, anima made in Italy e dimensioni a prova di parcheggio in centro a Milano.
14: Sì, hai già capito di chi parliamo. È l'iconica Fiat 500, ora anche hybrid. A settembre tu a soli 149 euro al mese. Tasso zero, anticipo zero e rottamazione. Scoprila da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Scommettiamo che la riconosci al primo sguardo. M come Milano. M come Mocauto.
15: Lo senti il tic-tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
16: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
15: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
17: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
15: Fatto, domani vengono a prendere le misure.
18: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
19: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 30 settembre.
20: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
21: Iconica ieri, attuale oggi. È Smeg. Solo da Troni con una spesa di almeno 399 euro. Subito in abbinata la bilancia da cucina Smeg del valore di 189 euro. Nei Troni della Lombardia dal 17 al 30 settembre. Troni, non ci sono paragoni.
22: Hai già fatto il pieno?
23: No!
22: Allora fallo con noi! Da Volkswagen Sesto Autoveicoli. Se acquisti entro il 30 settembre una delle 100 Volkswagen nuove in pronta consegna, hai 500 euro di carburante in omaggio.
23: Esatto!
22: Scegli la tua Volkswagen e parti con un vantaggio in più. Ma non aspettare! L'offerta è valida fino al 30 settembre, fino a esaurimento delle vetture disponibili. Ti aspettiamo in Viale Italia 226 a Sesto San Giovanni. Volkswagen Sesto Autoveicoli.
24: 18 e 47 minuti, sono Fabio Mar-

Disco Radio, anche Purple Disco Machine, Sophie and the Giants. Siamo quasi praticamente in the dark, e stasera in the dark vi aspetto 22:23 nel Disco Radio Party con il Soul Set House Deep Funky. Sono Fabio Marelli, un assaggino di questa musica, eccolo, Fast Boy.

0: Timbaland.
1: Vuol dire che è arrivato a Luisi e si sta preparando.
0: C'era un periodo in cui Timbaland era praticamente in ogni
1: ovunque. Invece adesso, un po' come David Guetta, oppure. Sì. Cosa stai cercando?
0: No, sto cercando informazioni su Timbaland.
1: Timbaland.
0: Perché tu mi hai chiamato un secondo fa.
1: È una scarpa. Ah, no, quella.
2: Signori, dobbiamo festeggiare il fatto che Fabio Marelli ha fatto 5 passi da qui alla redazione per venirmi a chiamare. Un miracolo! Le 7! Perché normalmente fa il principino quando mancano 5 secondi alla fine della canzone.
1: Oggi,
2: apre la porta.
1: Nonostante abbia la caviglia, non si è neanche accorto che ha una, una caviglia come uno zampone.
0: E non è colpa mia.
1: Sono uscito praticamente mezz'ora fa per venire a chiamarti.
0: Ma dov'è la caviglia?
1: Dov'è? Vabbè, io torno alle 10 forse se mi passano a prendere.
0: Serve un massaggino? C'è un centro massaggi qui fuori, vai pure.
1: Guarda.
0: C'è il nuovo di David Guetta, a proposito, ne parlavamo.
1: Vedi.
0: You and. No, aspetta. Eh? You and me.
1: Eh? Eh? Scusa?
0: Aspetta, no, perché fanno sti titoli per me. You and I, me and you.
1: Bravo!

Per chi ama la musica anni 80, possiamo dire, o comunque a cavallo tra gli anni 70 e 80, questa è un gran bel ritorno, perché era una grande hit della Delegation, si chiamava You and I, ora ripresa da The Big Tie d'Hypaton. Oh, io ve l'avrei fatta ascoltare anche un pezzettino, ce l'ho proprio qui davanti agli occhi, solo che non abbiamo abbastanza tempo perché abbiamo un'ora piena di musica, ma proprio piena zeppa. Relight Orchestra adesso!

0: una di quelle che ci ha accompagnato nell'estate 2026, Yugel, con la voce di Ultranate, Moving to the Sun. Tra un attimo starei del ritmo.
1: Cominciamo con
2: benessere.
1: Il benessere per Francesca. Sentiamo, sentiamo.
2: Cara Francesca, incredibile.
1: Sì.
2: Ogni volta che inizi a double tilti, ti chiama la banca per dirti di darti una calmata.
1: Certo.
2: Non è che siamo qua a sciabolare.
1: No, non si può fare.
3: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
4: Con Rocchetta, ogni donna è strabella e strainforma. In una parola, strawoman. Rocchetta è partner della corsa Strawoman, il più grande raduno sportivo d'Italia dedicato alla salute delle donne. L'11 ottobre a Monza, iscriviti online su strawoman.com. Rocchetta, acqua della salute, puliti dentro e belli fuori. Plin plin.
5: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km. Aperti anche domenica.
6: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-stellantis.it.
7: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'oro, nuove aperture in Viale Daniele Ranzoni 5 e in Via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
9: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. La soluzione è il maschio gamma.
10: Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto, uno di noi.
11: Porti aperte sabato e domenica.
12: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Dykeman, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobeatrun.com e iscriviti subito.
13: Nuova Chang'an Deepal S05 Ultra Hybrid, 1060 km di autonomia combinata. A settembre tua da 26.900 euro con formula full drive, assicurazione e servizi inclusi. E quando la provo? Aspetta, a settembre Auto Ghinzani Bergamo Cittadella dell'Auto è aperta tutte le domeniche. Allora domenica si va!
14: Scopri Chang'an Deepal S05 Ultra Hybrid da Auto Ghinzani Bergamo, Cittadella dell'Auto, via Zanica 58H a Bergamo. A settembre, aperti tutte le domeniche.
15: Da DF Sport Specialist, da venerdì 25 settembre c'è il fuori tutto. A Milano, in via Palmanova 65, sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Tantissimi sconti che fanno gol. Il fuori tutto è solo per pochi giorni. DF Sport Specialist, via Palmanova 65, Milano.
16: Parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
17: Ti aspettiamo da Stellantis Endio Milano, in via Gattamelata 41 e a Sesto San Giovanni, in via Carducci 299.
18: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
19: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
18: Foton, i solidi pick-up.
19: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
18: Chang'an, le auto super tecnologiche.
19: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
18: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
20: Non la troverai nei ristoranti alla moda e nemmeno su red carpet esclusivi. Questo mese la stella più bella brilla da Merbag.
21: Fino al 27 settembre da Merbag arrivano le Star Weeks, due settimane con speciali offerte su vetture Mercedes-Benz e Smart nuove, usate e chilometri zero.
20: Per te vantaggi fino al 35%, supervalutazione dell'usato e promozioni esclusive sull'assistenza.
21: Ti aspettiamo alle Star Weeks di Merbag, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Milano e a Monza.
20: Info su merbag.it.
22: Disco Radio.
0: Anche stasera vi aspetto alle 21 e poi replica domattina alle 5 per farvi ascoltare 60 minuti di dance storica. Vi riporto adesso alle 90 con un assaggino con i Technotronic.

Days, i bei vecchi tempi. Chris De Sarandì su Disco Radio. Oh, questo è uno dei pezzi forti del Soul 7 che anche stasera vi aspetta alle 22 dopo l'appuntamento dedicato alla migliore dance anni 90 con Fabio Marelli, il meglio di Soulful House e New Soul, e adesso John Summit, Shade of Blue.

0: Will Smith, Getting Jiggy With It. Allora, caro Francesco, dimmi una cosa, ma se io ti dico un segreto, tu lo tieni per te oppure ti può scappare? Magari tu dici, lo dico al mio migliore amico, non lo dirà mai a nessuno.
1: No, io
0: cioè,
1: sono...
0: se è un segreto è un segreto.
1: Sì, lo metti in cassaforte con me, Alo. Con allora, te non lo sappiamo.
0: Come non lo sappiamo, posso confermare. Purtroppo ho sto piccolo difetto. Vabbè, allora raccontatemi di quella volta in cui non siete riusciti a tenervi un cecio in bocca, un segreto. E cosa è successo? 393-800-3000. Tra poco vi racconto una storia che arriva da Lecco.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco. Le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: L'attualità adesso, ci spostiamo in redazione dove c'è Francesco Di Bruno. Buonasera.
1: Buonasera Alessio, buonasera a tutti. Partiamo con la cronaca da Torino, perché è morto il bimbo di 7 anni investito questa mattina mentre stava andando a scuola in bici con il papà. Il piccolo era stato portato alla Regina Margherita in codice rosso, ma non ce l'ha fatta. In manette Luca Carleo, ex dirigente di Futuro Nazionale, e Ciro Di Meglio, entrambi ex manager del gruppo editoriale OPS, e l'inchiesta della Procura di Milano per una presunta frode da 30 milioni. Più sicurezza nelle stazioni di Bergamo e Seriate, firmato in prefettura il patto che coinvolge Regione, RFI e Trenord. L'obiettivo è garantire maggiore sicurezza e tranquillità ai pendolari che frequentano i due scali, ha precisato l'assessore regionale alla sicurezza Romano La Russa. Milano esce dall'estate più calda dal 1897. Da giugno ad agosto la temperatura media è stata di 28,3 gradi, la temperatura maggiore si è registrata il 28 giugno con 38,7 gradi. L'intervento di Trump all'ONU, la pace tra Ucraina e Russia si farà prima di quanto si pensi, ha detto, e sull'Iran faranno l'accordo dopo le elezioni di mid-term. Ed è tutto, ora l'approfondimento del direttore Enrico Mentana.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: E quando ci sono i grandi fatti internazionali e l'Assemblea Generale dell'ONU con il discorso di Trump e quelli che seguiranno sicuramente lo è, le questioni italiane si rimpiccioliscono fatalmente, e oggi semmai, come sappiamo, domina, ne parliamo da questa mattina, la questione che riguarda il mancato raggiungimento verso il basso del 3% nel rapporto tra deficit e PIL, che ci avrebbe fatto uscire dalla procedura, come si spiega, di infrazione della Commissione Europea, dell'Unione Europea. Invece siamo ancora lì sospesi, e probabilmente soltanto per 6 mesi o poco più, come abbiamo appena sentito. Ma resta quel senso di indeterminatezza, di incompiutezza di quello che è il lavoro che è stato compiuto dagli ultimi governi. C'è una sola, non magra, consolazione: ci sono serie difficoltà nell'economia, nel centrare i parametri anche da parte di altri paesi. La Francia è un paese che in questo momento ha un problema di debito pubblico molto forte, e la stessa Germania, come si sa, ha dei nuvoloni che riguardano la sua industria e non soltanto. Non è però mal comune mezzo gaudio, anche perché abbiamo visto proprio in questi paesi come le difficoltà economiche gonfino semmai le forze che possono essere le più pericolose per il futuro virtuoso in Europa, i populisti e i sovranisti. Resta da vedere però qualcosa, che l'Europa deve essere capace di dimostrarsi migliore dei suoi detrattori. L'Unione Europea nei suoi meccanismi e nella sua tutela degli stati deve dimostrarsi pari alle attese, perché se no la cosa peggiore che può succedere non è una vittoria dei populisti, ma una sfiducia nei confronti delle istituzioni europee che sia dilagante.
2: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su discoradio.it.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
0: Quella volta in cui non siete riusciti a tenervi quel segreto, com'è finita? 393 800 3000.

0: One in One. Robert Miles insieme a Maria Nyler, questa è bellissima, è sempre un piacere riascoltarla all'interno del nostro From Disco to Disco, una raccolta di hit che ogni ora suoniamo senza alcuna interruzione. Sono sempre quattro, io sono invece Alessio Aloisi e sono quello che vi riporta a casa dopo la giornata lavorativa. E adesso stiamo parlando di segreti, perché tutti noi ne possediamo qualcuno e in passato ci è anche stato chiesto di mantenerne, di conservarle, di celarne alcuni, da non andare a raccontare in giro. Voi siete capaci, o come qualcuno che conosco molto bene non riuscite a tenervi un cecio in bocca? Ecco, se avete voglia potete raccontarmi i danni che avete combinato raccontando segreti che vi avevano gelosamente affidato al 393 800 3000. Nel frattempo io vi racconto una notizia che arriva da Lecco. Vi ricordate giorni fa che da quelle parti qualcuno ha vinto un sacco di soldi al Superenalotto? Notizia di cui si è parlato tantissimo, anche perché la cifra era molto importante, 223 milioni di euro, grazie a una schedina di appena 5 euro. Ne torniamo a parlare perché chi li ha vinti ha parlato un po' troppo, vantandosi con amici, con parenti, e la moglie, scusate, la voce è arrivata all'ex moglie, una 48enne di Frosinone, dalla quale l'uomo, che è un bancario di Lecco, è separato di fatto. La donna però sostiene che il matrimonio non sia ancora terminato legalmente e, visto che i due erano sposati in regime di comunione di beni, adesso chiede una parte della vincita, che può essere consegnata in due modalità: un assegno mensile di 8.000 euro oppure 80 milioni di euro in un'unica soluzione. Il punto centrale sarà proprio la validità della separazione e l'applicazione delle norme sulla comunione legale alle vincite. Il vincitore intanto non avrebbe ancora incassato i 223 milioni e ha 10 giorni per rispondere alla diffida. Ecco, me lo dicono da sempre i miei genitori, che poi domani compiono anche 50 anni di matrimonio, quindi un po' di esperienza ce l'hanno: Alessio, fatti sempre i cavoletti tuoi che campi 100 anni, e in questo caso anche con 80 milioni di euro di in più in banca. Mannaggia, bancario di Lecco! Quando ci conosciamo, bancario di Lecco? No, perché magari. Nuova Jeep Avenger, vi porto da Auto Locatelli. Scegliete la vostra guida, che sia benzina, ibrida, 4x4, 100% elettrica. Troverete un design rinnovato con la nuova griglia illuminata e tanta tecnologia a bordo. Questo weekend, sabato 26, domenica 27 settembre, Auto Locatelli ti aspetta negli showroom di Vedano Lambro, Cinisello Balsamo e Cernusco sul Naviglio. Provala con un test drive, valuta la tua permuta e richiede il preventivo con formule d'acquisto flessibili. Dettagli su locatelligroup.eu.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
3: È A5, fissatelo in testa.
2: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
3: È A5, fissatelo in testa.
2: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
3: È A5, te lo sei fissato in testa?
4: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con Mia Fissa Luce e Gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
5: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
6: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 30 settembre.
7: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
8: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it. Attenzione! L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano ha qualcosa da dirti. Volkswagen T-Roc da 20.200 euro.
10: Volkswagen Polo da 14.900 euro.
8: Volkswagen Taigo da 19.400 euro.
10: L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano è certificato e garantito fino a 36 mesi, anche con finanziamento full drive. Cosa aspetti? Auto
11: Rigol di... A Milano dal 1906.
12: Aperti tutti i giorni di settembre nella sede di Via Gallarate e nel centro usato di Via Novara.
13: Hai già fatto il pieno? No! Allora fallo con noi! Da Volkswagen Sesto Autoveicoli. Se acquisti entro il 30 settembre una delle 100 Volkswagen nuove in pronta consegna, hai 500 euro di carburante in omaggio. Esatto! Scegli la tua Volkswagen e parti con un vantaggio in più. Ma non aspettare! L'offerta è valida fino al 30 settembre, fino a esaurimento delle vetture disponibili. Ti aspettiamo in Viale Italia 226 a Sesto San Giovanni. Volkswagen Sesto Autoveicoli.
14: Pronti a inaugurare la nuova stagione? Sabato 26 settembre al Picasso di Vergiate torna

0: Partì della stagione ti aspetta sabato 26 settembre. Picasso, via Sempione 88, Vergiate Varese.
1: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati e un'esperienza pensata per accompagnarti nella scelta della tua prossima vettura. Dalla consulenza all'acquisto fino all'assistenza ufficiale. Tutto il mondo Audi in un unico punto di riferimento. Ti aspettiamo nel nostro Audi Progressive Showroom Concept in via Sumatra 12 Milano. Cerchi un usato garantito a prezzi da non credere? Approfitta delle offerte spaziali di usautocenter.it by Mocauto Group. Passa nello showroom di via dei Missaglia 89 a Milano. Ti aspettano per corsa da 9.800 euro. Jeep Renegade da 13.200 euro. Mazda CX-30 da 15.200 euro e tantissime altre occasioni. A settembre siamo aperti anche la domenica. Non fartele raccontare. Sali a bordo e riparti al miglior prezzo. Scopri di più su mocautogroup.com.
2: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
3: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
2: Strano. L'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
4: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0 TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
5: Ti aspettiamo da Stellantis and You Milano, in via Gattamelata 41.
6: Gente che non sa tenersi un segreto, raccontatemi le vostre esperienze in materia. Nel frattempo, Swedish House Mafia e Licky Lee, Happiness is so sad.

settembre, mamma mia come sta tarellando il tempo. Io mi sarei ancora fatto, che ne so, una settimana di viaggi, di viaggi, di mare, di relax. E invece ci sono delle code pazzesche anche solo nei 2-3 chilometri che mi separano da casa alla radio. Mannaggia! Ah, vabbè, dai, fortuna che c'è la musica. Sapete che è tornato lui, Robbie Williams, e noi ce lo aspettavamo, eravamo lì in attesa insieme a Miss Monique. Questa si chiama Beauty in Us.

questo momento si trova in Sud America in concerto, precisamente in Perù. Robbie Williams è tornato anche qui su Disco Radio con Miss Monique, questa nuova che si chiama Beauty in Us, che se vi piace potete scoprire insieme a tutte le altre novità che vi facciamo ascoltare in questi giorni sul nostro sito. Non solo, partecipando al Disco Radio Music Club ogni settimana potete vincere i nostri gadget. Basterà votare la vostra musica preferita. C'è Dua Lipa.

0: diciamoci la verità, era da un po' di tempo che non sentivo dei nuovi dischi cover, cover di vecchi dischi. I più grandicelli si ricorderanno di questo disco di Anita Ward del 1979, che si chiamava proprio così, Ring My Bell, R&B. C'era Ice su Disco Radio e tra un attimo torna la storia del ritmo.
1: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru.
4: Stesso cuore, nuovo ritmo. Scopri il nuovo Unieuro di Lissone. Esperienze, soluzioni e servizi innovativi per vivere al meglio le tue passioni. Un nuovo spazio dove ogni giorno trovi la migliore tecnologia ai migliori prezzi. Servizi pensati per ogni esigenza e persone pronte ad aiutarti a scegliere ciò che fa per te più bello da vivere. Sempre il tuo Unieuro. Ti aspettiamo dal 18 settembre presso il centro commerciale Esselunga di Lissone. Unieuro. Batte. Forte. Sempre.
5: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
6: Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid.
7: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
8: Da Autotecnica IB, scopri tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica IB, da più di 40 anni. La tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia.
9: Ciao, sono Fabio Marelli. Vi aspetto a Volontari a tutto volume. È una festa speciale a sostegno del soccorso locale, per sostenere i volontari del soccorso di Calolzio Corte. Partecipate a questo evento speciale insieme a me e alla musica di Disco Radio. Giovedì 24 settembre alle 21. Vi aspetto al Dancing Sport Lavello di Calolzio Corte, Lecco. Biglietti in prevendita su eventbrite.it.
10: Pronti a ripartire?
11: E allora riparti con Skoda Fabia o Kamiq. Da Autorigol di Skoda Milano, Fabia e Kamiq sono in pronta consegna a tasso zero con anticipo di 4.000 euro e rate da soli 85 euro al mese. TAN 0%, TAEG 1,04%. E a settembre hai anche 1.000 euro di extra bonus e 2.500 euro di eco incentivo Autorigol di Skoda Milano.
10: A settembre riparti con Skoda Fabia e Kamiq.
11: Riparti alla grande con le offerte Autorigol di Skoda Milano. Autorigol!
12: A Milano dal 1906.
13: Aperti tutti i giorni di settembre in via Novara. Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto. Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo.
12: Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti.
13: Fino a 99 euro al grammo. Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5. A pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato.
12: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
13: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
14: Cerchi un'auto? Hai più di 2000 possibilità di trovare quella giusta. È arrivato il maxi mercatone di Auto Wow. Maxi di nome, maxi di fatto. Usato garantito, chilometri zero e nuovo. Fiat, Jeep, MG e tanti altri brand. A partire da meno di 8000 euro con bonus finanziamento. Ma solo fino a domenica 27 settembre. Non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Maxi Mercatone, a Legnano, via Saronnese 143. Auto Wow, lo dirai anche tu.
15: Prima c'erano giochi dappertutto. Poi sono arrivate tante passioni che la sua cameretta non contiene più.
16: Non puoi più rimandare. Fai crescere lo spazio dei tuoi figli. Da Mami Camerette fino al 4 ottobre. Approfitta della promo esclusiva. 40% di sconto e materasso in omaggio. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
17: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
15: Aperitivino?
17: Meglio! A settembre da Denikar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid Automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger Benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
15: Solo da Denikar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denikar.it.
18: M Serramenti, abbatte i costi delle tue bollette.
19: Rinnova la tua casa sostituendo i vecchi serramenti con la promozione più luce, più sicurezza.
18: Da M Serramenti, una porta finestra, tre finestre in PVC bianco con profilo sottile, doppi vetri stratificati di sicurezza con maniglia antieffrazione, da 3.440 euro a soli 1.990 euro più IVA.
19: Abbatti i costi delle tue bollette con i serramenti di M Serramenti, a Milano, Saronno, Como, Lissone e Pontelambro.
18: mserramenti.it.
19: Non la troverai nei ristoranti alla moda e nemmeno su red carpet esclusivi. Questo mese la stella più bella brilla da Merbag.
20: Fino al 27 settembre da Merbag arrivano le Star Weeks, due settimane con speciali offerte su vetture Mercedes-Benz e Smart nuove, usate e chilometri zero.
19: Per te vantaggi fino al 35%, supervalutazione dell'usato e promozioni esclusive sull'assistenza.
20: Ti aspettiamo alle Star Weeks di Merbag, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Milano e a Monza.
19: Info su merbag.it.
21: Disco Radio.
0: Ogni sera alle 21 c'è l'ora dedicata alla migliore dance storica, quella che ci ha fatto ballare negli anni 90. E visto che prima parlavamo di cover, te beccati sta cover di Madonna, Like a Prayer.
21: Rhythmic History.

poco parleremo di coinquilini. Non so se avete delle esperienze particolari che volete raccontarmi dei vostri coinquilini che magari facevano cose strane. Loro erano Peggy Goo con, anzi lei era Peggy Goo con Human. E vi voglio ricordare che questo fine settimana siamo, torniamo a farvi ballare dal vivo con la nostra musica. Volete sapere dove? Allora segnatevi questo appuntamento, perché sabato 26 settembre al Picasso di Vergiate, in provincia di Varese, torna il disco Radio Party. Tornano Matteo Epis, Edu Munari, Valentina Guidi e tutte le più ritmate dal 90 ad oggi. Sarà il primo grande party della stagione che vi aspetta sabato prossimo, il 26 settembre, al Picasso di Vergiate in via Sempione 88. Sarà disco Radio Party.

0: Jubel con Ocean House su Disco Radio. Allora, quanti di voi hanno vissuto magari in periodo universitario con dei coinquilini? Avete degli aneddoti da raccontare perché i vostri coinquilini erano davvero strani e particolari? Beh, fatelo al 393-800-3000, qualche aneddoto ce l'ho anch'io. Tra poco vi presento l'app che vi aiuta a trovare il coinquilino perfetto per voi o magari per i vostri figli.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città senza interruzioni.
0: L'attualità adesso, e quindi si va in redazione dove ritroviamo Francesco Di Bruno. Buonasera.
2: Buonasera Alessio, buonasera a tutti. Più sicurezza nelle stazioni di Bergamo e Seriate, firmato in prefettura il patto che coinvolge Regione, RFI e Trenord. L'obiettivo è garantire maggiore sicurezza e tranquillità ai pendolari che frequentano i due scali, ha precisato l'assessore regionale alla sicurezza La Russa. È morto il bimbo di 7 anni investito a Torino mentre stava andando a scuola in bici con il padre. Il piccolo era stato portato alla Regina Margherita in codice rosso, ma non ce l'ha fatta. Manette Luca Carleo, ex dirigente di Futuro Nazionale, e Cirio Di Meglio, entrambi ex manager del gruppo editoriale OPS, e l'inchiesta della Procura di Milano per una presunta frode da 30 milioni. Milano esce dall'estate più calda dal 1897, da giugno ad agosto la temperatura media è stata di 28,3 gradi, mentre la temperatura maggiore si è registrata il 28 giugno con 38,7 gradi. L'intervento oggi di Trump all'ONU, la pace tra Ucraina e Russia si farà prima di quanto si pensi, ha detto, mentre sull'Iran ha annunciato che l'accordo si farà dopo le elezioni di mid-term. Ed è tutto, vediamo il tempo di domani.
3: Meteo. La pressione atmosferica è alta sulle regioni di nord-ovest e permette anche nelle prossime ore stesi rasserenamenti tra Piemonte e Lombardia ed ampi spazi di cielo sereno. Solo tra sera e notte transiteranno un po' di nubi localmente compatte, ma sterili, non daranno luogo a conseguenze. Precipitazioni. Insisteranno nella prima parte di domani, poi la giornata di mercoledì sarà ampiamente soleggiata, ma con temperature decisamente più contenute, ad esempio su Torino e su Milano non andremo oltre i 23-24 gradi. Ulteriori dettagli vi attendono sull'app e Trebi Meteo.
4: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
5: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
6: Siamo gli articolo 31.
7: Ciao, sono Fabri Fibra.
8: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
9: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio. This is Rap
10: and Drop. Il fine settimana ti sembra sempre troppo lontano?
11: Con il Super Giovedì Extended di Vicolungo Textile Outlets, il weekend inizia prima!
12: Da giovedì 24 a domenica 27 settembre a Vicolungo Textile Outlets ci sono 4 giorni di extra sconti fino al 30% sul prezzo outlet. I migliori brand ti aspettano: Adidas, Boggi, Geox, Napapiri e tanti altri. Inoltre, scopri le promozioni anche dei bar e ristoranti. Info e condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo Textile Outlets. A 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
0: Avete mai vissuto con dei coinquilini particolarmente assurdi? Raccontatemi cosa combinavano al 393 800 3000.

0: questa Dracula a chiudere l'ultimo From Disco to Disco di oggi. Mentre qui si parla di coinquilini, cioè avete mai vissuto con dei coinquilini? Tutto bene? Non avete, che ne so, assistito a delle stranezze? Io per esempio ne potrei raccontare un paio, mi limito a quelle che soprattutto si possono raccontare alla radio. Per esempio, uno di questi, quando vivevo anni fa a Bologna, ha mangiato, è riuscito a mangiare per un mese di fila tutti i pranzi ogni giorno pasta con tonno. Tutti sanno che mangio pasta con tonno, e il bello che metteva dentro con tanto gusto anche, sai, l'olio di semi, quello che io prima cosa che tolgo, lui mangia niente, lasciamo stare, andiamo avanti. Comunque trovare casa da fuori sede è già un'impresa, ma trovare il coinquilino giusto a volte può diventare una vera e propria missione di sopravvivenza. Ecco perché tre giovani studenti di Bocconi e Cattolica a Milano hanno creato un'app che si chiama Mate Mate. L'app mette in contatto studenti e lavoratori sulla base della compatibilità di abitudini e stili di vita. L'app funziona su Milano, ma anche su Bologna, Firenze, Roma, e serve anche a condividere storie incredibili, come quella del coinquilino che durante la Fashion Week, vista l'esplosione dei prezzi che c'è a Milano, ha affittato, anzi ha subaffittato il balcone di casa montando una tenda, e uno ha preso appunto il posto, si è piazzato lì per una settimana. Oppure la studentessa di medicina che si esercitava a fare le suture, ma sulla frutta dei coinquilini. Vabbè, potremmo parlare di calzini stesi sopra il piano cottura, dello scopino del bagno infilato in lavastoviglie, ma direi che ne abbiamo abbastanza per stasera. Se voi o i vostri figli cercano un coinquilino meno scoppiato di così, provate questa app tutta tre colori. Si chiama Mate, si scrive Mate. E magari, mi auguro, sarete un po' più fortunati. Settembre è il mese giusto per scegliere il vostro usato certificato da Autorigold di Volkswagen Milano. Volete qualche esempio? Allora vi parlo di Volkswagen T-Roc, vostra da 20.200 euro. Volkswagen Polo da soli 14.900 euro. Volkswagen Taigo da 19.400 euro. Per voi fino a 36 mesi di garanzia anche con l'esclusivo finanziamento full drive. Autorigold vi aspetta tutti i giorni di settembre a Milano, negli showroom di Via Gallarate e nel centro usato di Via Novara. Scoprite di più su autorigoldi.it.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: serate più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Fascino irresistibile, anima made in Italy e dimensioni a prova di parcheggio in centro a Milano.
3: Sì, hai già capito di chi parliamo. È l'iconica Fiat 500, ora anche hybrid. A settembre tua a soli 149 euro al mese. Tasso zero, anticipo zero e rottamazione. Scoprila da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Scommettiamo che la riconosci al primo sguardo. M come Milano, M come Mocauto.
4: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. comprooroDoro.it.
6: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia senza scivolare?
7: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
6: Strano. L'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
8: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAI 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
9: Concessionaria Lazzari ti aspetta sabato e domenica a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano.
10: Aiù, aspettam!
11: Festeggiamo il quinto compleanno di Napoletano con tanti eventi fino al 26 settembre. Piatti della tradizione, gadget e tombolata scostumata. E pizzaioli acrobatici campioni del mondo. E sabato 26 cena spettacolo con Nino Nero. Vivi una vera esperienza napoletana a Cermenate, a due passi da Milano e Como. napoletanopizzeriatrattoria.com.
12: Non la troverai nei ristoranti alla moda e nemmeno su red carpet esclusivi. Questo mese la stella più bella brilla da Merbag.
13: Fino al 27 settembre da Merbag arrivano le Star Weeks, due settimane con speciali offerte su vetture Mercedes-Benz e Smart nuove, usate e chilometri zero.
12: Per te vantaggi fino al 35%, supervalutazione dell'usato e promozioni esclusive sull'assistenza.
13: Ti aspettiamo alle Star Weeks di Merbag, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Milano e a Monza.
12: Info su merbag.it.
14: Iconica ieri, attuale oggi. È Smeg. Solo da Troni, con una spesa di almeno 399 euro. Subito in abbinata la bilancia da cucina Smeg del valore di 189 euro. Nei Troni della Lombardia dal 17 al 30 settembre. Troni, non ci sono paragoni.
15: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati e

0: Creative Showroom Concept in via Sumatra 12 Milano.
1: Officine Locati presenta Benvenuti a Casa Cinesca.
2: Sara! Se vogliamo andare 30 secondi e mezzo a fare la spesa oltre confine e abbiamo paura che qualche manigoldo entri da porte e finestre a far ballare la scorta di Sugus e Ciculat che abbiamo nel sotterraneo, come facciamo? La soluzione è una sola, la Claire de la Claire.
1: Officine Locati. Dal 1925 la vera fabbrica di chiusure di sicurezza per la tua casa, anche beneficiando delle agevolazioni fiscali. Officinelocati.com.
3: Parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAIG 11,81. Rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
4: Ti aspettiamo da Stellantis and You Milano, in via Gattamelata 41 e a Sesto San Giovanni, in via Carducci 299.
5: Domenica 27 settembre il Gran Teatro Geox di Padova diventa la casa della dance. Arriva Eiffel 65 and Friends. Sul palco con gli Eiffel 65 ci saranno Alexia, Marvin e Prezioso, DJ Ross e tanti altri ospiti che hanno fatto la storia della musica dance. Uno show rivoluzionario, pieno di energia e di grandi sorprese. Tutto in una notte che non si ripeterà. Non fartela raccontare. Eiffel 65 and Friends, 27 settembre, Gran Teatro Geox di Padova. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticketmaster e Ticket SMS.
6: Ultimi minuti e poi sarà festa, Disco Radio Party, e noi, come sapete bene, la prima ora la dedicheremo alla migliore dance storica. Prima i Trina, Crea.

0: Natale in Germania. Lui era Kamrad con Love Sober e adesso inizia la festa. Allacciate le cinture, anche oggi si viaggia nel tempo. Su Disco Radio torna puntuale il Rhythmic History Extended Version a raccontarvi di che si tratta. Magari è la prima volta che ci ascoltate, ci penso io. Sono Alessia Luisi, questo è il programma nel quale per 60 minuti ascolteremo insieme la migliore dance storica. Poi se volete la potrete anche ballare. Ho tra un attimo In My Mind con Preziose Marvin. Andremo nel 96 con gli Skipper di Struggle for Pleasure. Subito Gigi D'Agostino, Another Way.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: Love, Yes I Believe in Love. Questa è la risposta che secondo me mi daranno i miei genitori, che proprio in queste ore compiono 50 anni di matrimonio. Mannaggia loro quanti sono. Erano Preziose Marvin.
1: Rhythmic History.
2: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
4: Stesso cuore, nuovo ritmo. Scopri il nuovo Unieuro di Lissone. Esperienze, soluzioni e servizi innovativi per vivere al meglio le tue passioni. Un nuovo spazio dove ogni giorno trovi la migliore tecnologia ai migliori prezzi. Servizi pensati per ogni esigenza e persone pronte ad aiutarti a scegliere ciò che fa per te più bello da vivere. Sempre il tuo Unieuro. Ti aspettiamo dal 18 settembre presso il centro commerciale Esselunga di Lissone. Unieuro. Batte. Forte. Sempre.
5: Cerchi un'auto? Hai più di 2000 possibilità di trovare quella giusta.

0: partire da meno di 8.000 euro con bonus finanziamento, ma solo fino a domenica 27 settembre. Non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Maxi Mercatone, a Legnano, via Saronnese 143. Auto Wow, lo dirai anche tu.
1: Ciao, sono Fabio Marelli, vi aspetto a Volontari a tutto volume. È una festa speciale a sostegno del soccorso locale, per sostenere i volontari del soccorso di Calozio Corte. Partecipate a questo evento speciale insieme a me e alla musica di Disco Radio, giovedì 24 settembre alle 21. Vi aspetto al Dancing Sport Lavello di Calozio Corte, Lecco. Biglietti in prevendita su eventdrive.it.
2: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
3: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
4: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
5: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
7: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
8: Scialla! C'è Skoda!
7: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
8: Scialla! Con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi! Così l'estate continua quanto vogliamo!
7: Anche a settembre? Allora scialla!
9: L'estate è infinita! A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Auguri Goldi!
11: A Milano dal 1906.
12: Aperti tutti i giorni di settembre in via Novara.
13: Da DF Sport Specialist, da venerdì 25 settembre c'è il fuori tutto. A Milano in via Palmanova 65, sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Tantissimi sconti che fanno gol. Il fuori tutto è solo per pochi giorni. DF Sport Specialist, via Palmanova 65, Milano.
14: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
15: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 30 settembre.
16: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
17: Aiù, aspettam!
18: Festeggiamo il quinto compleanno di Napoletano con tanti eventi fino al 26 settembre. Piatti della tradizione, gadget, tombolata scostumata e pizzaioli acrobatici, campioni del mondo. E sabato 26, cena spettacolo con Nino Nero. Vivi una vera esperienza napoletana a Cermenate, a due passi da Milano e Como. NapoletanoPizzeriaTrattoria.com.
19: Penelope, son tornato!
20: Ulisse! Sempre più alto.
19: E tu invece sei rimasta bassa.
20: Come uno scontrino del gigante?
19: Sì.
21: Al gigante il risparmio è una certezza. Grazie agli oltre 1000 prodotti a marchio a prezzi bassi, sempre. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco.
22: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
23: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
22: Foton, i solidi pick-up.
23: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
22: Changan, le auto super tecnologiche.
23: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
22: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
24: Quanti di voi hanno voglia di far festa con noi di Disco Radio? Allora segnatevi questo appuntamento perché finalmente torniamo dal vivo. Inauguriamo la nuova stagione del Picasso di Vergiate. Lo faremo insieme questo sabato 26 settembre con l'energia del Disco Radio Party. In console Matteo Epi, Siedu Munari, Valentina Guidi. Vi faremo ballare le più ritmate da 90 ad oggi. Sarà il primo grande party della stagione che vi aspetta sabato prossimo 26 settembre al Picasso di via Sempione 88 a Vergiate Varese. Non mancate, nel frattempo, Dance Storica con Aiduci.
25: Rhythmic History.
26: Rhythmic History.
25: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Non ci stancheremo mai di riascoltare Corona con Baby Baby. Subito prima c'era Gabri Ponte con De Musica Tonante. Gli 883 ci hanno fatto cantare con Sei un Mito. Tra un attimo Simon J.
1: Rhythmic History.
2: Let's go! Domedia World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, Smart TV Samsung Crystal HD 50 pollici, tuo a 359 euro. Approfittane subito in negozi e online. Medio World.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Ma vogliamo mandare un saluto a quelli che ci stanno ascoltando in diretta la sera tra le 21 e le 22, anche a quelli che magari si sono appena svegliati e hanno bisogno di un po' di carica e di energia. Sapete perché? Perché questo appuntamento non solo lo ascoltate la sera in diretta tra le 21 e le 22, ma siamo in replica anche al mattino, prima dell'arrivo dei belli svegli tra le 5 e le 6. Ascoltateci appunto per una bella dose di carica e di energia. Ma tra poco gli Ecstatic, riascolteremo anche loro con I'm Standing dal 94. Tornerà I Don't Know di Erika, Move Your Love del DJ Herbie. Prima c'è Simon J, Wanna Be Like a Man.
1: Rhythmic History,
2: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: direttamente da Modena, dove vi ricordo Disco Radio potete ascoltarla in DAB, Digital Radio, basta avere un autoradio di ultima generazione. Ecco, da Modena abbiamo ritrovato lui, il DJ Harry con Steffi, c'era Move Your Love su Disco Radio.
1: Rhythmic History.
2: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
3: Ma no! Da Autorigol di Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
2: Anticipo zero?
3: Zero! Da Autorigol di Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigoldi sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
4: Autorigol!
5: A Milano dal 1906.
6: Aperti tutti i giorni di settembre in via Gallarate.
7: Aperitivino?
6: Meglio! A settembre da Denicar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid Automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger Benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
7: Solo da Denicar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denicar.it.
8: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati e un'esperienza pensata per accompagnarti nella scelta della tua prossima vettura. Dalla consulenza all'acquisto fino all'assistenza ufficiale. Tutto il mondo Audi in un unico punto di riferimento. Ti aspettiamo nel nostro Audi Progressive Showroom Concept in via Sumatra 12 Milano.
9: Parte la super rottamazione Opel! A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel corsa da 13.450 euro.
10: Ti aspettiamo da Stellantis and You Milano, in via Gattamelata 41 e a Sesto San Giovanni, in via Carducci 299.
0: Ma che bello è riportarvi negli anni 90 riascoltando la migliore dance storica proprio da quegli anni lì. Con voi ci sono io, Alessio Ruisi, ancora per qualche minuto. Tra un attimo gusto con Disco's Revenge, subito i Temperer di Feel It.
11: Rhythmic History!
12: Rhythmic History!
11: La storia del ritmo su Disco Radio.
13: Is it sense?

0: Più che una canzone sembra un manuale di istruzioni. E che istruzioni? C'erano i 20 Finger con Lick It. Io sono Alessia Ruisi, vi aspetto qui su Disco Radio domani alle 19 e in replica alle 5 del mattino.
1: Rhythmic History, Rhythmic History, la storia del ritmo su Disco Radio.
2: Buon sonsetto, adesso sono le 10.
3: Disco Radio,
1: Disco Radio Party.
3: Soul Set,
4: Soul Set. This is Soul Set.
2: Continuiamo il Disco Radio Party adesso con House Deep Funky, dopo i ricordi dell'Extended Version, The Rhythmic History, la storia di Disco Radio. Adesso ne segniamo un altro pezzetto di storia, quello con la musica del Soul Set, fino alle 11, da cui non mi muovo. E poi tornerà anche il Party Set. Tornano Matteo e Pisse Domunari con una super scaletta per il resto della serata e della notte. Abbiamo preparato il Soul Set che inizia con Magnetic, The Pause Up.

0: ricordi, ci regala il Soul Set da quell'anno, A-Track. This is Soul Set. I Medusa con Khalid, poco fa Weekend, poco prima ancora Mo Black, Yamor dal 2024, Sam Jacobs, I Don't Mind, la bellissima Nezra Nari. Abbiamo aperto con The Bowser Magnetic. Tra poco ancora Soul Set.
1: Pronti a inaugurare la nuova stagione? Sabato 26 settembre al Picasso di Vergiate

0: grande party della stagione ti aspetta sabato 26 settembre. Picasso, via Sempione 88, Vergiate Varese.
1: Vitara Hybrid, tua a €22.950 con €4.500 di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
2: Scoprila da Autotecnica AEB. Troverai anche tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica AEB, da più di 40 anni. La tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia.
3: Suzuki.
4: Penelope, son tornato!
5: Ulisse, sempre più alto!
4: E tu invece sei rimasta bassa!
5: Come uno scontrino del gigante?
4: Sì!
6: Al gigante il risparmio è una certezza, grazie agli oltre 1000 prodotti a marchio a prezzi bassi, sempre! Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco!
7: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Dykeman, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobeatrun.com e iscriviti subito.
8: Sole, mare, relax. Spia motore. Ed è arrivato il momento di cambiare auto. Da Outlet Multimarca Gruppo Carmeli le vacanze finiscono, ma i vantaggi continuano. Centinaia di auto con vantaggi fino a 3.000 euro. Usate, aziendali e chilometri zero dei migliori marchi. Vieni nei centri usato Gruppo Carmeli di Brescia, Coccaglio e Bergamo. Oppure scopri tutte le occasioni su gruppocarmeli.com.
9: Iconica ieri, attuale oggi. È Smeg. Solo da Tronic, con una spesa di almeno 399 euro. Subito in abbinata la bilancia da cucina Smeg del valore di 189 euro. Nei Troni della Lombardia dal 17 al 30 settembre. Troni, non ci sono paragoni.
10: Cerchi un usato garantito a prezzi da non credere. Approfitta delle offerte spaziali di usautocenter.it by Mocauto Group. Passa nello showroom di Via dei Missaglia 89 a Milano. Ti aspettano per corsa da 9.800 euro. Jeep Renegade da 13.200 euro, Mazda CX-30 da 15.200 euro e tantissime altre occasioni. A settembre siamo aperti anche la domenica. Non fartele raccontare. Sali a bordo e riparti al miglior prezzo. Scopri di più su mocautogroup.com.
11: Officine Locati presenta Mamma si è ristretto il garage.
12: Allegrisa, Allegrisa, avete lasciato parcheggiato la vostra Taunus verde smeraldo sotto al sole della Brianza Lecchese e si è slargata e non ci passa più in garage? La soluzione è una sola, precisa.
11: Officine Locati, la basculante che elimina i contrappesi. Allarga il garage fino a 15 cm, in poche ore, senza opere murarie e beneficiando delle agevolazioni fiscali. Officinelocati.com.
13: This is so sad. Via tutta House Deep Funky anche sul canale 8858 di Sky. Naturalmente ci trovate via satellite, in digitale, c'è lo streaming, nella nostra app, scaricandola e aggiornandola la potrete usare ovunque, potrete ascoltarci ovunque sarete. Adesso è Could Do For You.
14: Disco Radio Party. So sad.
15: This is so sad.

0: Rami, la bellissima Enjoy Your Life da Soul Set di 3 anni fa a completare la prima mezz'ora di stasera. This is Soul Set. Anche Stevie Edwards, Planet Funk, Hugo il Solto, Alan Breaks e Fred Falk. Abbiamo aperto con Cobra e I Could Do For You. Questa è la prima della prima mezz'ora del Soul Set. Arriva una seconda parte pazzesca.
1: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social.
0: This is Soul Set. Eccoci alla seconda parte del Soul Set, un'altra super mezz'ora, qualcosa meno fino alle 11 con House Deep e Funky. Sono Fabio Marelli, continua così il Disco Radio Party con la bella musica del Soul Set con James Poole. La prossima è questa, ce la portiamo dietro dall'estate, Golden.

0: DJ Rebel, Lie to You, di Chaz & Eddy, l'originale Voodoo Lie to You, quasi in fondo al Soul Set di questo martedì sera.
1: This is Soul Set.
0: Man with the Red Face, poco fa, anche DJ Gogi in mezzo con Michiko e Benny Blanco, Calvin Harris, I Found You. Abbiamo aperto con Golden Sands e James Poole e adesso chiudiamo con le ultime, tra un secondo.
2: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
3: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
2: Strano. L'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
4: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0 TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
5: Ti aspettiamo da Stellantis and You Milano, in via Gattamelata 41. Dimmi
6: a settembre, Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 chilometri, aperti anche domenica.
7: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-stellantis.it.
8: Domenica 27 settembre, il Gran Teatro Geox di Padova diventa la casa della dance. Arriva Eiffel 65 and Friends. Sul palco con gli Eiffel 65 ci saranno Alexia, Marvin e Prezioso, DJ Ross e tanti altri ospiti che hanno fatto la storia della musica dance. Uno show rivoluzionario, pieno di energia e di grandi sorprese. Tutto in una notte che non si ripeterà. Non fartela raccontare. Eiffel 65 and Friends, 27 settembre, Gran Teatro Geox di Padova. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticketmaster e Ticket SMS.
1: This is Soul Set.
0: Quanta bella musica nel disco Radio Party. In quest'ora del Soul Set ne abbiamo già sentite tante e adesso arrivano le ultime. La prossima di Robbie Strauss, My Love.

Becky Hill tra le nuove Same Something. Abbiamo chiuso così il Soul Set di questo martedì. Domani sera di nuovo. This is Soul Set. Grazie a tutti, sono Fabio Marelli, vi lascio a Matteo e Pissedo Munari per il resto della serata e della notte. Vi aspetto prima domani pomeriggio dalle 4 alle 7. Domani sera un nuovo Soul Set. A domani. Disco Radio.

0: stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. La soluzione è il maschio gamma. Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto. Uno di noi.
1: Porte aperte sabato e domenica.
2: Hai già fatto il pieno? No! Allora fallo con noi! Da Volkswagen Sesto Autoveicoli. Se acquisti entro il 30 settembre una delle 100 Volkswagen nuove in pronta consegna, hai 500 euro di carburante in omaggio. Esatto! Scegli la tua Volkswagen e parti con un vantaggio in più. Ma non aspettare! L'offerta è valida fino al 30 settembre, fino a esaurimento delle vetture disponibili. Ti aspettiamo in Viale Italia 226 a Sesto San Giovanni. Volkswagen Sesto Autoveicoli.
3: Prima c'erano giochi dappertutto. Poi sono arrivate tante passioni che la sua cameretta non contiene più.
4: Non puoi più rimandare. Fai crescere lo spazio dei tuoi figli. Da Mami Camerette fino al 4 ottobre. Approfitta della promo esclusiva. 40% di sconto e materasso in omaggio. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
5: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
6: Cerchi un'auto? Hai più di 2000 possibilità di trovare quella giusta.

0: partire da meno di 8.000 euro con bonus finanziamento, ma solo fino a domenica 27 settembre. Non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Maxi Mercatone, a Legnano, via Saronnese 143. Auto wow, lo dirai anche tu.
1: M Serramenti, abbatte i costi delle tue bollette.
2: Rinnova la tua casa sostituendo i vecchi serramenti con la promozione più luce, più sicurezza.
1: Da M Serramenti, una porta finestra, tre finestre in PVC bianco con profilo sottile, doppi vetri stratificati di sicurezza con maniglia antieffrazione, da 3.440 euro a soli 1.990 euro più IVA.
2: Abbatti i costi delle tue bollette con i serramenti di M Serramenti a Milano, Saronno, Como, Lissone e Ponte Lambro.
1: mserramenti.it.
3: Nuova Chang'an Deepal S05 Ultra Hybrid, 1060 km di autonomia combinata. A settembre tua da 26.900 euro con formula full drive, assicurazione e servizi inclusi. E quando la provo? Aspetta, a settembre Auto Ghinzani Bergamo Cittadella dell'Auto è aperta tutte le domeniche. Allora domenica si va!
4: Scopri Chang'an Deepal S05 Ultra Hybrid da Auto Ghinzani Bergamo, Cittadella dell'Auto, via Zanica 58H, Bergamo. A settembre, aperti tutte le domeniche.
5: Fascino irresistibile, anima made in Italy e dimensioni a prova di parcheggio in centro a Milano.
6: Sì, hai già capito di chi parliamo.
5: È l'iconica Fiat 500, ora anche hybrid. A settembre tu a soli 149 euro al mese. Tasso zero, anticipo zero e rottamazioni. Scoprila da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Scommettiamo che la riconosci al primo sguardo. M come Milano. M come Mocauto.

0: Attenzione! L'usato di Autorigol di Volkswagen Milano ha qualcosa da dirti. Volkswagen T-Roc da 20.200 euro.
1: Volkswagen Polo da 14.900 euro.
0: Volkswagen Taigo da 19.400 euro.
1: L'usato di Autorigol di Volkswagen Milano è certificato e garantito fino a 36 mesi, anche con finanziamento full drive. Cosa aspetti?
2: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
3: Aperti tutti i giorni di settembre nella sede di Via Gallarate e nel centro usato di Via Novara.

0: vediamo i nostri recensori invece, gente di tutta un pezzo con sì, un grande valore morale.
1: Prego.
0: Un team di archeologi ha trovato le rovine del luogo dove trascorreva le sue vacanze Gesù. Era un resort.
2: Da lunedì a venerdì, dalle 7 alle 9, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
3: Fuori, vivi la festa insieme a noi!
4: Vivi la festa insieme a noi!
2: Disco Radio.
4: Welcome to the party!

0: Disco Radio. Welcome to the party. Welcome to the party. Welcome to the party.
1: Questo è il ritmo della tua città.
0: Disco Radio.
1: Disco Radio.